0: quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.
1: Colored square, flashing light, feeling bold, disco night.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Check this out.
1: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Lo giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
2: eccoci!
3: Radio Studio Più.
0: Un'altra ora.
2: A belli!
0: Ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
2: Andrea! Siamo?
3: Sei, nove, siamo qui! Sei su Radio Studio Più.
2: E si parte, ragazzi, il lunedì 10 agosto. Siamo già all'appello? Nicola Sapinera alla Pona, Cristian da Belfiore, Paolino da Gemmano. Ci vediamo dopo domani a Gemmano, Paolino, Simo da Verona, Giordano da Cali David, il Baita da Bergamo. Chi è che c'è ancora in giro? Fatevi notare. Chi è che c'è in giro? Diamo! Oggi abbiamo oltre la mezz'ora di cannonate, vi sto preparando un bel piattino. 338 14 11 001. Siamo partiti a canna, 5:42, tutto live.

phone loud. Alberto da Cesena, ben arrivato.

vado a Senigallia, ciao Dora. A Senigallia saremo il 15 sera, Dora, al Megà, eh? Fatti trovare al Megà, Senigallia, Dora. Il 15 sera. E per gli amici di San Benedetto del Tronto, il 14 sera. Super Summer Game in spiaggia di sera.

chiamo, fatevi sotto. C'è stato il grande esodo. Roberto da Senigallia. Vedi, direzione Parigi. Lui se ne va a Parigi, hai capito? Bonjour. Datura, usura, infiniti per iniziare. Buongiorno ragazzi, lunedì 10 agosto alle 5:45, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con la nostra mezz'oretta che serve per svegliarci. E devo dire che oggi è bella bella piena la mezz'oretta, ecco, tante doppie. Io direi di partire subito, che dite? Andiamo? One, two, three. E partiamo con il treno dell'amore. Oh, oh, oh. Renato da Folgaria, buongiorno. One, two, three, follow me. Oh oh, oh, oh, oh, oh. Chum, chum. Tutti sul treno follia. La zero follia.

all around the world. Come fa il trenino dell'amore?

flying high. Fly so high, we fly so high. Mi dicono non c'è in giro nessuno stamattina. We fly so high. E beh, tanti sono in vacanza, eh.

Free Down. Si vola alto. Signori, Capitan Hollywood Project, preparatevi per cui arrivano i Century con Take It to the Limits. Vedi, Brutus dice: confermo dal camion, strade vuote. E beh, queste sono le due settimane, diciamo, dove sono in vacanza, eh? Yeah, that's the way I gotta go. Preparatevi, dopo arriveranno i Century e W.

arrivato anche Cavallo Pazzo, vedi? A lui vola domenica prossima a Gallipoli, hai capito? Abbiamo Max e Roby dalla Vis. Siamo signori, poi arriveranno W e il gallinero di Ramirez, occhio.

eccoci, Ezio il tassista, buongiorno. Paolo Danovi, il bicio da Poggio Rusco, Mirko da Lugo. 338 14 11 001. Is it love when you want somebody and you can't just stay? Come fa? Yeah.

Arriva il Gallinero, signori. Arriva Ramirez. C'è anche Enrico da Candirai. Intanto arriva il Gallinero. Andiamo di Gallinero. E balla.

0: abbiamo il narratore folle, Samu da 100. Ciao Samu. Si vola, dai.
1: Levantate!
0: Alzati, levantate.

sì, la maggior parte dei discepoli è in ferie. Però vedi, un saluto a chi in ferie non ci va. Ciao caro, buon lavoro. Tappareia. Upla da Castelnuovo dei Monti.

abbiamo ancora, ne abbiamo ancora, signori. Oh, arriva un Darude, un Sandstorm a pillolina. E poi doppia canna, Doppia del Panda, doppia di Picotto, doppia di Roland, Oggi si vola.

iniziamo con le doppie, ragazzi. È arrivato Alberto da Casteldazzano, Milena e Giovanni dei Nicolanti di Gussago. Quindi loro sono ritornati dalle ferie, vedi? Signori, abbiamo doppia del Panda adesso. Abbiamo Dreaming on Fantasy, poi arriverà World Inside the Music. Occhio, signori, si continua a volare.

0: is a world inside the music.
1: Questa era la doppia del Panda, signori. È arrivato Domenico da Milano, eh. Giorgio, l'operatore ecologico da Capriano del Colle. Carlo dalla Vista, Walter da Lecco.

Occhio ragazzi, perché ora arriva il buon Maurone con la sua doppia, eh. Side the music.

la prima è andata. E adesso sempre con il buon Picottone ce ne andiamo, anzi ritorniamo a Cali. 338 14 11 001. Si vola fino a Cali. Andiamo a Cali.

E salutiamo anche Mauro Picotto con la sua doppia, e adesso arriva la doppia di Roland. Partiamo con From Hell to Heaven. E il viaggio continua.

si continua a tuonare forte con Roland Brent. From Hell to Heaven, andiamo. E ne avremo ancora una poi dopo Roland.

Era la prima per Roland, ne manca ancora una. Andremo nell'hyperspace. Tutti nell'hyperspace. Occhio, andiamo! Eccola qui, ciliegina sulla torta. Dal 1996, Hyperspace.

Yes. Andiamo tutti in carrozza, forza!

0: con la doppia di Roland Brent andiamo a chiudere le cannonate, ragazzi. La nostra mezz'oretta di fuego che ci risveglia. Allora adesso andiamo in pubblicità e poi ritorniamo subito dopo col primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Quindi state lì, non vi muovete.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Moving to the Sun. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Come state? State bene, ragazzi? Mi raccomando, scriveteci al 338 14 11 001 e soprattutto se siete in vacanza, come in tantissimi lo sono, chiaramente queste lo sappiamo, sono le due settimane proprio centrali di agosto dove la maggior parte sono via, però c'è gente che chiaramente sta continuando a lavorare, quindi ferie non ne farà, o le farà dopo, o ne le farà mai, oppure andrà a settembre. Comunque, per chi c'è, ragazzi, mi raccomando, scaricate l'app, anche stavo dicendo, per chi è in vacanza ci potete seguire attraverso la TV, ci potete anche guardare lì, mentre chi è a casa ci può guardare comodamente sul digitale terrestre l'833 per tutta Italia, e poi se avete Sky solo l'Andrea Cadavolo Show dalle 7 alle 9 sul canale 809 GoTV Channel. Siamo pronti? Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
0: Che canzone è?

0: posso dire una cosa sulle donne che in discoteca ballano questa canzone? Quando alzate la mano, fatemi capire, quando alzate la mano e ballate così, con la mano alta così, con gli occhi semichiusi, cioè il senso qual è?
1: Aspetta, io me ne sto vedendo.
0: Sì, perché ballano con la mano alta così. Cioè, uno che fa il cameriere per la prima volta lo mandate in confusione. Poveraccio, dice, desidera qualcosa. Non ti cago. Non capi, non mi capisco. Siete un mondo a parte, sì. Pensa a un uomo che balla così. Arriva l'ambulanza immediatamente.

0: Allora, c'è uno che ha scritto: cavolo, in certi locali a me non mi fanno entrare. E vabbè, voglio dire, se sei minorenna, cioè non. Andiamo avanti. Tu qua non vuoi entrare, cioè non. Se ti alzi in piedi, sì, su due zambe, sì, ma su quattro zambe, non. Già si è pieno da lupati. Ciao. Andiamo. Buongiorno, signori. Signori, c'erano. La sera leoni, la mattina. È vero, cioè, quello è vero. Non, è il nostro proprio karma, cioè, non, come si dice? Il nostro. Come si dice? Non. Vedo la luce in fondo al tunnel. Ciao, sono. Ma basta, ragazzi. Non si può. Cosa è che vede la luce intorno al fondo? Cosa. Vabbè, andiamo avanti. Achille l'avete buttato nell'umido. È in strada, ragazzi. È in strada. Anzi, lo salutiamo. Ciao, chiavica umana. Ciao. Allora, il vulcano Tepecolpo, a Città del Messico, dormiente da oltre 10.000 anni. Il suo cratere è ora un quartiere residenziale unico. Cioè, a Città del Messico, mi ha mandato la foto, è inquietante. C'è questo vulcano, quindi immagino il vulcano come quelli che facciamo sulla sabbia, no? Sì, ti ricordi, sì. Col buco, il buco sotto, l'accendino, il fiammifero, così, sì, qua e là. Sì. Ho dato fuoco a 7 ottobre l'unico. Perché l'ho fatto realistico, grosso, capito? Quindi per incendiare sotto non bastava un pezzo di carta, ci voleva proprio un ombrellone, un pezzo. Spaccavo le sdraio, le mettevo sotto. Vabbè, comunque, il vulcano Tepecolpo è a Città del Messico, è dormiente, cioè della serie può svegliarsi quando vuole, da oltre 10.000 anni è dormiente. Il suo cratere, cioè la parte, diciamo, dal buco in giù,
1: dalla bocca in giù
0: è pieno di case. Ma ci hanno costruito 7 miliardi di case. È un quartiere anche, cioè, della serie, proprio della serie. Dove abiti? A Tepecolpo. Tepecolpo, cioè, mazza, ti piace dove abito? Magma mia,
1: ma ti prego, magma mia.
0: No, magma mia, magma mia, cioè, vabbè, era bella, più bella di oggi,
1: ma
0: ragazzi, sì. Me l'ha bruciata, me
1: la magma mia, dai, l'avevo capita,
0: era di Enrico Lovacchielli,
1: ma
0: dai.
1: Chi è?
0: Ma come chi è?
1: Chi è? Lo so.
0: Ti piace dove abito? Magma mia. Ah, è bellissimo. Bravo Enrico. Continua così, ma.
1: Continua dove?
2: Andrea Catavolo Show.

0: 1976, ragazzi, mamma mia. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con l'andare in pubblicità e poi ritorniamo subito dopo. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Dal 13 al 16 agosto l'Ant

0: Natale. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Sabrina, Sabrina.
1: Madonna.
0: Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando la Drag a Tavolo Show. Siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Spero abbiate scaricato l'app oppure ci stiate guardando attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo, secondo momento in arrivo.
2: Andrea
3: da Tavolo
2: Show su Studio Più.
4: Allora, uno ha scritto un cartello d'amore a Katia. Katia, io ti amo. Il calcio è solo un hobby, ma il amore tu. Cioè, adesso non. Vabbè, questo è italiano come noi. Devo cercare di capire. Aspetta, Katia, io punto ti punto amo. E fino qua ci sono anche un paio di cuori. Sì. Messi così a casaccio. Il calcio.
0: Sì, parla del calcio per lui, sarà.
4: Ah, il calcio, punto, è solo un hobby. Ah, il calcio nel senso lo sport.
0: Lo sport.
4: È un hobby ha scritto.
0: Hobby.
4: One can hobby. Ma il amore, tu, capito?
0: Sì,
4: cioè,
0: sì.
4: Della serie, il calcio è un hobby, ma tu sei l'amore, capito? Oh. Cioè, non. No, non posso fare quello che mi è arrivato. Cioè, non posso dire. Vabbè, andiamo avanti.
0: Allora?
4: No, mi è venuta una battuta volgarissima che non posso fare, ragazzi. Quindi abbiate pietà di me. Cioè, se no, poi dopo vengo. Tutti gli schermatici. Non,
0: chi sono?
4: Lascia stare. Non,
0: chi sono?
4: Vabbè, andiamo avanti. No, ci sono uomini che hanno la passione del calcio per il calcio e uomini che hanno la passione solamente per la compagna. No, cioè, sono monogami. Come si chiamano?
0: Monogami.
4: Monogamo, sei un monogamo, cioè non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non vorrei edulcorarla, ma non ce la faccio. Cioè, non sto pensando a come dirla senza essere volgare, ma è quasi impossibile. Allora, ragazzi, mi hanno mandato la foto. Catavolo, guarda i costumi di una volta. Allora, ve lo giuro, non sto inventando. C'è uno che c'ha un costume. Degli anni 60-70, l'uomo e donna. La donna c'ha il costume, quello che partiva da mezza coscia,
0: sì.
4: E andava su e copriva fino sopra, no? Però col reggiseno, non so come si chiama, la parte sopra, il bikini, però un tutù, un monoblocco, diciamo. Però dalla coscia,
0: sì.
4: Non andava dall'inguine, dalla coscia.
0: Come la muta, Andrea.
4: Come la muta da su, bravo. Così. L'uomo invece c'ha questo mutandone, te lo giuro, c'è una roba imbarazzante perché gli arriva sopra l'ombelico,
0: sì.
4: ma dentro c'è una cosa. Io pensavo che fosse il braccio, ho detto: ah, è un uomo con tre braccia questo, cioè non è una roba. Mi verrebbe voglia di, capito, di sbirciare.
0: Cosa?
4: Allora, non so se è una curiosità solo mia o anche vostra. Quando vedete quelli con questa mutanda enorme e questo gonfiore gigantesco, io non sono gay, ma una sbirciata gliela vorrei dare. Cioè, della serie, fammi vedere che c'hai, che nascondi qua,
0: che
4: c'hai, la merenda, che c'hai lì, uno zainetto, perché non è possibile. La curiosità mia è se è più confanatico o più pane, capito? Come si dice, il confanatico è quello che si mette dentro, il confanatico. Perché nella maggior parte dei casi, quando sei anziano, c'è più pane che companatico. Cioè, nel senso che due panci sono due rosette esagerate.
0: Sì,
4: e poi il companatico è poca roba, insomma. Come quando mi viene in mente, ti faceva il panino alla nonna, no? Un pane tanto, una fetta di salame, piccolissima. Tu mangiavi, sentivi solo pane. Dici, nonna, ma il salame l'hai messo al centro.
0: Al centro?
4: Prima che arriva al centro, già mi è passata la fame, Allora, cosa facevi? Come alle feste, ti ricordi? Le feste con i panini dolci, no?
0: Sì, sì.
4: Con una fetta di salame. Tu capivi dell'andazzo della festa se chi faceva la festa era ricco o povero. Se era ricco, c'era il salame che usciva fuori, sbordava alla grande. Se era povero, una fettina di salame che ti guardava anche per dire: mamma mia, mi hanno selezionato. Mangiami con cura, mi raccomando. Cioè, non essere ingordo. Beh, alle feste dei 15 anni, 14 anni, vi ricordate? Tu prendevi la fetta di salame, la fetta di prosciutto, mangiavi, o panino rimaneva là. Arrivava lo sfigato, poldo come Ugo,
0: poldo,
4: che si mangiava solo il pane, i panini e basta.
2: Andrea,
4: mamma, ragazzi, quanti ricordi. Comunque, una sbirciatina, ragazzi, del marsupio io gliela darei. Mamma, giusto, ma vedete com'è? C'è un... ah, ma c'è anche il gomito, c'è incredibile. Lo puoi mettere fuori dal finestrino, lo puoi mettere.
1: Andrea Catavolo Show.

0: ragazzi, il DNA ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca poco, fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo. Dopo ci raggiungerà anche il buon Achille Ferrari. Allora siamo pronti ad andare in pubblicità e poi terzo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Talk to You, e ci siamo ragazzi, siamo pronti con il terzo momento che andremo non solo ad ascoltare e anche a rivedere. Voi siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: La piccola al papà: papà, perché hai sposato la mamma? Il papà: te lo comincia. Andiamo avanti. No. Ma perché siete così volgari? Io non sono così volgare, sono meno volgare di voi. Ugo è volgare, certo. Si vede anche dalla faccia.
0: Ma perché?
2: C'è la faccia volgare.
0: Ma non è vero.
2: In chiesa non lo fanno entrare. Oggi al bar un cane mi stava attaccando, lo sai?
0: Oila.
2: Anzi, saluto il mio amico pizzaiolo. C'era un amico pizzaiolo napoletano, seduto al bar che prendeva il caffè. Il suo cane. Sono quei cani da caccia inglesi, cioè della regina in Inghilterra. Quelli.
0: Ah, aspetta, c'hanno il nome.
2: Ma che nome? Non c'hanno nome, cioè, sono dei wuster con le orecchie. Sono cani particolari, perché hanno il corpo grosso. Ci assomiglia un po'.
0: Ma chi?
2: E la faccia piccolina. È vero, il corpo è grosso rispetto alla faccia. Sono strani, sono degli incroci strani. Praticamente io l'ho salutato come ci si saluta fra maschi, no? Chi te è morto? Così gli ho dato una pacchetta sulla spalla, il cane subito voleva mordere. Anche all'uscita l'ho salutato a distanza, il cane. Che poi la cosa brutta, quando noi il cane ti attacca, tu cosa fai? Saltelli. Cioè, non, se uno viene ripreso senza il cane, sembra che, capito, è stato pizzicato da una tarantola. Cioè, una cosa. Aspetta, c'è Sabrina forse. Eccola qua, Sabrina. Pronto, Sabrina?
4: Ciao Andrea, sono Luigi Pastiglia.
2: Ah, scusa Luigi, non ti avevo riconosciuto.
0: È Luigi Pastiglia.
2: Ciao Luigi.
4: Volevo solo dirti, sai cosa fanno due avvocati cinesi a Natale?
2: Due avvocati cinesi a Natale? Non ci voglio pensare.
4: Illegali.
2: Come?
4: Illegali.
2: Illegali.
0: Illegali.
2: Ah, illegali,
0: mamma,
2: Natale.
0: Mamma.
2: Curati!
0: Mamma mia!
2: Bellino, dai, era bellino. Illegali? Allora, mi hanno mandato la foto di una signora, praticamente la zia questa, che è andata da un sarto e si è fatta fare, questa è una molto credente, e si è fatta fare un abito con le facce dei papi.
0: Dai,
2: cioè, papa si dice papi plurale o papa?
0: No, quello è Enrico, i papa, Andrea.
2: I papa.
0: No, sai che mi viene un dubbio.
2: Chiedi allora
0: cioè, si chiamano papi o papa?
2: Si chiamano papi, no, il papa è plurale papi o si dice solo
0: singolare,
2: però l'ignoranza ragazzi galoppante qua. Abbiamo fatto sentire proprio la nostra ignoranza.
0: Allora, il termine papa si può usare anche al plurale papi?
2: Non dà manco risposta.
0: No,
2: si è girato.
0: No, non era in ascolto.
2: Ah, non era.
0: Oh,
2: chi te? Sabrina!
0: Allora, papa si può dire solo al singolare o esiste anche papi? Non va.
2: È una domanda troppo scema. Sul papa non funziona. Vabbè, comunque, questa signora, questa zia, è andata dal sarto e si è fatta fare questo abito.

0: addosso. Solo che gli ha fatto la foto da dietro e quindi c'ha sulle natiche, perché è il Papa, insomma, c'ha Papa Francesco da una parte e Papa Giuseppe, come si chiama?
1: Chi è Giuseppe?
0: Vabbè, tanto tutti i nomi hanno fatti Papa, no? Non, Papa come la Nutella, cioè non... vabbè, comunque... vabbè, sui barattoli Nutella c'è Francesco, Filippo...
1: Sono nomi,
0: è la stessa cosa, i Papa, non, hanno fatto il giro dei nomi tutti i Papi, no? No, manca qualche papa. Vabbè, comunque, c'ha un papa su una chiappa e un papa sull'altra chiappa. Adesso, sinceramente, tu puoi andare, che è anche una bella signora, voglio dire. Cioè, va bene che sei credente, ma puoi andare con le foto dei due papi qua sulle chiappe. Cioè, non voglio dire, lo spirito sarto. Cioè, non, no, è veramente, il sarto si è divertito. Cioè, non perché voglio dire, tagli il vestito. Così quella, se vedi che le facce vanno sulle chiappe, girala un bosso.
1: Girala.
0: Eh sì, lo fai un poco. Li mettevi sui fianchi, li mettevi. Cioè non. Dai.
2: A tavolo.
0: Mamma.
2: Su Studio Più.
0: Comunque la battuta di Luca La Rosa, ragazzi.
1: Chi è?
0: Ci tengo a dirlo.
1: Ma chi è?
0: Ah, lascia stare, non.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Eternal Sunshine, ci siamo ragazzi, spero abbiate scaricato l'app perché si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Weekend caratterizzato dalla circolazione anticiclonica sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia, che manterrà il tempo in gran parte soleggiato ancora sulle nostre regioni. Tuttavia avremo un lieve indebolimento del bordo superiore dell'alta pressione, che permetterà l'afflusso di correnti più umide, responsabili di un po' di instabilità diurna che si attiverà però solo sulle zone di montagna. Quindi una domenica che trascorrerà, come detto, con tempo stabile ovunque, previsti invece fenomeni a tratti anche forti che in serata sull'arco alpino potranno localmente sconfinare verso l'alta pianura piemontese, a tratti di quella lombarda e dell'Emilia occidentale. Anche l'Appennino vedrà la formazione di qualche rovescio di calore nel corso delle prossime ore. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa

0: Sì, ben trovati ragazzi, io non dovrei essere qui, infatti non ci sono, faccio finta di esserci ma non ci sono, è ufficiale ragazzi. Sai che sembri un fantasma che spilla le birre?
1: Ma perché?
0: Non lo so, c'hai la faccia da fantasma che spilla le birre. Sei bianco, come mai sei bianco? Sei bianco.
1: No, la testa.
0: La testa, ma anche dentro penso. No, non so. Bianco, non c'è niente scritto.

0: Allora, innanzitutto buongiorno, bentrovati. Oggi è una giornata di festa, no? Per chi è andato in vacanza. Per chi non è andato in vacanza è una giornata normale, quindi è un lunedì normale. Lunedì caldo, afoso, c'è un po' di venticello, però insomma fa caldo e la giornata si presenta afosa. Ve lo dico già, non vi illudete che uno la mattina si illude, dice ma no, che bel freschino. Fino alle 10, poi dalle 10 in avanti armatevi di foglie di loto. Ve le mettete in faccia.
1: Ma chi?
0: Ah, va di moda. Beh, no. Lui non segue le mode, ragazzi. Non è. In Cina. Vabbè, ride, già ride. Non... Vabbè, sai il loto? Sai il loto, no?
1: Il loto, sì, sì.
0: Non il lotto, il loto. Il loto. Cadì, ha fatto le battute da solo, ride da solo. C'è una cosa incredibile.
1: No, ci ho anticipato. Ho detto il loto, era il tabaccaio. E tu hai detto no, il lotto.
0: Ah, il lodo al tabaccano. Ma mi anticipai, hai fatto la battuta.
1: Ho fatto la battuta.
0: Sei simpatico. ma perché? Allora, io potrei anche andarmene, perché visto che tu sei pronto, secondo me sei pronto. Adesso sei pronto. Sei
1: ma
0: pronto per fare
1: pronto.
0: Un programma di battute, pam pam pam.
1: Ma no, ma io ma fanno brutte. Sì,
0: no, tu fai brutto, ma le battute no, belline, loto, non lotto dal tabaccaio, vedo. È bella, rifalla, dai che ma devi fare più con calma, cioè non
1: Ma io non sono un comico, Andrea.
0: No, nel senso, se tu alzi la mano, io te la faccio fare, ma se no ci parliamo sopra, capito?
1: Okay.
0: Si perde, capito? Cos'è che non capisce?
1: Non capisce.
0: Dimmi, alzi la mano, posso fare la battuta?
1: Fare la battuta?
0: No, è già fatta. Vai, falla.
1: Però mi devi dire dov'è il loto.
0: Ah, dov'è il loto?
1: Al tabaccaio.
0: Ho capito. Ma dovevi farla tipo con la voce cinese, no? Al loto, al tabaccaio.
1: Ah, dov'è il loto? Al tabaccaio.
0: Vabbè, va. Dai, possiamo lavorarci un po'. Fra 7-8 mila anni forse non. va. Vabbè, allora, tu potresti vestirti da morte, visto che sei già bianco. Ti metti, che ne so, ti metti in un ospedale, in un parcheggio di un ospedale.
1: Perché?
0: E ti metti lì vestito da morte. e fai parcheggiare la gente che viene in ospedale. Vieni, vieni, capo, vieni. Dai, che è l'ultima manovra che fai. Vieni.
1: È l'ultima manovra.
0: Sei vestito da morte, ma cos'è che non capisci?
1: L'ho capita, però perché?
0: Ma come perché? L'unica cosa che non dovevi dire è perché.
1: Ma perché mi devo vestire da morte?
0: No, ma vabbè, stamattina è sconnesso completamente, ragazzi. Non ci sta con la testa. L'unica parola che non dovevi dire è perché. Perché la battuta si capisce.
1: Sì.
0: Allora perché dici perché? Prova a dire. Vieni capo, è l'ultima manovra che fai.
1: Vieni capo, è l'ultima manovra che fai.
0: Ma perché?
1: Perché stai per morire.
0: No, ma perché tu hai detto? Ah, volevi che non si capiva, dovevo spiegarla meglio.
1: No,
0: stamattina non ci sto dentro, ragazzi. Forse è meglio che torno al bar, ragazzi. Vi lascio con Ugo, dai, non tanto è bravo, non vi perdete.

0: Achille, Andrea, Andrea, ma vabbè ragazzi, stamattina ragazzi. Andrea, ma cosa sarebbe Ugo? Cosa sarebbero Ugo e Achille senza di te? Ma bravissimi ragazzi, certo. Io li prendo in giro, ma adesso io me ne vado.
1: Ma dove?
0: Vado via, domani vado via.
1: No, ma domani non ci siamo, Andrea.
0: Manco voi.
1: Eh no, siamo in ferie da domani.
0: Ah, da domani siamo in ferie?
1: Siamo in ferie.
0: Ah, e non lo sapevo.
1: E come no?
0: Ma perché la Befana, cos'è?
1: Ma che Befana?
0: Capodanno?
1: Ma no.
0: Ferragosto?
1: Sono le ferie di Ferragosto.
0: Ah, le ferie di Ferragosto. Non lo sapevo. Vabbè, quindi andrò sui cantieri, ragazzi, perché io non vado in vacanza a Ferragosto, perché nel senso che non vado in vacanza perché c'è un sacco di gente e costa un botto, e quindi non, preferisco andare dopo. Però siccome sono ferie comandate, io sto a casa e siccome mi annoierò, o costruirò un'altra casa, un gazebo, qualcosa. Se volete vi costruisco qualcosa, insomma, se ci avete qualcosa da fare, chiamatemi, contattatemi, che io faccio qualcosa, insomma, se no mi annoio. E altrimenti vado su un cantiere, insomma, se non sono chiusi. Già stamattina c'era per strada, c'era un lavoro stradale, volevo quasi fermarmi lì. Ho detto quasi quasi mi fermo qua, passo una mezz'oretta così giusto per che poi io dico una cosa, no? Benedetta benedetti tutti, soprattutto quelli che fanno queste pensate. Ma i lavori stradali, no? Ma non si possono fare di notte, che li pagate un po' di più, gli operai che meritano, e lavorano anche meglio perché al fresco. Ma scusate, ma di giorno col sole, ma perché non andate voi, dirigenti di sta grandissima,
1: allora?
0: Ma grande come un senegalese, come un senegalese arrabbiato e nero, diciamo, nero, cioè non è, ma perché non ci andate voi, dirigenti? Ma un operaio può andare a 40 gradi sotto al sole a lavorare come non si dovrebbe, e voi siete dietro la scrivania, fammi capire, cioè voi che state dietro la scrivania dovreste pensarle queste cose. Di notte paghiamo doppio, tanti soldi sono nostri, non sono vostri, cioè, quindi rilassate, no, perché è nostri, ve ne prendete un po' meno voi e li date un po' più agli operai.
1: Oh,
0: chi pestra amore. Mi ci vorrebbe un nano con incappucciato, un ognomo con l'ascia in mano di notte che vi arriva a tagliare questi pensieri. Sì. Ma non vero, non è nei sogni, no? Non hai mai sognato un ognomo con l'ascia in mano?
1: No, sognato mai.
0: Ah, ma io sempre. Ma quando ho dei cattivi pensieri, ho questo ognomo con l'ascia in mano.

0: caso. Vabbè, qua se vi va, qua siamo.
1: Andrea.
2: A tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
9: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Allora ragazzi, allora per favore mercoledì puoi fare l'annuncio che mercoledì non esci di casa? Per favore lo puoi fare?
1: Ma perché?
0: No, perché allora sono giorni che i giornalisti scrivono eclissi solare mercoledì, la gente sta comprando gli occhialini, sta spendendo delle cifre pazzesche, attesa incredibile, cioè per favore puoi, se no c'è traffico, c'è casino, cioè non dillo per favore, mercoledì giuro che non esco di casa.
1: Mercoledì non esco di casa.
0: Oh, rinviata l'eclissi ragazzi, allora, sai sereno, no perché non se ne può più veramente, non e continuano a comprare questi occhialini, non anche i tedeschi occhialini patti eclissi le pava cinesi tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, buongiorno, bentrovati. Allora chi vi parla è sempre Andrea Catapolo insieme a Ugo Palmisano, che se l'è anche scritto sulla maglia, chi è venuto in barca e anche chi ha visto i nostri post se ne è reso conto, perché la gente meno sa chi è quello col microfono, col cappello da capitano. Bello che tu Massimo, che è il proprietario della barca, ti ha prestato il cappello da capitano.
1: Sì.
0: Tu l'hai indossato per un paio d'ore.
1: Sì, un paio d'ore, sì.
0: Paio d'ore. Poi hai avuto il coraggio di dire a Massimo, te lo ridò Massimo, però ti avverto che è zuppo e bagnato di sudore.
1: L'ho avvisato.
0: Ma secondo te lui se lo prendeva?
1: No, infatti mi ha detto tieni.
0: Infatti ti ha detto tienilo, tieni. Ma voglio dire, ma con che coraggio? Cioè,
1: vabbè, per educazione.
0: Ma,
1: si dice,
0: ma non è educazione, cioè educazione sarebbe stato, guarda, lo indosso ma lo tolgo subito che sono bagnato, c'ho la testa che spruzza come quando avevo 14 anni, quindi è meglio che non... tienitelo tu, non... Vabbè, c'ha un idrante in testa lui, sai quelli lì che tu vai in campagna con la bicicletta e...
1: Il rumore,
0: c'è questo getto d'acqua uguale, lui spruzzava acqua dalla testa così, una roba. Vabbè, andiamo avanti. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo, però non è importante. Vogliamo sapere da Ugo la differenza tra crepaccio e dirupo. L'ha già spiegato, ragazzi. Ma come fai a stare con uno che non capisce una mazza? No, non è che non capisce una mazza, lui. Poi io è nato così, cioè non è che
1: cosa?
0: Perché vi dovete indignare con uno? Vabbè, non sei accendo, no?
1: Ma non è vero.
0: Ma si vede,
1: ma
0: anche...
1: scusami.
0: Ma sì, dai.
1: Ma come si vede pure? Ma dove? Scusa.
0: Ma si vede dalla conformazione,
1: ma di cosa?
0: Della faccia,
1: ma non è vero.
0: Delle orecchie, queste cose qua. E poi anche il modo di fare, come ti comporti, non sei accendo. Ma no, tu sei come il boxer francese. Come si chiama? Il boxer francese. Quello che è bruttarello, però secondo me non ci arriva neanche lui accendo.
1: Certo.
0: Però alle donne piace. Piace. Ma che carino! Poi se tu lo guardi carino non c'ha niente. Cioè, sbava, russa, scoreggia, fai una roba. Però alle donne piace. Allora, aspetta un attimo, abbiamo già un tuo fan. Aspetta, Pronto?
2: Andrea, sono tornato a lavorare insieme, mi siete mancati tantissimo. Meno male che sono tornato a lavorare per sentirvi. Guarda, ho pagato anche il tono per voi.
0: Andrea. Ciao, grazie fratello. Tirati su. È un po' triste. Non è tornato alle ferie e gli siamo mancati. Noi andiamo domani in ferie. Cadavolo, l'ho capita adesso quella dei 14 anni, ragazzi. Ma non, queste battute non dovete capirle. Devono andare veloci, non si devono capire. Le devono capire quelli malati come me, ma quelli normali non devono capirle, non le sottolineate. No, perché poi lo dicono anche agli amici, capito? Le amiche. Oh, 14 anni. No, e non va bene così. Ragazzi, a che ora arriva?
1: Chi?
0: Il tuo collo, a che ora arriva?
1: Ma ce l'ho.
0: Ah, ce l'hai?
1: Ma perché non lo vedi?
0: Ah, c'è
1: il collo.
0: No, pensavo che arrivassi un attimo dopo. Non... C'ha il fuso orario, c'ha il collo col fuso orario. Mamma. Tu sei inspiegabile, esattamente come quando ti chiamano, sei a casa, ti chiamano al telefono, ti ricordi il telefono di casa? No, adesso non ce l'ha più nessuno, però il telefono di casa, tu prendevi il telefono di casa e siccome dovevi stare nei paraggi, perché il filo quello era... iniziavi a fare movimenti strani, a toccare gli spigoli delle credenze, a saltare per vedere se toccavi il soffitto, ti piegavi, tutto tranne che ascoltare quello che ti stavano dicendo, ti mettevi in posizioni strane, ecco, ma il motivo qual è? Non c'era un motivo particolare. Ugo è quello, cioè, Ugo è questo, non puoi spiegarlo, è così, prendere o lasciare, ragazzi, queste critiche, poveraccio, già è nato così.
1: Ma
0: cioè,
1: è nato
0: così? È vero, sei nato così.
1: Non è vero.
0: Allora, invece di prendere prendere allora ieri ho avuto un po' di attacco di dissenteria, come si dice?
1: Dissenteria.
0: Allora, invece di prendere la pasticca per la dissenteria, ho preso quella per l'ansia. Mi sono cagato addosso, però tranquillo, cioè, nel senso, perché, no, ve lo consiglio, perché uno quando ha la dissenteria, la paura qual è? È di cagarsi addosso, cioè di fare la figuraccia davanti a tutti, così quella, ti prendi una bella pasticca per l'ansia, l'ansia ti passa. Te la fai addosso, però stai tranquillo, sei sereno,
1: certo,
0: non è...
1: certo.
0: Tutti ti guardano anche, poveraccio, chissà com'è agitato adesso. No, sto tranquillo, non è successo niente, certo. Capito? Te lo consiglio. Per altri consigli seguitemi sulla mia pagina Feds a Pranz Nuggets.
1: Che pagina è? Che pagina è?
0: Scusi, che fanno i professori, lo faccio anche io, scusate. Voglio aprirmi una pagina. Allora, siccome allora fisicamente io, diciamo, me li porto abbastanza bene gli anni, no? Allora, tutti che mi chiedono, no, ma cosa hai eliminato? I carboidrati, le proteine, gli zuccheri, i comunisti.
1: Dai,
0: i comunisti.
1: Dai,
0: dai. Ma... io non sono di destra, non sia mai, ragazzi. Non mi associate a nessun partito. Io sono per il partito della giustizia.

0: dai.
1: Quando fanno quelli. Quelli che odio di più sono i comunisti ricchi, cioè che fanno i poveri. No, adesso la dico, poi vi lascio con Pangiambi qua. Fate i salti. Ma veramente, quando quelli ricchi, ricchi americani, no? Quelli Don Johnson, yeah! Gli attori, quelli dicono: l'importante non essere ricchi, perché i soldi non servono a niente. Dovete. Perché ce li hai?
0: Certo.
1: Perché se non ce li avessi, fai di destra amore. Cioè, io mi aspetto un discorso del genere da uno povero. Che non c'ha un soldo in canna. Ma se c'hai i soldi è facile dire i soldi non servono. È come quelle fighe pazzesche, le gnocche pazzesche. Ma no, ma l'importante non è, cioè, essere belle, cioè non c'entra niente. La bellezza interiore è molto meglio, capito? Ma ti testramo. Perché ogni volta che vai in giro centinaia di uomini che ti ammucchiano. Complimenti. Nasci cesso. Vediamo dopo se dici che la bellezza non è importante. Ma va. Che non ti considera neanche la maschera del cinema.
2: Scusi, mia pasta. Scusi, mia pasta. Maschera.
1: Sento una voce. Chi è sto ragno? Chi è?

0: ragazzi, non vi sforzate, perché non si sa che lingua sia questa. Cioè, non, la gente si sta sforzando di capire il testo, ma non è proprio. Vabbè, tutti in ferie, io invece sto andando a lavorare, ma va bene così. L'importante è sentirvi la mattina. Red Scanziani.
1: Ma chi è?
0: Red, si è firmato Red. Scanziani. Sarà Scanziani, ma non lo so. È? Allora, cadavolo, stavi commentando quella delle foglie di loto, poi ti ha interrotto il Barbagianni. Allora, in Cina va di moda, siccome con sto caldo, sai che i cinesi sono bianchi bianchi, no? Bianchi bianchi, giallastri. Sono il bianco tendente al giallo. È il classico colore che quando uno deve fare una palazzina, fa. Cioè, nel senso, sceglie. Nel senso che quei colori... Beh, infatti noi in Italia abbiamo delle palazzine giallastre, no? Che tu dici, ma perché sono giallastre? Penso dei cinesi, sono tutti dei cinesi. Ormai l'Italia è cinese, per 50% è cinese. Si stanno comprando tutto, si stanno comprando. Sì. Mamma, che comunisti. Lo sapevo che prima o poi sarebbe finita così. Lo sapevo. Vabbè, tutti a pensare, no, quelli che arrivano con le barche, no, quelli non sono preoccupanti, quelli. Gli altri, quelli che arrivano piano piano, capisci? Sì, sì, sì. Travestiti da umanoidi.
1: Da umanoidi.
0: Quelli sono pericolosi. Vabbè, allora, cosa fanno in Cina? Vabbè, i cinesi sono cinesi, io vi voglio bene, però insomma sono avanti per certe cose. Purtroppo sono avanti perché non sono umani, sono extraterrestri, quindi fanno cosa? Adesso la BMW, la Mercedes, la Volkswagen, sono tutte in crisi. Perché? Perché una volta le macchine cinesi venivano sbeffeggiate, la macchina coreana, le prime macchine coreane, la Sayong, prima macchina coreana, tutti, che ti sei fatto? La macchina coreana, ma dai, fai 20 km si sfascia. Piano piano questi hanno fatto esperienza, adesso tutte le macchine cinesi costano la metà di una BMW, una Mercedes, lo sai, e hanno la tecnologia migliore di quelle altre, quindi certo che sono in crisi. Li avete fatti entrare e adesso vi arrangiate. Allora, pensa che i cinesi, per evitare il caldo in faccia e quindi il sole forte, in me invece di spendere soldi per delle creme abbronzanti, perché sai che loro dell'immagine non gliene frega niente. Tu hai mai visto un cinese che tu dici TG, dici, ma che bel cinese? No, sincero, non è mai visto. Non, dici, oh, un cinese, va. Poi ne vedi un altro e dici, ancora tu.
1: Ancora tu?
0: Ah, zio. Ah, sì, lo zio. Non te lo riconosco. Fai 200 chilometri, arrivi, che ne so, a Trento e dici, oh, ma come hai fatto ad arrivare qua?
1: Ma cosa?
0: Io, mamma. Ah, sei la mamma. Ma scusa, non te lo riconosco. Allora, cosa hanno fatto questi cinesi per evitare di spendere soldi per le creme abbronzanti? Sono avanti. Hanno preso la foglia di loto. Il loto è una pianta che fa delle foglie grosse, no? Hanno fatto i buchi degli occhi, il buco della bocca, i due buchi del naso, se la sono messa in faccia, l'hanno legata dietro con un elastico e vanno in giro così. Vanno in giro con tipo passamontagna, ma di loto. Il loto non fa passare i raggi solari e loro vanno in giro così. L'unico problema è che sembrano tutti uguali.
1: Ma cosa?
0: Vabbè, però penso che siano abituati.
2: Andrea,
3: cavolo,
2: show su Studio Più.
0: Cavolo.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montevaldo, impianti di risalita Prada Costabella. Lagodigardainlove.it.
4: Wow!
3: Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
3: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. clinicadenova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
9: Il relax delle piscine termali.
10: Il divertimento della piscina d'onde. Ne arriva un'altra!
11: Terme di Giunone.
12: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
11: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
13: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.

0: la canzone è un po' aggressiva, siccome è arrivato un pensionato la dobbiamo togliere, ragazzi, no, va via tutto storto poi. Allora, io per anni mi sono chiesto chi comprasse certi oggetti, no, particolari. Adesso ho un nome, un cognome, anche una faccia. Cioè, adesso quando vedo un oggetto strano, non so se vi è mai capitato di andare in un negozio e vedere oggetti strani, tipo gli scherzi di carnevale, sì, quelli semplici, ma chi è che li compra? Cioè, non, adesso ho un nome, un cognome.
1: Vado di là da Ugo a farglielo vedere.
0: Non serve. Praticamente spiegalo te. È un timbro.
1: Io mi diverto, sai, su te mutazione.
0: Aspetta, parla vicino al microfono.
1: Ah, scusa, mi diverto.
0: Allora, c'hai le cuffie,
1: Sì?
0: Quando
1: sì,
0: senti la tua voce lontana, vuol dire che ti devi avvicinare, okay, capito?
1: Okay.
0: Deve essere allo stesso livello della mia, capito?
1: Ugo,
0: non capisce, non mi segue, non,
1: non
0: mi segue.
1: Ogni tanto, sai, si compra qualche stupidata per sorridere, no? Per dare qualche sberla, volevo dargli una sberla qua a Achille, ma non è ancora.
0: Dopo.
1: Vedi, dopo quando arriva, Ugo, ho comprato
0: un timbro.
1: Un timbro con sulla zanzara.
0: Schiacciata. Che poi non è una zanzara schiacciata, è un timbro che non funziona. Lo potevi prendere anche a casa. I sei timbri che non vanno, che fanno solo delle macchiette. Così, ok. Adesso, ecco qua. Praticamente, tu dai la pacca uno e dici: qua ti ho ammazzato la zanzara. Gli sporchi anche la camicia. Però, insomma, bello. Ma l'hai fatto a tua moglie?
1: No, scherzi.
0: Perché ti prende a pizza in faccia. Dice: ma non ci sono le zanzare. Lo so che non ci sono. Mamma. Vabbè, ragazzi, uno deve passare un po' il tempo, no? Sennò poi si annoia.
1: Ma
0: giustamente.
1: Sì, con i ragazzi, con gli operai all'ospedale. Cioè.
0: Allora, se ti servono, li trovi su Mincio e nei canali d'acqua a Roncoferraro. Che cosa?
2: Forse dei cinesi che hai parlato, non lo so. Ah, il loto?
0: Andrea, se ti servono, li trovi sul Mincio e nei canali d'acqua a Roncoferraro. Il loto, vuoi il loto, le foglie di loto. Sai che i cinesi si mettono le foglie di loto, si fanno i buchi per gli occhi e per la bocca per evitare i raggi solari, no? Sai,
1: no,
0: che i cinesi sono cinesi, va di moda tantissimo, li vedi andare in giro così, sono bellissimi, sono anche nell'insalata, insomma.
1: Fammi salutare Massimo da Iesi, che mi ha ci siamo sentiti, sta diventando un camperista. Prendere il camper, allora mi ha chiamato.
0: L'ha già preso sentiti. Il camper?
1: No, lo deve prendere.
0: Ah, lo deve prendere, faglielo prendere in fretta. magari parte e non torna più. Magari si trova meglio in un altro paese.
1: Come il mio che ha venduto a Giovanna, ma Giovanna adesso
0: non lo usa.
1: Lei lo usa, è suo marito che
0: non lo vuole usare.
1: Preferisce andare in albergo, lei dorme sul camper.
0: Pensa, è un altro motivo per divorziare, ragazzi. Cioè, se volete divorziare, non sapete come, dovete comprare una cosa che non piace a vostra moglie o a vostro marito. Cioè, qualsiasi cosa. Cioè, ora, come mai hai comprato il divano con un posto solo? Uno comincia a pensare, no? Dice, te le immagini, in casa, uno in piedi, l'altro seduto. Cioè, non, dice, ma come mai? E gli fai la faccia.
1: Allora, io volevo parlare di una cosa seria.
0: Sì.
1: Allora, perché ne
0: attenzione,
1: ha parlato...
0: attenzione, perché è venuto qua per una cosa seria.
1: Sì. Io ne avevamo già parlato però tempo fa.
0: Sì.
1: Allora è andato su tutti gli organi di informazione.
0: Gli organi sarebbero i giornali.
1: I giornali, sì, telegiornali, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. I ragazzi che vendevano le limonate e il caffè lì in provincia di Udine con un banchetto per guadagnarsi i soldi per comprare un motorino. Ciao, no? Ecco, dopodiché è successo che qualcuno li ha denunciati alla polizia locale. E la polizia locale.
0: Ma per la dissenteria?
1: La polizia locale è uscita a fargli un rimprovero, che non si può. Loro si alzavano la mattina presto per preparare tutte le colazioni per la gente e chiedevano un'offerta di 1,50 euro, no? Per comprarsi il motorino.
0: Però scusami, però ste cose le potevi fare in Italia negli anni 60. Adesso voglio dire, cioè, secondo te loro ti fanno fare una cosa del genere che non paghi le tasse? Ma che sono cretini?
1: No, io volevo...
0: Ma mica sono cretini, cioè, non, certo. Dai, va bene tutto, però stupidi no.
1: Dopodiché li hanno fermati, rimprovero, mandati a casa e dopo sono arrivati i motorini in offerta lo stesso, diciamo, perché la cosa è diventata virale.
0: Sì.
1: E loro hanno detto no, vogliamo guadagnarsi. E questo è il punto.
0: Attenzione.
1: Ne avevamo parlato tempo fa. Noi d'estate, sì, finite le scuole, andavamo a lavorare a 14 anni.
0: Sì.
1: Adesso non possono più i ragazzi, fino a 18 anni.
0: Questa è una cosa che questa cosa gli sta proprio come un tarlo, capito, nel cervello.
1: Io ho un figlio di 17 anni, sì, ho girato il mondo e sono problemi infiniti per chi lo prende a lavorare. Tanti ragazzi di 17 anni non possono andare a lavorare perché non li prendono. Sono...
0: Ma perché non li prendono?
1: Ma non li prendono perché ci sono delle regole veramente strette, ferre, e chi ha un controllo poi viene sanzionato, eccetera. Noi andavamo a lavorare e ci guadagnavamo due soldi.
0: Sì, sì, ma gli anni 60 erano.
1: Vabbè,
0: gli anni 60
1: bisogna...
0: l'Italia viaggiava alla velocità.
1: Bisogna
0: era il quarto paese o qui, quarto paese più ricco, quinto paese più ricco del mondo eravamo. Cioè non,
1: l'alternativa,
0: roba.
1: L'alternativa,
0: adesso siamo proprio...
1: L'alternativa per questi ragazzi cos'è? In casa con la PlayStation tutto il giorno. Dai, arrivano 18 anni e non sanno cambiare la lampadina di una moto, per dire. Noi le smontavamo occhi chiusi.
0: Io le rubavo.
1: Ecco, no, io ho vietato ai miei amici, ho vietato di dire ai miei figli che cosa facevo da ragazzo.
0: Sì, bravo, bravo.
1: Ne abbiamo combinate di tutti i colori.
0: Sì, ma le fanno e tu non lo sai, non ti preoccupare. E quelle informazioni ai genitori arrivano sempre 20 anni dopo. Come mai?
1: Bisogna cambiare le norme. I ragazzi a 14 anni d'estate, finita la scuola, possono devono poter andare a lavorare. Insomma,
0: certo.
1: Fino
0: io raccoglievo i pomodori, le angurie.
1: La vendemmia, ti ricordi che facevamo la vendemmia?
0: Certo, ecco, certo. Arrivavo a casa con le spalle distrutte, le braccia massacrate. Ecco, però in effetti stai dicendo una cosa vera. Insomma, bravo, bravo
1: Rino. Si imparava il rispetto,
0: bravo,
1: si guadagnavano due soldi senza
0: anche
1: stare
0: perché ancora. Venivamo su un pochino meglio, anche
1: ma
0: fisicamente.
1: Sì, ma
0: guarda
1: tutto,
0: Ugo che non ha mai fatto una mazza. Cioè non è...
2: Ma ero magro.
0: Ma quale magro?
2: Sono sempre stato magro.
1: Con i capelli.
0: Con i capelli. Magro, con i capelli e c'aveva una faccia anche normale. Pensa, aveva anche il collo, cioè una roba...
1: A proposito di acquisti strani, ti avevo regalato i capelli, ti avevo regalato.
2: Mi avevi regalato?
1: Quella
0: la fascetta con la visiera e i capelli.
2: Sì.
0: Adesso io gli regalo anche un collo, una camicia, solo il collo della camicia, con un pezzo di collo attaccato. Te lo metti, almeno si vede il collo.
1: Però io volevo che tu mi spiegassi una cosa.
0: Sì. È già questa cosa difficile.
1: Ecco. No, perché tu
0: quello intelligente è dall'altra parte del vetro. Ma non quel vetro, quello della finestra.
1: Tu l'hai provato. Allora, per vedere le ossa hanno inventato le macchine a raggi X. No?
0: Sì.
1: Per vedere i bambini hanno, come si chiama, l'ecografia, hanno inventato l'ecografia.
0: Sì.
1: Ecco. Perché per la prostata?
0: Ti devono infilare il dito? Questa l'aveva già detta. Però non fa niente. Sono sempre belle, voglio dire. Cioè, no,
1: mi ricordo quando
0: lui c'ha due tarli. Questa del dito e quello dei ragazzi che non possono lavorare a 14 anni. C'ha sti due tarli. Ogni tanto li inverte. Diventa un casino. Andrea, cosa ne pensi della ruota della fortuna? In che senso? Quale ruota della fortuna?
2: Ecco, sarà il programma, credo.
0: Per la valletta, per la... Ah, ok, perché la valletta si è fatta una foto.
1: Quello che è il discorso che facevi prima.
0: Quale?
1: Se nascono belle.
0: So. Se nascono belle, si possono permettere di fare queste foto sulle barche e poi scrivono scatto rubato. Cioè, incredibile. Cioè, secondo loro, noi pensiamo che loro si mettono in queste posizioni così e c'è uno dietro che gli fa la foto così per sbaglio. Stavo fotografando, che ne so, la luna o il sole che scendeva e c'era anche lei, dice te hai rubato lo scatto.
2: Certo.
0: Mamma, chi te stra... Non continuare a guardare perché la metti incinta, cioè non... no.
1: Allora,
0: che fa? Si mette anche gli occhiali, si mette,
1: no, allora
0: per vederla meglio.
1: Allora te ne giro una anch'io, perché sai, tra ragazzi, ma
2: come
1: ragazzi,
0: tra ragazzi di una volta, sì, tra ragazzi di una volta, tra pensionati, insomma, una volta i pensionati si passavano le foto dei cantieri così, adesso delle donne degli scatti rubati. Cosa mi stai cercando?
1: Non la trovo più.
0: Ma non fa niente, tanto ho già capito cosa mi vuoi mandare. Non, cioè, era uguale a quella degli anni 60. C'era un po' più di umidità, però non. Andiamo avanti, ragazzi. Mettiamo un po' di musica. Vai, che è
2: a tavolo. Show.
0: Adesso questa dell'umidità la capiranno fra un po'. C'è gente che non le capisce proprio. Poveraccio. No, quando che no, quanta tenerezza.
1: Massimo. Massimo D'Aiesi è fuori in allenamento a piedi con la sua, signora. È fuori in allenamento a piedi con la sua signora.
0: Pensa,
1: che
0: si allena anche con la moglie.
1: E ascolta la radio.
0: E ascolta, pensa te.

0: non ho parole, mi ha mandato la foto Rino. Cercami, non la posso descrivere. Cioè, una donna, diciamo.
1: Ah, no, è un ragno.
0: Sì, è un ragno. Sì, vabbè. È una donna messa in una posizione. E si vede un gioco di ombre. Un gioco di ombre. E sopra c'è scritto che animale è. Sembra un ragno, ma non è un ragno. Ce ne fossero di ragni così. Tu immagini, oh ragazzi, non sono uscito di casa, non sono riuscito a dormire neanche un minuto, ero pieno di ragni, cioè una roba. Uno ha scritto Rino, il giovane Free Kleinberg del Basso Garda. Un saluto da Fabri di De Senzano.
2: Ciao, Fabri. Sì, perché Free Kleinberg.
0: Free Kleinberg.
2: Cosa vuol dire?
0: Non lo so. Non
3: l'arrampicatore, Andrea, quello che si arrampica senza funi.
0: Sì, vabbè, ok. Senza funi, sì, è arrivato. Ma guarda, è la barca, non c'entra niente.
3: Ma no, le paesi.
0: La barca c'ha le funi.
2: Ma no, è perché faccio i servizi, li metto sui social, dove ci sono i problemi mi chiamano.
0: Ma non c'entra niente con Free Kleinberg. Free Kleinberg è quello che dice lui, ma senza funi però. Si chiamano corde, non
3: si chiamano corde, vabbè.
0: Le corde, le cordate, no? Corda, cordata, l'hai scordato. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Il problema di Ugo è che c'ha l'ippocampo che lavora troppo.
3: L'ippocampo?
0: Quello dello stress. Quando sei tanto stressato, c'è l'ippocampo che. C'ha l'ippocampo che c'ha 85 anni lui. Cioè non è invecchiato, poveraccio. Allora, tanta gente si lamenta del caldo, no? Poi sono gli stessi. Troppo, che come arriva, però, troppo. Come arriva il primo freddo, la prima pioggia, Madonna, e piove già da due giorni, già non ce la faccio più. Sono gli stessi che si lamentano del caldo. Poi noi italiani, che siamo abituati ai 90 gradi, perché ci hanno abituato a stare a 90 gradi, non ci possiamo lamentare dei 40. Cioè, non è. O no, o sbaglio. Segnatela questa, segnatela.
2: Vabbè, segnati questa. Che differenza c'è, Ugo, tra il calcio maschile e il calcio femminile?
3: Non lo so.
2: Tu?
0: E io lo so.
2: Sì.
0: Non lo posso dire.
2: Che nel calcio femminile non ci sono i falli.
0: Vabbè, la potrei finire, ma meglio di no. Cioè non,
2: meglio. Il caffè io,
0: vai che è meglio, vai che è meglio. Che... Saluta gli operai, saluta gli operai. Ah, tu che sei stato nella politica, no? Che adesso io sto cercando di spingerlo. Perché lui, no, può sembrare sui social uno che sta sempre in mezzo. Un classico cacacazzo. Però è vero, perché uno può dare l'immagine di uno che vuole sempre stare al centro dell'attenzione, no? Però io dico una cosa, quando uno fa beneficenza è giusto che la dica, perché non ho capito, perché fa tendenza una cosa tipo un vestito, lo metti così, così fa tendenza, no? Gli influencer, così,
2: ragione,
0: quella.
2: Ragione.
0: Ma perché non creiamo la tendenza di fare del bene? Cioè,
2: infatti.
0: Potrebbe essere una figata. Allora, uno è giusto che si esponga, metta la faccia, dice, perché fa delle cose per il prossimo. È diventata quasi un, vabbè, ma sempre in mezzo, Rino, ma che cacacazzo, però, ma sempre lì dove c'è un disastro c'è lui, cioè, ma aiuta sempre le persone, ma che un piccoglioni, cioè, allora invece se uno fa tendenza, visto le ciabatte, col pelo fanno tendenza, quello sì, cioè non ho capito, ma ci siamo rincoglioniti? Ci siamo rincoglioniti. Allora è giusto quando uno fa qualcosa per il prossimo che lo faccia vedere, perché almeno magari qualcuno lo imita.
2: È vero.
0: Anche quando fai del bene, che doni dei soldi, ma dillo, ditelo. Tutti sti VIP dicono no, ma dono, ma non lo dico perché non si dice. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dillo invece, va detto, così magari i tuoi colleghi lo fanno anche loro. Chi non lo voleva fare magari lo fa, capito? Si influenza.
2: Soprattutto nelle strade dove non c'è trasporto pubblico, non c'è marciapiede. Io spesso mi fermo.
0: Lui si ferma e carica sulla gente. C'è gente che doveva andare a Milano, è andata a Verona. Oh, fermati, dall'altra parte devo andare. È sordo, è anziano, non sente.
2: Certo. Un amico con cui bevo il caffè ogni tanto mi ha detto: Rino, l'ho fatto anch'io perché vedendo che.
0: Capito, io, infatti, sto spingendo il finto comunista. Perché perché se il comunista sembra, quando uno c'è un casino, dice il comunista si mette in mezzo e fa la cosa. Il finto comunista lo sto spingendo a presentarsi come senza attaccarti a un simbolo, a un partito, perché sennò un casino, poi dice sei un comunista, sei un fascista, no. Per i cazzi tuoi proprio, ti fai il tuo simbolino e ti presenti come sindaco di un paese che vuoi tu, a piacere.
2: Bisogna stare in mezzo alla gente per sapere e risolvere i problemi. Ieri a domenica pomeriggio sono andato da una signora in una strada con palazzine a destra e a sinistra, gli ha mica messo un gruppo elettrogeno acceso 24 ore su 24 fuori da casa, ma te lo giuro.
0: Ma in che senso?
2: Lei ne ha messo lì un gruppo elettrogeno che va 24 ore su 24.
0: Quindi fa rumore?
2: Rumore, sono stato là un quarto d'ora a parlare e non si capiva più niente. Finestre chiuse, palazzine.
0: Ecco, questa gente qua, se non ci fosse un Rino Polloni, questa a chi si rivolge? Vai al comune prima che gli spostano quel generatore.
2: No, ma poi non è il comune.
0: Gli cascano tutti i capelli.
2: No, continuano a costruire, no? Continuano a costruire case, però gli impianti elettrici, l'acquedotto, quelle cose lì sono sempre sottodimensionati rispetto. E questa la voglio risolvere, però vado direttamente.
0: Allora, tu non prenderai mai i voti, te lo dico già, dagli imprenditori, quella gente lì, perché quelli ti odiano, i comunisti, quelli, i politici, quelli lì no, quelli che devono farsi fare un favore dal politico, no? Vai su così, quelli non li prenderai, quelli no, quelli c'è. Però dal cittadino, sì. Allora, il cittadino è ora che si svegli, ragazzi. Come Rino, nei vostri paesi, nelle vostre città, cercate un Rino Polloni e votate quello.
2: Uno di noi.
0: Non votate quello che non ha mai lavorato in vita sua fa finta di lavorare. Ogni volta che io sento dei personaggi politici che parlano, Andrei dice, ma tu hai mai lavorato? Sei mai andato in mezzo alla gente? Hai mai preso una metropolitana o un autobus a Milano? Veramente. No, non l'hai mai preso. Che cazzo ne sai tu dei trasporti? No, fammi capire, ministro dei trasporti, uno che non ha mai preso un treno, ma non è possibile, ma dai, è come se gli fanno fare il ginecologo a uno che non l'ha mai vista, cioè è come se Ugo facesse il ginecologo, non l'ha mai vista, ne ha vista una di sfuggita, ma era della madre, che dai ragazzi, ma che italiani siamo, ma ci siamo rincoglioniti, ma veramente, anche le scuole, se tu vai nelle scuole anche in America, non voglio parlare bene della America, ma andiamo in Svizzera, Svizzera fanno delle scuole dove tu praticamente sono pratiche, cioè tu già ti insegnano qualcosa di pratico, giusto, nelle scuole italiane teoria usciamo dalle scuole, non sappiamo fare una mazza, non sappiamo fare una mazza,
2: è quello che è importante, lavorare, i ragazzi imparano,
0: ma assolutamente rispetto... ma soprattutto le scuole devono essere un po' più pratiche, soprattutto negli ultimi anni, se tu sai che dopo il quinto geometra vai a fare il geometra, no, ma l'ultimo anno, gli ultimi due anni, un po' di praticità. Noi facciamo fare uno stage di 15 giorni. Che mi dici, che cazzo sono 15 giorni? A tenere la stagia in mano.
2: Un mio amico architetto è andato a lavorare in uno studio, no? Appena neolaureato. E gli hanno detto, va bene, adesso azzerriamo tutto quello che hai imparato e vi spieghiamo,
0: cose. Io ho fatto il geometra, mio papà faceva il costruttore, io sono andato nel suo studio in ufficio, sono durato 6 ore, perché tutto quello che avevo imparato non c'entrava niente, un mal di testa, sono tornato a casa e mia mamma mi fa, cos'hai? Un mal di testa, cioè veramente, ma hai fatto il geometra? Ma non c'entra niente, mi hanno insegnato, proprio non c'entra niente.
2: La pratica è importante.
0: Mi ha portato nel cantiere, pim pam pam, sono tornato pieno di bozzi, di cose, dice, ma mia mamma, che sei fatto? Ma che ne so, non c'entra niente, ma io voglio fare il dentista, gli ho detto.
1: Andrea,
4: tavolo.
0: Salutiamo Rino, votatelo, non fate i conigli.
5: Hai voglia di una pausa con Vista Lago? Che aspetta? Grill e pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda, steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena. Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, festa latina con Lady Mickey DJ. Domenica, orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, vigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew. All around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro.
1: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo. 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
4: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
3: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichilla, del Settebello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: chi dà mu?
1: Ma chi? Ma chi?
0: Non lo mangia il mio cane, salame! Mannaggia, mannaggia.

0: bang. Salah nih kan? Indiani.
1: Indiani.
0: Ma è Swahili, cos'è? Qualche lingua africana. Bam bam bam bam bam. Vorrei sapere cosa vuol dire. Basta ragazzi però.
1: Basta sì, eh.
0: Bella, basta. È bella. Mandate in muna. Ui, salanza. Allora, tanti complimenti che mi hanno fatto, ragazzi, sul discorso che ho fatto dei ragazzi e la scuola, complimenti che hanno fatto a Rino, ragazzi, però non ci fate i complimenti che noi siamo ignoranti, io sono ignorante, non le so le cose, io parlo così a vanveraccia, faccio i pensieri, come ci vorrebbe un po' più di ignoranza secondo me nei politici, c'è troppa cultura, se uno è troppo acculturato poi ti frega, capito?
1: Certo.
0: È normale, più ignoranza ci vorrebbe, più ignoranza. Ci vorrebbe gente normale, ci vorrebbero persone normali. Allora, pensa che uno studente italiano, sai che c'è la scuola dell'obbligo fino alla terza media, no? Quanti anni c'è? 14 anni fino...
1: Sì, 14.
0: Aspetta un attimo, c'è un fan, aspetta, poi dopo continuo. Aspetta un attimo. Pronto?
2: Buongiorno Cattavolo, buongiorno Ugo.
0: Ciao. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Bene, grazie. Sono Antonio, della provincia di Mantova, sulla tua autostrada preferita.
0: La A4? No.
2: No, la Salerno Reggio Calabria.
0: Ah, la Salerno Reggio Calabria. Come va?
2: Va da Dio. 24 gradi.
0: 24 gradi. Ah, beh, vedi, buche non ce ne sono, vero?
2: No, è molto bella, fatta molto bene.
0: È rimasta solo la nomea della strada brutta, invece è bella,
2: Oserei dire goduriosa.
0: Sono contento. Va bene, ma dov'è che stai andando? In vacanza?
2: Sto andando in provincia di Vibo Valentia, in vacanza.
0: Con la famiglia?
2: Sì.
0: Ma li hai persi nelle buche? Li hai persi?
2: No,
0: ce li ho dietro.
2: Li volevo lasciare nel parcheggio, però.
0: Non fare l'animale. Brava, senti la moglie, infatti. Passami la moglie un attimo.
3: Pronto?
0: Ciao tesoro, come stai?
3: Bene. Sono dietro con mio figlio.
0: Ah, sei dietro? T'ha messo dietro?
3: Io e mio figlio sì, stiamo indietro.
0: Ah, e davanti chi c'è? La suocera?
3: Nessuno.
0: L'hai lasciato da solo con i suoi pensieri. Hai fatto bene. Va bene, un bacio e buone vacanze.
3: Grazie, saluti.
0: Ciao bello!
1: Ciao.
0: Salutiamo tutte le persone che dopo un anno di lavoro si possono godere un po' di vacanze, voglio dire, no? È anche giusto. Va bene, allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: Della scuola dell'obbligo, Andrea, 14
0: allora,
1: anni.
0: Fino a 14 anni, fino a 14-15 anni, insomma, si deve, in teoria, cioè, c'è scritto proprio scuola dell'obbligo. La parola obbligo, per me che sono anziano, è un obbligo. La mamma, quando mi obbligava a lavare i denti, io dovevo lavarli. Lavavo i denti o dovevo smontarli dalla bocca e poi me li avrebbe lavati lei, no? Anche meglio. Quindi era l'obbligo, cioè dovevi sparecchiare la tavola, era obbligatorio, cioè non c'erano alternative. Non potevi rispondere come rispondono adesso i giovani e le mamme.
1: Sì,
0: mamma, c'ho da fare, dai, non rompere i coglioni. Cioè, se tu dicevi una cosa del genere a tua madre, cioè non, ti faceva sparecchiare ma con la testa. Cioè ti prendeva per le caviglie e con la testa sparecchiavi la tavola. Quindi è obbligatorio, per me è obbligatorio, uno deve andare a scuola, no? È obbligatorio. Pensa che lo Stato paga, cioè che poi lo Stato siamo noi, ogni ragazzo che va a scuola ci costa 75.000 euro.
1: Quanto?
0: 75.000 euro. Devi pagare scuole, professori, la gente così, guarda, 75.000. Allora, se è obbligatorio, allora dovete ridare i soldi alla mamma di Ugo. Perché lui è ignorante come una bestia. E anche mia mamma non c'è più. Però mi dovreste ridare un po' di soldi dietro. Perché io le ho fatte ma male. Quindi non. almeno il 50% ridatemelo.
1: Beh.
0: Ma scusate, ma non sarebbe meglio? Non sarebbe, perché dopo la terza media escono un sacco di gente che non sa fare niente. Allora, ma non sarebbe meglio dire andare, cioè, guarda, c'è tuo figlio. Invece che 75.000, le diamo 50.000. Si faccia un'istruzione lei. Fino a, poi dopo, se vuole andare, ne so, le superiori, perfetto, ci va. Certo. Ma sai quanti figli che farebbero in Italia?
1: Certo.
0: Dici non fanno più figli. Fai sta legge. Allora, non lo mandi a scuola fino a 14 anni? L'istruzione gliela fai tu a casa? Ti do 70.000 euro. 60, dai, così risparmia lo Stato. Risparmia. Ma sai quanti figli? Centinaia di figli. Amore, dov'è? Vieni un attimo in camera che ti devo parlare. Vieni, che no, che devo, vieni, vieni, che devo cambiare la macchina. Vieni, amore, lasciami andare.
1: Vieni qua, vieni qua.
0: Sarebbe bellissimo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Seguitemi per altri consigli, ragazzi.
1: Non...
0: Allora, stamattina nel venir, no, ieri sera nel tornare a casa, più che stamattina, ho visto una signora sul ciglio della strada. Allora, adesso io capisco che, ed è giusto, non abbandonare i cani per strada, però abbandonare le mogli per strada,
1: dai,
0: non mi no, perché io l'ho riconosciuta quella signora, è la moglie di un amico.
1: Ma
0: quindi
1: dai!
0: Io dico che non si fanno queste cose, anche perché voglio dire, metti che non trova più la via di casa per tornare a casa, poverina, cioè lì sul ciglio della strada vestita anche poco, cioè non, vabbè, lasciamo stare, siete veramente ingiusti, mariti, si maschilisti.
4: Studio più.
0: Ma ci sono ancora, ragazzi. Ma penso, sono rimasto sorpreso. Cioè, dove siamo? Negli anni 70. Che succede? Ho fatto retromarcia per vederla meglio.

0: Andrea, chiedo scusa, dovremmo staccare il cartellino per la pubblicità, Andrea.
1: Vabbè, va.
0: No, c'è un motivo, se non mi chiedi perché.
1: Perché?
0: Perché price tag è il cartellino. E quindi cartellino per la pubblicità.
1: E che vuol dire price tag?
0: Il cartellino, l'etichetta, Andrea.
1: Ah, ma la, se non dici che la canzone è price tag, ma tu dai per scontato, come se tutti gli ascoltatori sapessero i titoli delle canzoni. Ma secondo te?
0: Ho messo il titolo.
1: Ma non è che, ma tu sei scemo proprio.
0: E non succede.
1: Ma non arriva a 100, ragazzi. Io lo sopporto da 20 anni. Voi dite, ma ce l'hai con lui, ma provaci a lavorare. Provaci a lavorare 20 anni, mamma mia.
2: Andrea,
3: tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Farinon Sabbiature a Pozzuoli.

0: Cadavolo prima hai detto ippocampo per lo stress. Cosa vuol dire? Non mi ricordo, cosa ho detto?
1: Hai detto che io sono stressato perché l'ippocampo è saturo.
0: È saturo.
1: Però non so dove
0: no,
1: sia.
0: No, l'ippocampo si spegne per lo stress,
1: ah,
0: capito?
1: Non lo so.
0: Tu non ragioni più, vai in ansia, vai in... Tu perché ragioni male tu? Perché ragioni male? Perché vedi solo da... Allora, quando uno è un po' come te, io ti voglio bene, però tu vedi, no, tu vedi solamente una soluzione davanti a te, no? Adesso perché devo parlare di cose importanti?
1: Ma lascia stare,
0: che quello non capisce. Non,
1: ma non è vero, io vedo sempre.
0: Lui è come una Ferrari schiacciata. No, tu
1: che
0: quando vedi. Se tu vedi una macchina. Faccio l'esempio. Se tu vedi una macchina qualsiasi rovinata, schiacciata, no? Dovrebbe dire su un fianco, una fiancata ha fatto un incidente. Ti sorprendi, ma non tanto. Se vedi una Ferrari col fianco tutto sfasciato, sei più sorpreso. Perché sei più sorpreso?
1: Come ha fatto
0: sto cretino con la Ferrari? Che è lo stesso cretino che ha la 600. Però con la Ferrari è più cretino. Perché? C'è una spiegazione psicologica.
1: Perché va più forte.
0: Ma che va più forte?
1: Non lo so.
0: Vedi? Perché tu...
1: E sei tu il dottore, mi
0: dica. Ma quale dottore? Perché il tuo cervello e l'ansia non ti fa ragionare bene. L'ippocampo si spegne. Capito?
1: Ho capito.
0: Fermati, rilassati, pensa alla soluzione.
1: Magari entra. Ma
0: aspetta, senza parlare, perché sennò poi non ci arrivi. Vedi, è l'ansia che ti fa parlare.
1: No,
0: hai paura del buco cosmico?
1: Quale buco?
0: Il buco del silenzio in radio. Tu hai paura del buco cosmico? Bravo, ragiona. Stai ragionando?
1: Sì. Magari ha fatto male una manovra e ha raschiato la macchina.
0: Ma non lui, cioè, tu vedi una 600 sfasciata su un fianco, no? E ti sorprendi?
1: No, potrei anche non sorprendere.
0: No, ti sorprendi, ma non esageratamente.
1: Esageratamente.
0: Ok, perché la macchina è una macchina normale.
1: Sì.
0: Se vedi una Lamborghini sfasciata su un fianco, rimani più sorpreso.
1: Sì.
0: Con la faccia, sei in macchina, ti fermi quasi, ti rallenti, dici, madonna, la Lamborghini sfasciata, madonna, ma come ha fatto? No, sei più sorpreso.
1: Certo che sono più
0: perché sorpreso. Perché sei più sorpreso?
1: È perché è una Ferrari o una Lamborghini.
0: E quindi?
1: È perché, non lo so, mi sorprende.
0: Che cosa?
1: Te l'ho detto prima, sarà andato veloce, avrà fatto una manovra sbagliata, ha esagerato, si credeva...
0: Ma no! Vedi, non...
1: E allora, di...

0: non vocalizzano.
1: Non lo so allora.
0: Perché? Perché la Ferrari, non, per nel nostro immaginario, la Ferrari rimane Ferrari, bella lì, non deve avere neanche un graffio nel nostro immaginario, ma è una macchina come un'altra. Ma nella nostra immaginazione, nel nostro immaginario, nella nostra testa abbiamo delle figure ben precise. La Ferrari, la Borghese non si devono sfasciare, sono precise, non deve avere neanche un graffio nel nostro immaginario. Però non è così, capito?
1: Ah, ora sì.
0: Quindi
1: ora
0: ci siamo, noi abbiamo delle foto nel cervello, te la faccio semplice. Delle immagini, quelle sono quelle per uno che ragiona a compartimenti stagni. Se invece uno c'ha un cervello un pochino più elaborato, più okay, non è il tuo caso, tu c'hai il modello base GPL,
1: GPL
0: bravo, consuma poco, ragazzi. Se uno invece non si sorprende, perché per lui è una macchina,
1: è una macchina normale,
0: normale, ok. Potrei farti altri esempi, ma meglio di no.
1: No, ma quando la Ferrari funziona.
0: Funziona.
1: Quindi io che ci rimango sempre
0: quando
1: male.
0: Tu, se uno vede una bellissima donna con te al bar, no? Cosa pensa? Uno che è gretto di cervello, cosa pensa?
1: O c'è i soldi. O
0: l'ha pagata.
1: L'ha pagata.
0: È la badante.
1: È la badante.
0: È una prostituta. Un escort.
1: È super dotato.
0: È super, super dotato, proprio gli amici stretti stretti. Questi sono i pensieri della persona che ragiona a compartimenti stagni. Perché tu dici il brutto con la gnocca giovane è perché il brutto c'ha i soldi.
1: Esatto,
0: okay?
1: Esatto.
0: E nel 100% dei casi, no, nel 99% dei casi hanno ragione. Scusa. Però per uno che fa un ragionamento più ampio, così qua, non si ferma a quell'immagine lì nel cervello, ne ha tante di immagini, capisci? Non giudica subito. Vabbè, dai, lasciamo stare. Piano piano ci arriva.
1: Era meglio l'esempio della Ferrari.
0: No, allora, o c'hai i soldi, o c'hai i soldi, o è una escort, oppure è un trans. Cioè, anche questo è vero. Mi era sfuggito. Andiamo avanti, ragazzi. Mamma. Catapano, ma come fai? Come fai? Non lo so, ragazzi, non lo so. Io sono ignorante, però. Non pensate che faccio questi ragionamenti, sono intelligente. No, sempre ignorante sono. Non c'ho niente. Andiamo avanti. Allora, qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
0: Allora, per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
0: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
0: Quindi quei 15 giorni, ragazzi. I classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
0: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre, Mantova.
0: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini,
0: bravo. Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
1: Poi guarda,
0: prendiamo
1: pure
0: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
0: Per ora ste due. Ottobre, queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne. Vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento a ottobre?
0: Ottobre, che fa ancora. Non freddo, insomma.
1: Perché ci frega?
0: Siamo
1: dentro. Tanto siamo dentro.
0: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
1: Scusate.
0: È un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì, mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
0: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto. Agosto, quanto dura agosto?
1: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
0: Non lo trovo.
1: Che giorno per
0: settembre,
1: giorno?
0: Mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
0: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
0: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
0: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
0: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
0: Trento.
1: Possiamo farlo,
0: oh, sì. Vai col single fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in Tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre, Mantova. 16 ottobre, Trento. 24 ottobre, Rimini. Per info e prenotazioni, 389-83-34-82-5. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
0: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo. Il prossimo sarà 92.000. Il prossimo spettacolo? No, non si sa, ragazzi. Non si sa. Penso, voglio fare uno spettacolo particolare. Adesso non so che spettacolo sarà. Quello che uscirà, ragazzi. Sì, non, sì. Vabbè. Allora, andiamo avanti. C'è una donna alla Spezia, a Sarzana, in provincia della Spezia, che come si dice, ha irrotto in un bar,
1: ha irrotto,
0: ha fatto vedi, non sai coniare questo verbo,
1: irruzione.
0: vedi l'ippocampo non si è spinto definitivamente, perché lo stress non era ad altissimi livelli. Ma allora, questa donna che è entrata nel bar e si è messa a mangiare nei piatti di tutti. Allora, vedi, se fosse stato uno con la divisa da chef, per dire, no? Uno chef tutto figo, bello, che va in mezzo ai tavoli con la forchetta dorata, va nel piatto di un cliente, meglio una cliente gnocca, gli prende lo gnocchettino, se lo mette in bocca e lo assaggia, nessuno avrebbe fatto una piega. Certo. Però la signora, anche bruttarella, che si è messa a mangiare nei piatti del è chiaro che sono arrivati i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, i vigili del fuoco. C'è una roba, una cosa di sirene mai vista, di una sirene. Roba. Cosa ha fatto sta donna? Si è messa a mangiare nei piatti dell'agenda ristorante Robin Food. Cioè non è che mamma mia,
2: Robin Food.
0: Su Studio Più. Adesso faranno i ristoranti Robin Food. Mamma. Non sa più che inventare. La battuta di Gianluca Cataldo, eh?
1: Chi è?
0: Lo salutiamo. Si chiama Gianluca Cataldo. Chi è? Bella, bravo Gianluca.

0: allora ragazzi, venite a Magenta Culture. E dov'è Magenta? Scusate l'ignoranza. Milano, Magenta.
1: Io so che c'è un viale Magenta e c'hai ragione, però non so dove sia.
0: Prova a vedere, prova. Magenta. L'intelligenza artificiale, vai, è l'unica cosa che ci può salvare, ragazzi. A queste cose serve l'intelligenza artificiale, a cercare le cose che non sai. Sentiamo, vai.
1: E dove si trova Magenta?
0: Città, devi dire la città di Magenta.
1: A Magenta Milano.
0: Milano, Magenta Milano, vabbè. Ugo, stavi bene col cappello da capitano sabato in barca. È vero, cioè io gli ho detto proprio, tu dovresti girare sempre così. Cioè, perché almeno dai una come si dice, un ruolo alla tua faccia. Perché in effetti sembri quello del capitano, quello dei Findus lì.
1: No, Capitan Findus.
0: Sì, sì, ma non quello figo, quello del tonno, quello del tonno. Nostromo, quello, no, Findus, quello è figo. No, tu dovresti quello là. Allora torneremo a Monza, a Milano, insomma col tour torneremo un giorno. Allora c'è una cosa, una foto bellissima che mi hanno mandato, ragazzi. Una mamma di Lontra. Dov'è Lontra? Gli faccio queste domande così si sfoga con le battute. Vai.
1: È Lontra nel fiume.
0: Bravo. Una mamma di Lontra mostra con orgoglio il suo cucciolo in mano. Gli è nato il cucciolo, sì. Ce l'ha in mano.
1: Ma non ha le mani la Lontra.
0: Le zambine, insomma, le manine. Le,
1: c'ha che manine?
0: Ma c'ha le manine a Lontra. Cioè, sono zambine, sono manine fatte a manina, insomma. Non, a manina. La famosa manina di Lontra. Allora, se non sai le cose, non. Vabbè. Comunque, la mamma mostra il cucciolo appena nato. Alla signora, quella delle.
1: Quale signora?
0: La signora dello zoo.
1: Ma quale signora?
0: La signora dello zoo. Sono nello zoo, questo. E quella che spiega ai turisti la Lontra.
1: La guida
0: turisti. E questa Lontra mostra il cucciolo appena nato, no? Lo tiene con le zambine davanti, quelle sopra, le manine, così lo tiene. Guarda che bello è nato, così quella. Il papà, invece, fa un gesto. Che ecco qua, ecco, vedi, questo è il classico gesto che noi uomini, che siamo un po' ignoranti, associamo a una sola cosa. Il gesto che fa è quello del classico gesto, tanto ce l'ho, capito? Cioè, che gli uomini hanno già capito. La donna non interpreta, perché la donna c'ha il cervello un po' più erudito del nostro, no? A noi ci ha dato quello base, alla donna quello più optional. Ogni tanto si ingrippa, infatti, troppe luci, troppa tecnologia. Invece nostra è basic, non ci ingrippiamo mai noi. Non, sai quando la donna si ingrippa, che non capisce.
2: Ok,
0: sei ingrippato, non quando la donna si arrabbia fa così, ti ricordi la mamma quando si incazza, hai capito che tu hai capito solo, ho capito, cioè, non, sì, ho capito, rispondevi, non è che diceva ciabatta, che tu ripetevi ciabatta, non funzionava così. La mamma si ingrippava, che te la facevi arrabbiare, no? Si ingrippava, cominciava un quarto d'ora. Capito? E tu? Sì, capito? E va, te la salvavi. Ecco, le donne hanno il cervello più. Gli uomini no. Allora, la Lontra femmina fa vedere alla guida il cucciolo che lo tiene così, quella. Il padre a fianco, tanto. Fa un gesto con le mani così, come per dire. Voglio, tanto ce l'ho, capito? È il maschio. Andiamo avanti. Mi fa molto ridere questa cosa. Va bene, allora la cadavolo, tu sei lo so. Allora posso andare avanti, ragazzi? Mi state mandando delle cose che sono insostenibili. Anche sì, sono insostenibili anche a livello geografico. Non
1: c'entra.
0: Anche la follia porta alla dipendenza quotidiana. Tu andiamo, questo è un finto complimento nascosto. Andiamo avanti. Allora, Ugo di Ferro, una scritto. Sei di ferro?
1: Non lo so.
0: Ah, perché... braccio di ferro,
1: ah,
0: forse.
1: Può essere,
0: con
1: sì.
0: il cappello da capitano.
1: Ah, braccio di
0: ferro. Puoi sembrare il braccio di ferro ciccione, però. Cioè, tu sei il braccio di ferro che si è mangiato tutti gli spinaci dei barattoli. Non... come si chiama? Quelle... Mi teneva del barattolo gli spinaci,
1: sì,
0: no?
1: Ma...
0: Pensa che il braccio di ferro è nato in America perché volevano far mangiare la verdura, si erano resi conto che i bambini erano tutti obesi.
1: Ah.
0: E quindi per far mangiare la verdura ai bambini è nato il braccio di ferro.
1: Ah.
0: Perché così dice, ah, voglio anch'io gli spinaci,
1: non
0: così
1: sapevo,
0: divento
1: non
0: muscoloso, capito? Ma non sa niente, perché non si interroga.
1: Ma che me ne frega?
0: Non è vero, però ci ho pensato.
1: Non è vero?
0: L'ho pensata, magari è quella, capito?
1: No, ora glielo chiedo, sai che forse hai ragione?
0: Che cosa?
1: Non hai detto una fesseria.
0: Ma non c'è bisogno che vai a cercare. I cicci devi arrivare col cervello da solo.
1: Ma braccio di ferro in America l'hanno inventato per i bambini che non volevano mangiare la verdura?
0: Che erano ciccioni come me, dovevi sentirgli. Che erano ciccioni come me.
1: Ma cazzo, c'hai ragione.
0: Hai visto?
1: Allora, sai cosa è successo? Quando l'hai detto, mi si è aperto un cassettino.
0: Un cassettino?
1: Nella memoria.
0: Sì, nella memoria.
1: Ho detto, sta roba l'ho già sentita.
0: Anche qua.
1: No, è ancora l'ippocampo.
0: No, non c'entra niente l'ippocampo adesso, non c'entra niente. Però in effetti quello, allora tu non posso parlare di cose importanti con Ugo, dai,
1: perché?
0: No, perché se, no.
1: Cosa?
0: Vabbè, comunque nel cervello abbiamo una spia che ci fa ragionare sulle cose, no? Per esempio tu adesso non lo sapevi, non ti sei mai interrogato su sta cosa qua, no? Perché quando dico quando uno è intelligente perché è curioso, perché la curiosità ti spinge a cercare una soluzione a un problema, a una cosa che vedi, e il cervello galoppa e va veloce, no? Perché quando ti dicono se vai a scuola c'è il cervello più allenato, perché? Perché a forza di leggere, studiare, poi dopo il tuo cervello si allena, no? Al ragionamento.
1: Sì.
0: Ma io sto parlando con uno che non
1: capisco. Ma pure io, cioè, ma allora fai di virtù, come fai di necessità virtù. Quando c'è un problema è chiaro che il cervello deve elaborare
0: però
1: per trovare la soluzione.
0: Vedi, tu sei un negativo.
1: No,
0: lo stress,
1: io
0: sì,
1: negativo,
0: perché
1: no,
0: sei
1: no.
0: Perché tu hai pensato subito al problema, ma non è un problema.
1: No, non ho detto
0: sì.
1: Senta, se
0: di fronte a un problema.
1: Certo, ma è una cosa buona questa che c'è, il cervello vola.
0: No, il cervello deve funzionare anche senza il problema.
1: La
0: curiosità non c'entra niente, perché lì è la necessità che è diverso. Davanti al problema c'è la necessità, c'è un leone che ti sta per sbranare, tu devi pensare subito alla soluzione, e quello è un problema, altrimenti muori.
1: Mi metto nel piatto subito.
0: Invece lasciatelo, sta poveraccio, no? È più forte lui, deve fare la battuta scema. Però se il tuo cervello deve funzionare anche di fronte a una curiosità.
1: Ma io sono curioso delle robe che mi interessano, infatti questa qua di Popeye, di braccio di ferro.
0: Di Popeye, perché ha letto adesso che si chiama Popeye.
1: No, Popeye, no, lo sapevo, Popeye, esisteva anche il videogioco.
0: Che bravo che è, bello.
1: Mi ricordava qualcosa.
0: Mi fa tenerezza, raga.
1: Vabbè, ma perché ogni volta che parlo
0: perché è poverino,
1: Che poverino.
0: Ma vi rendete conto che siamo riusciti a mettere uno in radio così, cioè, no?
1: Grazie.
0: Dai.
1: Scusate.
0: Ti voglio bene.
1: Figura se mi volevi male.
0: Allora, dai, finisci il discorso, dai, che
1: no, per dire
0: devo fare
1: sulle cose. Sulle cose che sono curioso, hai ragione, il cervello va a cercare il perché, il motivo, il per come, e quello poi lo aggiunge e lo mette nel cassettino
0: della memoria. Ok, perfetto, interessante.
1: Dove eravamo? Agli spinaci.
0: Agli spinaci, ma non ti preoccupare, non... Cristoforo Colombo! Così.
1: 1492,
0: bravo.
1: America.
0: Oh.
1: La Nina, la Pinta e la Santa Maria mandata dalla regina, dal re di Spagna.
0: No, stai sbagliando adesso.
1: Come no?
0: Non
1: l'hanno Spagna.
0: Non l'hanno mandata.
1: Lui ha chiesto i soldi per le caravelle.
0: Ecco.
1: E poi non è approdato in America, ha sbagliato la prima volta.
0: No, doveva andare nelle Indie.
1: Nelle Indie, ha sbagliato e si è trovato.
0: Vedi.
1: E si è trovato qua. È sceso dalla barca.
0: Quindi questo cosa vuol dire? Che se nel 1400 ci fosse stato il Tom Tom non avrebbe mai scoperto l'America e non sarebbe mai nato Donald Trump. Quindi il problema di Donald Trump è Tom Tom, che se uno ci pensa bene Tom Tom, e va via, andiamo avanti, no? Quelli che combatte lui Tom Tom. Aiuto, cadavolo! Sei troppo intelligente, ma quale intelligente! Io sono Shane. Che intelligente! A uno ha scritto, ma oggi siete in radio o no? No!
1: No!

0: 8:40.
1: Complimenti.
0: Hai battuto tutti i record. Pazzesco, ragazzi. Vabbè, meglio arrivare per ultimo che non arrivare proprio, no? E ieri gli ho anche detto, mi raccomando, vieni prima che è l'ultima puntata. O fai veloce o altrimenti chiudiamo noi, capisci?
2: Oh, già pronto io.

0: Allora, stamattina ho scritto ad Achille, gli ho detto: ci sei alle 6.51? Mi risponde alle 6.52: sì, arrivo tra poco.
1: Tra poco. Allora, in barca. Allora, allora ragazzi, io però posso dire una cosa, perché io difendo te ma difendo anche lui. Allora,
0: sì, sì.
1: Voi siete due decelebrati. Voi avete un cervello, diciamo, non raffinato. Io non sono intelligente, non è che abbia un cervello. Io ho un cervello basic, base. Voi siete, sai quando le macchine vengono difettate, escono fuori, che poi le mettono anche i vestiti, no? Con una cucitura, sì, magari di marca, ma li paghi anche poco. Voi siete di marca, ma difettati.
0: Certo.
1: Ma no, non c'è niente di male, voglio dire. Cioè, non è... Allora, tu per certi versi, insomma, l'ansia che ti frega, quindi non ti fa ragionare, quindi ragioni a compartimenti, cioè sei proprio così. E lui è lento, cioè è lento, è nato senza la capacità di... Lui non ha il tempo logico, cioè lui vive in un tempo che non c'è. Sì, non è che lui dice, devo anche in barca, sabato siamo andati in barca, l'unico che è arrivato in ritardo chi era?
0: È lui. Vabbè.
1: Su 40 persone, l'unico che è arrivato in ritardo, lui. Ma se tu glielo dici... Lui ti dà una spiegazione sua. Ho dovuto fare questo. Come se gli altri sta cosa non dovevano farla.
0: Infatti.
1: Anche gli altri devono fare la stessa cosa. Parcheggiare la macchina così. Quella. Però gli altri, che hanno un cervello più raffinato, cosa hanno fatto? Hanno pensato: beh, vengo, mi sveglio un pochino prima, vado mezz'ora prima, perché se no arrivo in ritardo così qua. Vai a pensare, no?
0: Certo,
1: pensi col
0: certo.
1: Cervello. Lui il cervello non lo fa ragionare. Perché non c'ha il tempo. Cioè lo fa ragionare, ma non sul tempo. E quindi la spiegazione sua è stata:
2: no, allora il discorso è questo qua.
0: Attenzione, che parte la tribuna politica ora.
2: Ma c'è un ma in tutto questo?
1: No, ma tu perché sei arrivato in ritardo? Perché sei arrivato in ritardo?
2: Perché io sono stato stupido, che non mi sono ricordato che tu avevi detto che tu partivi a Desenzano.
1: No, non l'ho detto io, l'ho chiesto all'ultimo momento io.
2: No, tu avevi fatto la battuta qui in radio.
1: Sì, ma io dovevo andare anch'io al porto di Dusano. Poi, durante la giornata, in mattina, ho chiamato Dimi, dice: ma passate a Desenzano, se passate a Desenzano mi caricate. E lui: te lo faccio sapere alle 4:30. Alle 4:30 mi ha chiamato e ha detto: ah, passiamo a Desenzano. E io mi sono fatto andare a Desenzano, capito? Ma questo non c'entra niente. Tu come mai sei arrivato in ritardo? La gente,
2: no,
1: eri convinto che la gente dovesse aspettarti?
2: No.
1: E perché sei arrivato in ritardo?
2: Sono partito, ma perché onestamente, perché non volevo schiumare. È vero, hai ragione, devo partire prima, però non c'avevo voglia di schiumare. Ho detto: parto alle 5. E sono arrivato lì a...
1: Di schiumare, di sudare?
2: Sì, partivo alle 4:30, partire 4:30.
1: Ma questo è mancanza di rispetto nei confronti degli altri.
2: Verissimo. Ma allora, il disco... detto questo, io sono arrivato lì a 10:06, quindi non è che sono arrivato lì in ritardo, nel senso lì nella destinazione.
1: Ma dovevi parcheggiare, mettere le monetine, cioè non è
2: verissimo.
1: Che non puoi arrivare a 10 minuti prima se non c'hai il biglietto, non hai parcheggiato, non hai fatto le cose. Non,
2: questo è vero. Detto questo, poi non sapevo, poi quando Ugo ma lei ho saputo che tu andavi a Desenzano, vado a Desenzano, ho saputo che arrivavo, che si
1: metti le cuffie, non si sente, o parli vicino al microfono, madonna mia ragazzi, è disagio.
2: Ma allora io sono dovuto andare ad un compleanno, sono arrivato a casa alle 3:30, ho dovuto prendere un po' di sole, mi sono dovuto risciacquare. E non volevo schiumare questo. E quindi
1: alla faccia di chi se ne frega se devono aspettarmi.
2: No, sapendo benissimo che potevo perdere il traghetto.
1: Ah, il traghetto, la barca.
2: La barca, capito?
1: Okay, ok.
2: Hai ragione.
1: Vabbè, ragazzi, avete capito?
2: Non sono
1: che
2: cose
1: fare,
2: che nella normalità.
1: Io non ho a che fare con due persone normali. Io ho a che fare con uno che ragiona in un modo. Lui è arrivato a che ora? Ai 3?
0: No, vabbè, noi perché dovevamo preparare. Ma a me sulla puntualità non mi toccare,
1: no,
0: lo sai.
1: Quello no, ma infatti tu hai altre malattie.
2: La domanda è: tu sapevi che Andrea partiva?
0: L'ho saputo quando me l'ha detto
1: Dimitri. 4:30.
2: Vabbè, potevi dirmelo.
1: Ma tu eri già in macchina.
0: Tu eri già lì. tu eri già arrivato
2: alle 4:30, no?
1: 5:30, 5.
0: No, tu mi hai chiamato, che non c'ho più messaggi. Tu mi hai chiamato e hai detto sto parcheggiando. Non esce il tagliandino. Non esce il tagliandino. In qualsiasi caso, se tu volevi venire a Porto Lusano, ha ragione Andrea. Dovevi arrivare prima.
2: È verissimo, è vero.
1: È come la radio, come la radio. Perché vieni quando cazzo ti pare? Perché? Perché dici tanto non mi cazza nessuno, anzi va bene così e arrivo lì. Poi dopo, ieri mi ha dato la spiegazione, dice io devo fare colazione, ci metto mezz'ora. Mezz'ora per fare colazione.
0: Ma sveglia di prima.
1: Giusto, però perché lui dice all'inizio veniva puntuale, poi piano piano
0: no, sempre... è stata colpa tua perché tu gli hai detto sì. Dai, vieni quando vuoi.
1: Sì, perché già c'ha dei problemi, se gliene metti altri un casino ragazzi, non... Vabbè, poi si è presentato con la Miss, l'unica l'unico con i pantaloni lunghi in barca, c'erano 70 gradi, non voleva sudare, pensa, vedi il suo ragionamento com'è. Si è presentato con una camicia che era bagnata praticamente.
2: E poi perché ho dovuto correre, io ho sudato.
1: No, ma aspetta, ma tu ti puoi presentare in barca con pantalone lungo e camicia? Cioè, secondo te, sotto al sole, in barca?
2: No, ma ti spiego una
1: ma
2: cosa.
1: Ma non mi devi spiegare, se uno parte con l'obiettivo di non sudare, ma si può presentare in barca con i pantaloni lunghi, stretti, aderenti?
2: Sì. Vabbè, certo, no.
1: E perché l'hai fatto?
2: No, ma guarda che io ho sudato, sai quando?
1: Perché sei andato in barca con i pantaloni lunghi?
2: Aspetta. Perché?
1: Se non volevi sudare.
2: Ancora. Non volevo schiumare in macchina.
1: Ah, quindi
0: ma
1: in macchina.
0: Ma c'è l'aria condizionata pure.
1: No, ma ragazzi, ma senti che ragionamento.
0: Ma scusa, ma che
1: in macchina non volevi sudare, sì. Ma volevi sudare in barca.
2: No, ma...
1: no, ma a me piace questo tipo di...
0: No, perché
1: di,
0: si sta di, rendendo conto.
1: No,
0: che...
1: questo no, tipo di... no. Perché la gente così si rende conto con chi ho a che fare. Perché molto spesso mi prendo in giro e dici, ma poverini, poverini. Ma poverini cosa, no, ragazzi? Ma io ho a che fare con due personaggi così. Cioè, falli ragionare. Provate a farli far ragionare loro, voi. Cioè, no, è impossibile. È impossibile.
2: Voi parlate sempre così, perché avete tutto quanto a portata di mano.
1: Ma che portata di mano? I pantaloni lunghi che c'entrano?
2: Porto 5 minuti.
1: Che scendono i pantaloni lunghi.
2: È facile. E sembra facile.
0: Ma allora, scusa, se parli della distanza, Andrea, ora con tutto il Achille, con tutto il bene che ti voglio, se io lavorassi a Bergamo, ti faccio questo esempio, se io lavorassi a Bergamo...
1: Sì, ma non fai lo stesso esempio. Ma tu, no, ma tu per non hai prima. Il difetto che c'ha lui.
0: Ma
1: tu
0: non
1: hai
0: è un
1: altri
0: difetto.
1: Difetti.
0: Ma
1: cioè,
0: non
1: certo
0: è
1: che è un difetto.
0: No, è lui.
1: Ma certo che è un difetto.
0: Non è puntuale.
1: È lentissimo. Per fare colazione mezz'ora, ma che è un matrimonio. Ma mezz'ora per fare colazione.
2: È il momento.
1: Che c'hai il capone, la caponata.
2: Minuti.
1: Ma manco mia nonna mezz'ora per fare colazione.
0: Vero,
1: ma che sei, l'hanno abituato male. Perché mia mamma mi dava uno schiaffone, mi faceva fare 6 giri.
0: Dice,
1: io mi dovevo lavare, vestire e fare colazione a casa massimo 5 minuti. Poi chi c'era, c'era in macchina. Altrimenti rimanevi a casa. E se rimanevi a casa quando tornava, erano mazzate. E invece no, l'hanno abituato bene. E mezz'ora per fare colazione. E che stai mangiando? Un panettone del 27. Comunque tu dai fastidio, io ti prenderei a pugni in faccia. C'è una mia amica che quando parla di lui si innervosisce. La vedo con gli occhi del papà del rancore. Dici, gli faccio una domanda, non mi risponde mai a quella domanda. Gli fa un giro di parole, ma non mi risponde alla domanda. La domanda è semplice: perché non volevi sudare e ti sei presentato con i pantaloni lunghi in barca? O sei scemo che non ci hai pensato?
2: No.
1: Oppure no, non c'è un'altra spiegazione?
2: Non volevo schiumare in macchina, va
1: ma
2: bene?
1: Ma
2: posso mettere i pantaloni perché ci vuoi rimettere i pantaloni lunghi, ma solo fare i
1: ma
2: miei.
1: Sei un coglione!
2: Ma sei
1: non scemo
2: sono
1: allora!
2: Ma c'è l'aria calorosi!
1: Ma scusa, mi vieni in radio col Bermuda che non si vede! Mi col Bermuda tutti i giorni che c'è aria qua così quella e in barca 70 gradi col pantalone a fuso
0: nero
2: e lo metti su blu ma non ce li ho
1: più. No vabbè ragazzi, ma io
2: se devo piangere
1: basta,
2: io
1: no, basta ce la posso fare ragazzi. Forse voleva fare Michael Jackson. C'era un

0: facendo dei movimenti strani col corpo. E non lo so, anche la fai. Hai dormito poco? O hai dormito tanto o hai dormito poco?
1: Ma no, in teoria ho dormito giusto.
0: Ah, dormito perché giusto. Beh, sai quando uno dorme poco che ti viene la faccia da branzino? No, c'hai la faccia da branzino, c'hai il cervello sgombro. È vero che hai dormito talmente tanto che i pensieri sono andati via. Tu sì, non sai manco di dove sei, cioè, sono qua ma non ci sono, cioè, uguale, c'è la stessa faccia, non si capisce. Hai dormito tanto, quindi.
1: Ma no, in teoria è giusto, perché se non è andato a dormire che
0: il mattino c'ha l'orata in bocca.
2: Ma che orata?
1: No, sono andato a dormire che erano le
0: sì,
1: le 11.
0: Le 11.
1: Poi alle 5 e mezza mi sono svegliato, poi ho detto no vabbè dai, mi sveglio dopo. E mi sono svegliato alle 6 e mezza, poi mi sono alzato un quarto alle 7.
2: Ammazza, ah, a tappe.
0: Ok. No, c'è una tua fan che mi ha mandato un vocale. Sì. Aspetta, lo sentiamo?
2: Sulla fiducia.
3: Buongiorno.
0: Si sente?
3: Sembra di assistere a una seduta dallo psichiatra con voi. E Achille, devo dire che è ammirevole, perché lui è diverso. E lui ci tiene a sottolineare il fatto che sia diverso. Quindi questo è coraggio, secondo me. È coraggio, perché uno dice, sono diverso, cerco di cambiare, di adattarmi un po'. No, lui ci tiene. Lui dice, io sono diverso e voglio farlo pesare, capito?
0: Ok.
3: Questo è coraggio.
0: Coraggio.
3: Questo è coraggio.
0: Questa è una psicologa. Sei coraggioso. Sei coraggioso. Abbiamo capito che è coraggioso. Ciao Andrea, ma Achille è stato costruito in laboratorio? No, ragazzi, non. C'ha un po' di problemi, ma non. Io cerco ogni tanto guardandolo dei tasti, magari per farlo tornare al modello di fabbrica. Cioè, quando setti il computer, ma non c'ha tasti. Non ha tasti. Dimmi, cosa stavi dicendo? Di cosa stavamo parlando prima?
2: Niente, stavo discutendo ancora dei pantaloni. Poi
0: no, stavi dicendo qualcosa. Ah sì, che hai dormito poco. Hai dormito tanto.
1: No, ho dormito giusto.
0: In teoria
1: il dormire giusto sarebbero le 8 ore. Le famose 8 ore.
0: Sì, mezz'ora per la colazione, 8 ore di dormita. Poi no. 2 ore e un quarto per il pranzo, 6 ore per la cena.
2: Certo.
0: Una giornata di 72 ore ci voleva.
1: Di 72 ore. Il tempo giusto per fare le cose.
2: Una domanda, scusate ragazzi, sì. Ma voi riuscite davvero a dormire 8 ore, Andrea?
0: No, io no.
2: Ma è impossibile.
0: Ma no, allora, dormi 8 ore se tu fai delle cose tipo che adesso. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non 2 settantenni fermati. Meglio non parlare di queste cose, sì, che poi ci potresti anche rimanere male. A 141 km a bordo di una Citroen 2 cavalli, la scena surreale. Ma veramente, hai capito?
1: Due tipi sulla Citroen,
0: due settantenni. Ma quale? Sì, sulla 2 cavalli.
1: La vecchia Citroen, la Citroen a 2 cavalli, quella di Arsenio Lupin.
0: Arsenio Lupin c'aveva la 2 cavalli.
1: E certo, c'aveva tra le varie macchine, lui c'aveva la 2 cavalli, c'aveva gialla e blu. Sai che c'era anche la
0: era una coppia francese. Però uomo e donna, uomo e donna.
1: Ok,
0: marito e moglie.
2: Ma che suono è uscito?
0: No, ragazzi, io non.
2: Che suono è uscito?
0: Suoni. Sai quando hanno cercato di decifrare quello che dicono i delfini? Lui ci vorrebbe un coso, un apparecchio per decifrare quello che esce fuori dalla sua bocca. Pensa che sulla barca a un certo punto è arrivato un gabbiano, l'ha riconosciuto, l'ha salutato. E lui. Ha fatto il verso. Si sono parlati per tutto il tragitto. Dimmi, che stavi dicendo?
1: No, stavi dicendo di questi due anziani?
0: Sì.
1: Di questi due, diciamo così,
0: Spingere una 2 cavalli Citroen, per chi non ha nell'immaginario questa macchina, che è giovane, ma è una macchina, ragazzi, che prendevi una buca e ballavi per un quarto d'ora. Cioè, era solo ammortizzatori. Vabbè, a 141 km all'ora. Madonna, ti rendi conto? Questa coppia di anziani, settantenni, anziani, poi 70 anni non si è più anziani. Comunque, questa coppia di anziani, hanno le facce d'anziani. Di 70 anni è stata fermata dalla polizia perché andava sulla 2 cavalli, andavano a 141 km all'ora. Poi gli ha chiesto anche le generalità, i documenti. Allora mi dia i documenti. Lei si chiama Fausta e lui Furio.
2: Mamma mia, ti prego, mamma mia.
0: Fast and Furious.
2: Mamma mia.
0: Ma è bella questa. È di Calascione.
2: Ma chi è?
0: Maria Pia.
2: Ma chi è?
0: Maria Pia è bella. Fast and Furious. È bellissima. Se non capite le battute.
4: Su Studio Più.
0: Mamma ragazzi. Lei come si chiama? Alan Prostata.
5: Ma che serata. Da solo in
0: l'abbiamo messa veramente la canzone? L'abbiamo messa?
2: Sì, sì, c'è.
5: Senza te.

0: Allora, la canzone è bella, la sentite dopo, però, ragazzi, perché non ce la posso fare, mi sta mettendo sonno, mi sta mettendo e anche un po' d'ansia, ragazzi. Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica. Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
1: agosto.
0: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
2: Cari amici, allora c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo. Ci sa,
0: soli. Vai, vai che ce
2: vi
0: la fai.
2: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
0: aspetta
2: le varie
0: attimo,
2: perle.
0: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
3: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
0: Lampa?
1: No, ti prego.
3: Lampa, no, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
0: Mamma mia. Stai attento al sole,
1: no,
0: ok? Che oggi è forte. Metti il cappello. Ciao.
1: Questa era terribile.
0: È terribile. Come noi, siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
2: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo, vi ha deliziato.
0: Sì.
2: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro...
0: Il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
1: no, il 26, perché io sono via ancora.
0: E chi se ne frega, voglio dire.
1: No, il 26.
0: Sennò 26. Qua ci rimane male.
2: Io avevo capito il 27.
0: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
1: il 26. Non
0: sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
1: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
0: in
1: la
0: tour
1: riviera.
0: Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
0: Sentiamo.
4: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
0: Due cavalli.
4: E loro dicono, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
0: Guarda come ti poni.
1: Mamma mia.
0: Ti devi curare.
1: Aspetta.
0: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
1: Ma chi è?
0: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
5: Andrea
1: Cattavolo.
0: È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
1: No.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
11: a Manerba del Garda.
6: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso ore 20. Lunedì 10 agosto Centro Sportivo Comunale di Pozzolengo, il Palio della Pastasciutta.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
12: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
13: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo.

0: mai osservato a luglio, record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre, quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra, Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.
4: Bella balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla,

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che caccio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo. Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
3: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera, riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 90 2000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social.

0: Natale. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: Let's go.

Buongiorno capitano, se è possibile volevo ascoltare Genic di Molella, la dedico a te, al popolo di Radio Studio Più, ciao.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
7: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
6: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
8: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
9: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
10: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: On Studio P.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
11: The party starts now.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
0: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 12 agosto nel centro storico dalle 21, Desenzano Buskers Show, artisti di strada, musica e spettacoli. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri italiani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
2: Dal 13 al 16 agosto l'antica

0: Pellegrino Veronese e Contrade. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montebaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
3: Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, Festa Latina con Lady Mickey DJ. Domenica, Orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
4: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera, riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
3: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
7: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
5: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina salsa e bachata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
10: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
11: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
12: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
13: Ristorante D'Arenato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per la giornata di lunedì su tutto il nostro territorio, con caldo che continuerà ad essere intenso al centro-sud e tornerà ad aumentare anche al nord. Infatti sul nostro territorio raggiungeremo punte di 37-38 gradi all'ombra. Contesto stabile ed assolato al nord Italia, eccetto da segnalare tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche al sud, con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono il Simo.
1: E io sono il Faro da Perdazzo e volevamo ascoltare, come ci piace a noi, la canzone
0: della tosse. Ciao!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprarlo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno. Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
0: Lunedì 10 agosto a Pozzolengo, nell'ambito della festa patronale di San Lorenzo, torna l'appuntamento con il tradizionale palio della pasta asciutta. Le 8 contrade del borgo si sfideranno ai fornelli per preparare il sugo più buono per le migliori pasta asciutte da degustare accompagnate dai rinomati vini delle cantine locali. La manifestazione si apre dalle 18 con la sfilata e la presentazione delle contrade in gara con lo spettacolo degli sbandieratori di Cabriana. Apertura stand gastronomici, ore 20. Lunedì 10 agosto, centro sportivo. Sportivo comunale di Pozzolengo, il palio della pasta asciutta. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Il relax delle piscine termali,
6: il divertimento della piscina ad onde, ne arriva un'altra!
7: Che forte gli acquascimoli!
8: Terme di Giunone,
9: dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del parco secolare.
8: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
0: Studio Più, live from Riccione.
11: In diretta da Riccione.

adesso Leonardo, questa mattina se riuscite vorrei ascoltare I Like to Move It, Move It dei Real to Real. Ciao e buon morning fever a tutti.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo. Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Radio Studio Q è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2. A Macerata sui 105.3.
4: Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 12 agosto nel centro storico dalle 21, Desenzano Buskers Show. Artisti di strada, musica e spettacoli. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
11: Dal 13 al 16 agosto, l'antico

0: Natale. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
1: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
2: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday,

0: 999, 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

E allora diamo inizio a questa puntata di Guess or Lunch, ospiti a pranzo, con un pochino di poca voce perché stanotte siamo tornati le follie insieme a Frankie Gada e DJ Dami. Ma diamo inizio alla settimana, oggi lunedì 10 agosto.

0: Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio e Sirmione. Special guest Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montevaldo. Impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
4: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e baciata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
7: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più all around the world, all around the place, you know. Studio Più frequency.
8: Guests for lunch on Studio Pew.
9: Summer edition.
10: Guests for lunch
11: on Studio Pew.
8: The dance station of Italy.
10: The dance station d'Italia.

12:15. Oggi cosa vi domando? Beh, oggi ho voglia di sapere da voi come i miei ascoltatori vanno in vacanza, cioè cosa prediligono, perché quest'anno ne ho veramente sentite tante, no? Vorrei capire se prediligete andare

è per poter risparmiare, o se invece perché è più comodo a livello di orari, a livello di spazi, ecco. 338-141-1001, poi vediamo Google cosa ci dice. Timmy Trumpet mi ricorda un po' la serata di ieri sera, cioè qualche ora fa praticamente.

Un saluto dai Binni di San Leone Agrigento. Io sono povero, sto a casa, Marco D'Agoito. No, no Marco, non è vero. Allora, va bene, sei povero, non vai Marco, però se dovessi andare cosa preferiresti? Cos'è che ti piace di più? Il campeggio? Ma proprio non solo il campeggio con il camper, ci sono proprio anche non i bungalow, ma le tende. E ho visto un post su Instagram di un ragazzo che è andato in campeggio con amici e quant'altro, è venuto da buffet. Era d'acqua, un casino, volava tutto dappertutto, insomma anche lì a volte potrebbe essere sì molto molto, come si dice, savana, foresta, molto cosino, però è anche un po' pericoloso, insomma se grandi ti arriva una botta in testa visto le grandi di adesso. Ciao, buongiorno, io preferisco per la vacanza il camper perché puoi muoverti liberamente dove vuoi portandoti anche le bici ed eccetera. Nicola del Senigallia. Bravo Nicola, anch'io ho questo pallino del camper, mi piace questa cosa del camper, di poter dire, a me piace anche andare via due giorni, no? E a volte il potere economico per quanto mi riguarda è andare via due giorni, diventa un po' così, allora magari io ho idea che con un camper, anche se acquistarlo mi dicono che non costi pochissimo, possa risparmiare, mi sento un pochino più libera di andare, poi non so se è la verità o meno, però questa è la mia idea. Comunque non esiste una sola scelta fissa per gli italiani. L'hotel resta il re delle comodità ed è ancora in pole position, ma il campeggio e l'appartamento stanno crescendo veramente tantissimo. Spesso la scelta cambia in base ai ricarichi dei prezzi, ai giorni di vacanza e al tipo di famiglia. Ecco, è vero anche questo, perché noi quest'anno abbiamo scelto

0: ancora all'hotel ma mezza pensione, cosa che negli anni passati non avrei mai pensato di fare, perché no. Ma vi dirò la verità, non è stata una questione di prezzo, è stata solo questione che mangiamo troppo. Cioè, in quell'hotel si mangia troppo bene e c'è veramente troppissima roba a buffet, per cui mangiamo troppo. E allora questa abbiamo scelto di fare la mezza pensione.
1: Ciao Sid, direzione Orio Serio, un saluto da Alessio da Cassanolatta.
0: Ciao Alessio, e vediamo quest'altro messaggio se riesco a cliccarlo. Cliccati, campeggio e appartamento, e appartamento per libertà d'orario, vedi.
2: Ciao,
0: vedi.
2: Ettore da Brescia. Io sì, quando Ettore. Vado in vacanza amo andare a farmi servire, riverire, quindi albergo 100%. Se devo noleggiare le bici, noleggi in loco qualsiasi cosa, ma io quando vado a casa voglio aria condizionata, televisione, letto e doccia, perché d'estate voglio essere, poi trovare sempre tutto pronto.
0: E c'è il cagnolino sotto.
2: Grazie, ciao.
0: Ti capisco, anch'io sono di quel mood lì, eh. E comunque ce l'hanno richiesta la Nina. Una splendida richiesta, Simon from the Divas, la Nina.

0: Esta es la danza del amor, niña de pelo negro.
1: Es la danza del amor, niña del pelo negro. Two, three. E allora siamo arrivati al momento del primo party time. Inizieremo con Flamenco Paranoia, ma prima un po' di meteo, spot e ovviamente party time. E noi questa canzone ce la gustiamo sempre, eh? Chissà chi la canta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per la giornata di lunedì su tutto il nostro territorio, con caldo che continuerà ad essere intenso al centro-sud e tornerà ad aumentare anche al nord. Infatti sul nostro territorio raggiungeremo punte di 37-38 gradi all'ombra. Contesto stabile ed assolato al nord Italia, eccetto da segnalare tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche al sud, con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Il relax delle piscine termali.
6: Il divertimento della piscina ad onde. Ne arriva un'altra!
7: Che forte gli acquascirti!
8: Terme di Giunone.
9: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del parco secolare.
8: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
10: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K, con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa, al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
11: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
12: At 30 minutes of every hour.
13: Al minuto 30 di ogni ora.
14: On Studio Pew.
13: Party time.
15: Party time.
13: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
12: The party starts now.

Dovevo salutare anche un'amica perché mi dice che lei, Gabriella, preferisce l'hotel con i bimbi, super comodità, e quest'anno proviamo l'appartamento e tutti i giorni una spiaggia diversa, ci saprà dire. È iniziato il nostro primo party time e noi continuiamo con Purple Disco Machine.

Gatti di Milano e poi ancora Michelazzo. Mi piace la vita del Michelazzo, eh? Ciao Simone da Sottomarino, un abbraccio.

saluto dal Rubicone, da Luca, Tatiana e la piccola Asia. Ciao ragazzi, e poi ancora un saluto a Ivan da Pioltello. Buona giornata anche a te, caro Ivan. 24.000 baci?

diciamo buongiorno, besito besito anche Gianluca da Teramo, e poi un bel Gianni da Villafranca, non lo vogliamo salutare? Ce lo mettiamo e lo salutiamo. Ciao Gianni.

anche Paolino da Milano. Sono rimasta carica da ieri sera, splendida serata quella della grande festa di Santa Viola, meravigliosa, stupenda, musica stupenda anche quella del nostro DJ Dami, fotonico.

ossessione, ossessione. Buongiorno anche a Valeria da Milano. No, ossessione Samurai J, quello che sta arrivando adesso. Primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo 338 141 1001. Ancora solo pochi messaggi.

0: party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, festa latina con Lady Mickey DJ. Domenica, orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che hanno fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
9: Studio Pew. Station
10: of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la premier Meloni che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina, regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la

The Colors con questo primo pezzo, questo primo tormentone di quest'anno che hanno fatto loro, solo loro, perché poi insomma l'hanno fatto con Serena Brancale, Merkin Cremon. E allora proprio con loro, con The Colors, siamo inizio questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, con un po' di caldo anche oggi. Sì, c'ho l'ascella che fa caldo un po', dai, soprattutto quando tuo marito ti lascia nel letto con le finestre aperte alle 10 la mattina, che tu sei tornata tardi, finestre aperte, 40 gradi fuori, 30 dentro, percepiti 92, la tapparella tirata tutta su, una bella luce percepita, luce tipo supernova, queste robe qua. I bambini che ti urlano, beh, buongiorno Italia, buon pomeriggio, che sorlancini, che sorlancine. Andiamo con The Yankee.

ma siamo carichissimi questo lunedì 10 agosto, super bionda, un saluto dal Pannocchia, voce rock bellissima quando canti, insomma è un po' giù questa voce oggi, eh. È un po' giù. Fa pandan con questa capigliatura un po' da savana, right?

0: Station. Spot.
1: Dal 13 al 16 agosto l'antica

0: Prino Veronese e Contrade, giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90, il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese, info online e sui social.
1: Lunedì 10 agosto a Pozzolengo, nell'ambito della festa patronale di San Lorenzo, torna l'appuntamento con il tradizionale palio della pasta asciutta. Le otto contrade del borgo si sfideranno ai fornelli per preparare il sugo più buono per le migliori pasta asciutte da degustare accompagnate dai rinomati vini delle cantine locali. La manifestazione si apre dalle 18 con la sfilata e la presentazione delle contrade in gara con lo spettacolo degli sbandieratori di Cavriana. Apertura stand gastronomici, ore 20. Lunedì 10 agosto, centro Sportivo Comunale di Pozzolengo, il palio della pasta asciutta.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
4: Studio View.
5: Guests for lunch.
6: Summer Edition.

Guest Orlan, ospiti a pranzo, momento di chiacchiericcio tra di noi. Oggi lunedì 10 agosto e è un po' che non facciamo la rubrica dei compleanni. Allora, intanto io ci tenevo a dirvi che siamo al 222esimo giorno e io vivo nell'ansia del Natale che arrivi. E siamo alla 33esima settimana. Oggi, attento Lorenzo, attento. Oggi è San Lorenzo. A parte che pensavo fosse il 15, no, San Lorenzo, e invece no, è oggi la notte quella delle stelle, quindi oggi tutti col naso all'insù per vedere le stelle e comete che scendono. Però facciamo gli auguri di buon onomastico al nostro paro Mix DJ che è in ascolto in questo momento, ma si vede che non mi ha ascoltato benissimo. Lorenzo, eccolo qua, oggi è il tuo onomastico. E poi nel frattempo pian pianino scendo. Vado a vedere, che bello, c'era una nota su Michael Jackson, perché ieri c'è stato, prima Santa Viola, la grande festa di Santa Viola, la festa grande di Santa Viola, dove siamo stati io, DJ Dami e Frankie Gada, un tributo a Michael Jackson spettacolare, spettacolare. Allora adesso avevo visto una notizia su di lui, vabbè, niente, mi è scappata via. Allora andiamo a vedere quali sono i compleanni di oggi. No, questi sono gli scomparsi, anche no. Andiamo a vedere quali sono invece i compleanni di oggi. E da che giorno partiamo? Ci piace, partiamo dal 1810. Oggi sarebbe stato e avrebbe 216 anni il compleanno di Camillo Benso, conte di Cavour. Happy birthday to you, Camillo. 1911.

Zan. Mr. Sex Beat. E allora anche lì c'è la diatriba su Alexandra Stan, Alexandra Stan, ma chissà come si dice, ne troveremo prima o poi una quadra. Ciao, salutoni da Paolo l'elettrico di Senigallia, che è in ferie. Bravissimo Paolo, così ti volevamo. E allora andiamo avanti con i compleanni di oggi. Nel 1859 nasceva, come oggi 10 agosto, Eugenia Barruero. Barruero, insegnante di scuola primaria, la maestrina della penna rossa. Lei avrebbe oggi 167 anni. E poi andiamo avanti. Giovanni Bertone, imprenditore fondatore della carrozzeria Bertone, avrebbe 142 anni. Lui del 1884. E poi andiamo avanti ancora. 1930, io non c'ero, avrebbe 96 anni, perché purtroppo nel 2018 è volato in cielo. Luigi De Filippo, attore di Filumena, Marturano e Un posto al sole. E poi andiamo avanti ancora. Ah, 1940, oggi compierebbe 86 anni Bobby Hatfield, cantante dei Ringtaus, se l'ho detto bene, Brothers, e un brano di quelli era Ancho Melody, e quindi anche lì 86 anni. Happy birthday to you. Oggi è il compleanno anche di Drupi, 79 anni, 1947. Ma soprattutto il brano che vogliamo far sentire è quello di Patty Austin. Oggi è il suo compleanno, compie 78 anni. Happy birthday to you.

ancora Patty Austin. Andiamo avanti. Nel 1958 e compie 68 anni è nata Ursula von der Leyen, una scioglilingua, ovviamente politica presidente della Commissione Europea 2019, insomma la conosciamo tutti. Nel 1959 Rosanna Arquette, attrice di Pulp Fiction, cercasi Susan disperatamente, meraviglioso.

bello! Oh, lui è del 1960 e compie 66 anni, ma è anche il compleanno di... al contrario, lui è nato Mandeno nell'anno 60 e ha 66 anni, invece Marina Berlusconi del 1966 oggi compie 60 anni. E poi ancora, andiamo velocissimi, è il compleanno anche di Cristiano Militello, 58 anni, happy birthday to you. È il compleanno anche di Javier Zanetti, calciatore, dirigente e sportivo, bello gnoccolone, oggi compie 53 anni, Militello 58, non so se l'ho detto. Ma un brano che vogliamo farvi sentire, abbastanza, diciamo, conosciuto, mi sembra abbastanza conosciuto, è quello di lei che è nata nel 1965 e oggi compie 61 anni, Lorella Coccarini. Sono le 13:25 e noi abbiamo tanta voglia di ballare con La Notte Vola.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con Motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
2: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
6: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
7: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio P. All around the world, all around the place, you know. Studio P. Frequency.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: On Studio P.
9: Party time.
10: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

Cifra, destinazione Calabria, mi piace veramente tantissimo sempre. Come si fa a non mettere una serata sto pezzo? Fotonico? Adesso ve ne metto un altro che mi piace un sacco.

questo, non vi posso dire, voglio che la riconosciate, qualcuno sicuramente l'ha già riconosciuta, è un must per l'estate come il bikini col perizoma, cioè uguale. Tutti ce l'abbiamo dentro, tutti.

ne arriva un'altra che mi piace tantissimo. Qui siamo sempre rimasti, cioè, o meglio, con Movie to the Sun, siamo nel 2026. Torniamo indietro di 3 anni e Gabri Ponte ha fatto un brano che a me piace tantissimissimo, più o meno sempre sulla stessa linea, e si chiama One by One.

finito, è bellissima anche One by One non di Gabriel Ponte. Non ho finito. Ne arriva un'altra che è sempre lì così, ma oggi volevo un party time del genere e poi una bella e degna conclusione, che non è questa.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 12 agosto nel centro storico dalle 21, Desenzano Buskers Show. Artisti di strada, musica e spettacoli. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: Si conclude qui Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. Vi lascio con il mio amico Michi Garzilli. Ciao, domani.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto. No ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
1: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
3: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Dio.
5: Ma stai calmo che oggi non ho voce, ragazzi! Calma, mal di gola, l'aria condizionata, chi più ne ha più ne mette! Mannaggia la miseria! Va bene, il lunedì 10 agosto inizia una nuova settimana e siamo nella settimana quella caliente. Quella caliente di Ferragosto, ragazzi. Vabbè, non vi dico come state perché vi vedo in giro per l'Italia. Anzi, voglio fare un applauso al sindaco di Riva del Garda, ragazzi miei, che posto! Vabbè, ne parliamo dopo, dai, intanto iniziamo. Oh, turismo, movimento, musica fino a notte inoltrata. E vai.

va bene, come dice. Le due del pomeriggio, ringraziamo la Silla, ringraziamo il nostro Lorenzo e voi, Paromix.

0: ma Antonio di Parma dorme con l'aria condizionata accesa o le finestre aperte? Antonio!
1: Ciao a tutta l'Italia.
0: Antonio, ascolta. C'è gente che mi sta chiedendo di te, che devo fare? Era una serata, sabato sera, sul palco a un certo punto è arrivata gente e mi ha detto: ma perché non porti con te Antonio di Parma?
1: Ascoltami,
0: cosa vuoi? Ti devo pagare? Che ti devo dare di cachet? Dimmi, spara.
1: Incontriamoci, facciamo qualcosa di bello.
0: Spara una cifra, quanto vuoi, tanto siamo io e te, non lo sa nessuno, non ci...
1: Senti, fai te, dai.
0: 50 euro, qualcosa di vuoi di
1: ma
0: più?
1: Ma sì, per iniziare, poi
0: per
1: dopo
0: iniziare, poi a salire. Certo, si parte sempre con poco, no? Va bene, no, a parte, io c'ho mal di gola tremendo.
1: Prendere caramello al miele, ti consiglio quella.
0: Caramelle al miele, quella, va bene. Ascolta, una cosa, oggi è la giornata mondiale del leone, il re della savana. Mi fai il leone prima di partire, dai, col programma? Faccio passare la musica. Devi farmi il leone da infogliato, proprio quello che quando infogliato. Si sveglia, capito, fa il ruggito e tutta la savana lo riconosce, ok? Al mio tre, pronto? Due, tre, vai! Che anzi leone è quel? Che è leone mal di gola pure questo, diciamo. ti vogliamo bene, Antonio, un abbraccio, ciao.
1: Ascolta, stasera è la notte di San Lorenzo.
0: Ah già, iniziano le stelle, poi sai che il 12 c'è l'eclisse, lo sai, stanotte allora bisogna stare con lo sguardo così, guardare il cielo,
1: mani al cielo,
0: la testa all'insù, e quando vedi una stella che viene giù tu devi esprimere un desiderio. Lo fai tu, mi raccomando.
1: Io i desideri li esprimo tutti i giorni, però
0: stasera basta uno. La prima stella che vedi. Va bene, mi raccomando, fai il bravo, ti vogliamo bene. Ciao, buona vita.
1: Dobbiamo organizzare qualcosa di importante.
0: Sì, stai tranquillo, ci penso io. Un abbraccio, ciao Antonio. Ciao. Perché sennò questo inizia, raga. Va bene, allora 10 agosto, tutti in vacanza, o meglio, tutti al mare, ma ci sta, ci piace questa roba. Poi chi è? Arrivano un sacco di messaggi già oggi, partiamo così. Chi è pronto? Fai sentire. Aspetta un attimino perché dobbiamo dare l'ok. Se non mettiamo questo non possiamo fare niente. Dai, sentiamo.
2: Nicky, anche qui a Bubbiano, in provincia di Milano, si ascolta Radio Studio Più dalla mattina alla sera.
0: Bravo!
2: Con 40 gradi e studi anche l'acqua del battesimo.
0: Bravo!
2: Ma non si molla mai!
0: Calma. Lo chiamiamo, dai, oggi è così, ragazzi, mal di gola, faccio parlare voi, vediamo un attimino, facciamo un giro prima di iniziare il programma tra i vari ascoltatori in giro per l'Italia. Da Parma andiamo in provincia di Milano. Pronto? Chi sei?
3: Ciao, sono Gaetano.
0: Gaetano, che fai a Milano con sto caldo il 10 agosto?
3: Sto portando mio suocero da Carlato a fare il vetro.
0: Scusa, non ho capito, stai portando?
3: Mio suocero a fare a cambiare il vetro.
0: Ah, pensavo portassi il tuo suocero a far cambiare la moglie, che magari era un po' più tranquillo. Però ci sta. Niente vacanze, Gaetano, niente vacanze, le hai già fatte?
3: A fine mese, si parte il 24.
0: E dove vai il 24? Dove vai?
3: Andiamo a Igea Marina.
0: Ah, Igea Marina, quella località tropicale, ti dai al caldo. Va bene, stai schiattando, ma noi. Grazie, stai schiattando, ma noi ti vogliamo bene. Saluta il suocero, mi raccomando, tienilo buono, che sa mai che un domani ti dà qualche soldo, capito? Tienilo buono, ti vogliamo bene, ciao.

0: c'è una bella atmosfera oggi, devo dire. Meno male, tanti messaggi che arrivano al 338-141-1001. Ricordiamo il numero, non lamentele del caldo. Oh, ormai ci siamo ambientati, ormai ci siamo ambientati. Allora, stavo dicendo a inizio programma, devo fare veramente un grande applauso. Non conoscevo Riva del Garda. Ho avuto occasione sabato di stare in questa località e adesso mi ero fatto un'idea un po' particolare, no? Passata di moda perché non se ne parla tanto. E invece devo fare i complimenti a tutta la giunta, a tutti i servizi che danno. Non è una marchetta, ragazzi miei, però a me piace andare in una località e vedere che col turismo ci sanno fare eventi, musica in piazza, ma nelle vie fino a mezzanotte. E là mi sorge un dubbio: in altre località appena fai musica i vicini chiamano, la gente si lamenta, no? Lì, ragazzi miei, sembrava di essere, non voglio dire a Ibiza, però bello, tutta la gente che ballava in piazza, house, roba anche di canzoni pop, cioè l'area di festa, servizi, puoi mangiare fin quando vuoi. Molti dovrebbero prendere spunto, molti del Lago di Garda, da questa situazione che creano lì al nord. Niente, ce l'avevo sullo stomaco e devo dirlo. Andiamo in pubblicità e poi andiamo in Francia dopo.
1: I feel good. You tune to Radio Studio P. Studio P.
2: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
9: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
10: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e baciata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
0: Miele, miele, caramella al miele, vai, passa mal di gola.

0: È vero, oggi è San Lorenzo. Lawrence the Voice, auguri. Quella. No, perché è arrivato qua.
1: Aspetta, ho dovuto fare il teatro per farlo capire.
0: No, vabbè, oggi hai detto giorno, dato che è la giornata mondiale del leone, sei arrivato con questa grinta.
1: Ho sentito gli imitatori, bastano quelli.
0: Basta. Visto che leone, ragazzi miei, impressionante. Via. Chi è? Sentiamo.
2: Ma quali caramelle al miele? Ma fatti un cicchetto di grappa al mugo che ti passa tutto.
0: Ecco, per far passare il mal di gola, hai capito?
1: Chi chiamiamo?
0: Andiamo da due amici che si trovano in Francia e sono in un villaggio particolare, molto bello, che si chiama Cap d'Agde. Hai mai sentito?
1: Un villaggio di turisti. Di solito te chiami qui.
0: No, scusa, io chiamo villaggi dove ci si diverte e qua ci si diverte tanti. Pronto! Allo!
3: Ciao!
0: Bonjour! Come ça va? Miss Barbara e Max!
3: Très bien!
0: Allora, Lorenzo, c'è qua con me il mio braccio destro. Voi vi trovate a Cap d'Agde.

0: hanno movimento, però è intervenuta un po', diciamo, la polizia ha messo a posto le cose.
1: La cosa di polizia.
0: Ecco, dunque c'è un servizio notevole. Allora, si parla tanto, noi tutti santi da questa parte, ma c'è un aumento di italiani. Guardavo
1: pieno.
0: Le statistiche, è pieno.
2: Nella settimana di Ferragosto, sì, in questo, da sabato scorso sono arrivati, noi siamo arrivati a metà della scorsa settimana, un po' meno, questo sabato ne sono arrivati tanti.
0: Ascolta, ad occhio e croce, secondo te quanta gente ci sta là dentro?
2: Ad occhio e croce, secondo me un 20.000 persone ci stanno.
0: Vero? Dunque, un paese.
2: Sì, è un paese, un piccolo paese dove ognuno gira, fa quello che crede, che vuole, in massima libertà.
0: Ecco, una cosa volevo chiedervi, perché sai, la gente è sempre così predisposta in una cosa, in una situazione negativa quando si parla di queste cose. Ma c'è rispetto, cioè uno va a far la spesa nudo, non succede niente, cioè non è che voglio dire.
1: Esatto, no. Se vai in spiaggia in Italia e sei semplicemente in topless, hai gli occhi tutti puntati, ci sono i guardoni.
0: Esatto.
1: Se tu sei qui, invece, ognuno ti fa gli affari suoi e c'è il massimo del rispetto delle persone.
0: E questo porta un attimino anche a essere più liberi, no? Persone o...
1: Assolutamente. Bueno,
2: dunque, in totale libertà e sicurezza.
0: Bene, bene, questo ci fa veramente piacere. È bello che qua ci si abbronza completamente tutto, vero?
1: Sì.
2: Rimane il segno della fede al dito.
0: Bello questo è bello. Questo è bello. Va bene, ragazzi, io vi auguro buone vacanze, buon divertimento. E mi raccomando, al pool party, state attenti ai pool party. Ok?
2: Saremo attentissimi.
0: Un bacione, vi voglio bene. Ciao, Babi, ciao Max, ciao. Vedi? 20.000 cristiani. Ma non lo conoscevi? Per andare in Spagna,
3: tranquillo,
0: quando vai?
3: Sicuramente vado.
0: Ma guarda che non è che per forza devi
3: mando
0: essere.
3: Le foto.
0: Ascolta, è come se vai a Ibiza. Ibiza secondo te come nasce? Come isola trasgressiva. Guarda che la gente parla, poi arriva a Ibiza e si trasforma. A Cap d'Agde è così, Cap d'Agde è così, tu arrivi.
3: Andiamo insieme?
0: Sì, ma che c'è?
3: Facciamo un week?
0: Ma guarda che ci suona techno alla grande, ci
3: sono
0: andiamo,
3: pulpa. Andiamo,
0: pensare
3: andiamo
0: mica
3: a fare
0: sempre.
3: Flower power.
0: Ma no, flower power no, basta. Cioè,
3: provato, no, fallito,
0: no,
3: basta.
0: No, ne faccio uno, due, poi basta. Però voglio dire, perché sennò entri in quel mood.
3: Bene.
0: Bene. Auguri Lorenzo, rimani qua.
3: Buon lunedì. No, scappo via.
0: Scappi già via.
3: Sì, basta.
0: C'hai il numero di Cap d'Agde, ce l'hai?
3: Sì, messo me lo segno, prenotiamo. Okay, fine agosto.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Dal 13 al 16 agosto, l'Antic

0: Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. I sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Wow, Marco, ma che sorriso!
2: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
1: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
2: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
1: Ma la qualità è garantita?
2: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
1: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
3: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
4: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 Voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
6: The party starts now.

Dai che ci facciamo un giro per l'Italia e li andiamo a beccare tutti, dai! So che veniamo a rompervi le balle perché questo non era un po' particolare, specialmente per chi lavora, ma anche per chi è in vacanza, no? Adesso due e mezza, sono due le cose: o torni in spiaggia, ti fai la passeggiata in collina e in montagna, o se no sei in fase REM, perché è facile, stai dormendo.

adesso metto del ghiaccio in gola. Sì, sì, ma no, non voglio lamentarmi, però, per amor di Dio. Allora, Modena non ci hanno risposto. Vediamo se riusciamo ad andare in Sicilia. Eh no, ragazzi, lei sta facendo un giro generale per tutta l'Italia e non solo. Pronto? Pronto? Ehi, pronto? Chi sei? Dove sei? Chi sei? Mettiti in... Aspetta, stai fermo, si sente male. Mettiti in un posto dove prende bene il telefono. Mi senti? Niente. Vabbè, niente, dai, sei in mezzo al mare, sulla spiaggia, vedo. Ti salutiamo, ciao.

0: stelle cadenti. Dalla Sicilia riusciamo? Riusciamo ad andare a Bormio, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, chi sei?
1: Ciao amici.
0: Ciao, chi sei? Alex a Bormio, mi dicono.
1: Sono Alex a Bormio, sì.
0: Com'è la temperatura lì, Ale?
1: Fa caldo di montagna, ma
0: fa caldo
1: di gradi anche qua.
0: 30 gradi anche lì, vedi, è molto basso il tempo. Ma sei lì in vacanza, lavori, vivi lì, com'è?
1: No, io vivo qua, lavoro qua, un locale tutto mio.
0: Willa, sei sempre al fresco, Ale, capito?
1: Bravo.
0: Vabbè, niente vacanze, perché lavori ad agosto?
1: A ottobre vacanze.
0: E dove vai di bello a ottobre?
1: Non so, penso in Puglia, comunque Sud Italia.
0: Bravo, vai in Puglia. Ascolta, quando vai in Puglia di che ti mandiamo noi? Così hai un occhio di... Ti vogliamo bene, ciao Alex, buona
1: anche
0: vita!
1: Ciao, ciao! Ciao, buon'estate, ciao!

0: vediamo. Sta facendo un po' il giro d'Italia. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, dottor Michele.
0: Buongiorno, Stapin. Qua sono sveglio, non c'ho neanche mal di gola stamattina. Tu hai la voce che ti sei appena svegliato. A che ora si è svegliato?
1: È vero.
0: A che ora si è svegliato?
1: Ma onestamente mi sono svegliato stamattina alle 6, ho fatto il mio giretto.
0: Vedi.
1: Ma poi ho goduto il mare, tale.
0: Sei in vacanza. Si sente dalla voce che sei in vacanza, eh? Allora, chi sei? Dici chi sei, dove sei e che fai? Vai!
1: Ciao amici della Studio, sono Vasile da Bareggio, vi seguo
0: da Bareggio
1: un bel po' di anni.
0: E dove sei? A Bareggio in vacanza? Dove sei?
1: No, sono nel Salento, a Marina di Novale, come ti ho scritto.
0: Ah, Marina di Novale, com'è? Com'è lì?
1: Bella. L'acqua è bella, calda. Saranno almeno 30 gradi d'acqua. Cioè.
0: Madonna, voglio calda.
1: Sì,
0: ascolta, c'è movimento, sei andato da solo con la famiglia, come stai messo?
1: Con la famiglia sì, certamente, mi sto godendo una meraviglia di fino al 29 di agosto.
0: Fino al 29 d'agosto stai in vacanza? Ma vergognati! No, ti devi vergognare, amico mio. Cioè, scusa, fai schifo, scusa se te lo dico, ma mi viene dalla bocca dello sto. Io devo fare una settimana al mese, questo spara 40 giorni. Va bene.
1: Sì, una settimana al mese.
0: È una settimana al mese, per fare i 40 giorni. Te pensa cosa dobbiamo fare noi? Comunque, goditela, mi raccomando. Lo mangi il pesce crudo?
1: Certo,
0: voglio proprio...
1: specialmente i ricci di mare che ho pensati stamattina.
0: Va bene, ti vogliamo bene, buona vita, ciao, goditela,
1: grazie,
0: ciao.
1: Una buona giornata e salute a Frank.
0: Ciao. Era proprio una versione vacanza questo, eh? Si sente

Però devo dire una cosa, e mi piace sentire voi che siete in vacanza, dai, o che non state facendo lavori. Che ho fatto una mazza, è bello, perché poi di riflesso anche noi entriamo in quel mood, capito? Siamo su quella frequenza, ragazzi. Con questo nulla da dire e nulla da eccepire per quelli che lavorano, perché il lavoro è sacrosanto, dai. Ma quello voglio stare in vacanza fino al 29 agosto.

0: bello, vedi, siamo andati in Francia, siamo andati a Bormio, da là siamo andati in Sicilia, poi nel Salento, e adesso dove andiamo? Ah, lo dico perché qua chiamano ma non mi avvisano, dunque non so poi chi mi risponderà al telefono. Dove siamo? Pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno, beato chi lavora.
0: Beato chi lavora, chi sei?
1: Davide da Martina Franca.
0: Quella, Davide da Martina Franca, com'è lì adesso Martina Franca? Faccio caldo?
1: Faccio caldo, 35 gradi, dai.
0: Sti cazzi. Beh, ma hey, che fai? Ma sei in vacanza, stai lavorando, come stai messo?
1: No, che vacanza, sto lavorando, sto rientrando dalla Calabria.
0: Quella, dalla Calabria, dove sei stata? A Corigliano, Schiavonea, dove sei stata?
1: Negativo, Cosenza.
0: Beh, sempre in provincia di Cosenza siamo. Va bene, tutto a posto in famiglia?
1: Tutto bene, grazie.
0: Boh, mi raccomando, fai buona vita, ti vogliamo bene, ciao.
1: Ciao a voi, buona vita a voi, ciao.

E questo da dove arriva? Sì, vabbè, che claccio, ragazzi, eh! Cos'era questo? Della Prince! La vecchia Prince! Vabbè, ragazzi! Festa in giro per il mondo! Sincronizzate sempre l'orologio che alle 14.30 inizia il primo party time di I Feel Good!

c'è stata la street parade, eh? Ho visto che tra i DJ italiani presenti, almeno un video così, non ho visto la lista completa, però c'era Mario Più e anche Luca Agnelli, che salutiamo tantissimo. Bello, bello, rappresentavano l'Italia in questa grande manifestazione tecno-elettronica che si tiene ogni anno. Eh beh, sì, sì, sì. L'Italia ste cose non le facciamo noi, mi raccomando. Andiamo avanti.

Buonanotte anche da Tirana in Albania, bene, ci fa piacere. Ragazzi anche all'estero, italiani che si trovano in Romania, vedi? A Costanza, bellissima località Costanza, ragazzi, tanta roba, eh.

0: Il prossimo tra meno di un'ora.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Casteldario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Casteldario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Casteldario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
11: Studio Pew, la Dance Station d'Italia.
12: Studio Pew.
11: Scarica l'app di Radio Studio Pew. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Pew Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Pew.
13: Let's go.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per la giornata di lunedì su tutto il nostro territorio, con caldo che continuerà ad essere intenso al centro-sud e tornerà ad aumentare anche al nord. Infatti sul nostro territorio raggiungeremo punte di 37-38 gradi all'ombra. Contesto stabile ed assolato al nord Italia, eccetto da segnalare tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche al sud, con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: tutto va bene, vabbè, lasciamo perdere i dolori della gola e via dicendo, ma tanto non sono l'unico, arrivano tanti messaggi di gente che è raffreddata, addirittura c'è la febbre, mal di gola, ma è l'aria condizionata, ti metti davanti al ventilatore, stai là davanti al bocchetto, ragazzi miei, che però sono anche delle libidini, devo dire la verità. Che poi le paghi, però vabbè, oh dai, la vita è fatta anche di queste piccole cose. A proposito della testa gira, stavo pensando, adesso molti sono in vacanza, oppure anche quelli che non sono in vacanza, ma voi riuscite a non pensare niente? Cioè, mi metto sempre nei panni, no, ma è successo anche a me, che vai sotto l'ombrellone, oppure tu vuoi riposare, no, già la tira, e vuoi staccare la spina. Cioè, però, staccare la spina, io nel senso che dico che nella mente, buio totale, non si riesce. No, no, non lo so, perché è vero, tu dici, aspetta, mi rilasso, chiudo gli occhi, non penso a niente, ma bene o male il cervello lavora sempre. C'è sempre qualcosa che ti viene in mente, del passato, che ne so, ma qualsiasi baggianata del quotidiano, magari frivolezze. E allora un attimino sono andato a parlare con l'intelligenza artificiale, perché io e lei ne parliamo spesso e volentieri di queste cose durante il giorno, quando sono in un periodo di crisi, no? Scherzo, però ho chiesto, ma si riesce a non pensare a niente? Cioè, veramente buio totale. Buio, buio. E invece no, se provi a non pensare a nulla con la forza, ottieni l'effetto contrario e stressi di più la mente. Vedi? Il cervello produce pensieri in modo continuo e automatico, dunque che niente fa... Ma dai, fai spaventare, capi? Arrivi dietro così di nascosto.
1: Vengo a strammatizzare perché...
0: No, ma sto cercando di...
1: Ti ho visto con gli occhialini a punta.
0: Ho visto, ho detto, caspita, un attimino. Cioè, tu riesci a non pensare a niente? Cioè, staccare proprio, buio completo? No.
1: Che fai? Cioè, è sempre in movimento.
0: Ho capito, però tutte le volte si dice, aspetta, non voglio pensare...
1: O che fai un viaggio magico.
0: Viaggio magico.
1: Se fai un viaggio magico...
0: Ma anche là pensi. Anche, anzi, lì non è che pensi, lì addirittura
1: ti viene un mancamento di qualche secondo,
0: certo,
1: e quindi stacchi.
0: Ti distacchi.
1: Dopo pensi agli gnomi,
0: perché il cervello lavora sempre.
1: Ti rendi conto? Di notte ti fa sognare, di giorno, anche di giorno ti fa immaginare.
0: Sì, perché guardi la vita reale che conduce, ti sputi in faccia da solo. Invece così.
1: Di più sognare o immaginare?
0: Sognare. Che poi è un po' così, però sognare. Perché lo vivi di più.
1: Sognare è proprio...
0: La vivi di più, capito? Vivi sembra che vivi una cosa, una reale alla fine. Invece,
1: immagini, lo pensi proprio, sei
0: però,
1: tu che tu lo pensi.
0: Bene, sogni, volevo dire che non ci siamo fatti dei cannoni per arrivare a questi discorsi, voglio dire. Ma il 10 agosto, dato che è il tuo onomastico, no, perché si dice stacco la spina, non penso a niente. Non è vero.
1: Stacco la spina, non stacchi niente.
0: Non è vero. Tu cosa pensi quando vuoi dormire? Tardi. Cioè, esempio, vai letto, cioè, c'è un qualcosa.
1: No,
0: vabbè, meglio di meglio.
1: Sempre questo telefono, quell'altro che mi scrive.
0: Ah, perché ti scrive?
1: Perché mi scrive,
0: certo,
1: a casa parte.
0: Cioè, sei sempre
1: ieri
0: preso.
1: Ieri sera festone,
0: Festone ieri sera.
1: Ieri sera ho fatto il festone.
0: Ma scusa, cosa c'entra questo che io sto dicendo stacca la spina?
1: Perché? Perché ho staccato la spina.
0: Hai staccato la spina?
1: Sì, ho spento il telefono.
0: Hai spento il telefono?
1: Alle 5 mi chiama la Sil.k.
0: Alle 5
1: sera.
0: Del mattino?
1: No,
0: alle 5 del pomeriggio.
1: Mi chiama la Sil.k.
0: Lamentela
1: no,
0: unica.
1: No, guarda, no, io adesso vado a fare il bagno in piscina.
0: E basta, hai staccato così.
1: Basta.
0: Bene, però c'è qualcosa che pensi prima di addormentarti, con il sorriso così che dici, aspetta, dai.
1: Domani un altro giorno.
0: Va bene, ragazzi miei, penso. Però no, non ci siamo, non abbiamo fatto uso di stupefacenti, ma sono argomenti che...
1: Visualizza che noi non facciamo uso.
0: Vedi? Cos'è questo? Prova a pensare solo alla respirazione, ti azzera la mente.
1: No, perché penso di respirare bene.
0: No, aspetta, allora. Stasera lo provo,

0: Cuca Macarena.
1: Gli ha dato questo titolo.
0: Baby K, chi è?
2: Oh Gazzo.
0: Che c'è?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, di.
2: Per non pensare a niente, comprati una bella moto, ti vai a fare un giro e vedi come spariscono tutti i pensieri.
0: No, vabbè.
2: Ciao, un abbraccio, buone vacanze a tutti.
0: Ciao, grazie. Vabbè, sei in moto, però sei concentrato sulla guida, no? Cioè, hai sempre la tensione, dai, bisogna staccare proprio, a trovare un modo di non pensare a niente. Io intanto continuo a far domande all'intelligenza artificiale, vediamo cosa ci risponde.
3: I feel good. I feel good. You tune the radio to the OP.
4: Spot. Lunedì 10 agosto a Pozzolengo, nell'ambito della festa patronale di San Lorenzo, torna l'appuntamento con il tradizionale palio della pasta asciutta. Le otto contrade del borgo si sfideranno ai fornelli per preparare il sugo più buono per le migliori pasta asciutte da degustare accompagnate dai rinomati vini delle cantine locali. La manifestazione si apre dalle 18 con la sfilata e la presentazione delle contrade in gara con lo spettacolo degli sbandieratori di Cabriana. Apertura stand gastronomici, ore 20. Lunedì 10 agosto, centro sportivo comunale di Pozzolengo, il palio della pasta asciutta.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano, camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da grill e pizza ready sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e pizza ready sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
7: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio View è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con moto raduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
0: Sono le 3:14 in questo istante. E vabbè, che devo fare?

0: anche lui, arriva in ritardo. Sono le 3:15, di che parliamo? Argomenti da cazzeggio, come usiamo noi dire al pomeriggio, come se fossimo sotto l'ombrellone, cose che ci possono far sorridere o cose che comunque ci possono far anche pensare. Far sorridere, non so fino a che punto ci sono. Non lo so, l'essere umano maschile non è a posto. No, noi uomini, parlo in generale, ragazzi, cervello, boh, forse non inizia più a funzionare come prima. Ci sono dei comportamenti strani, è venuta fuori una statistica, è brutta questa cosa, su un 24 ore, beh, comunque su un quotidiano che ha fatto un'indagine, ragazzi miei, e ci sono molti uomini single che perdono la testa, perdono proprio, provano amore, posso dirlo, con le bambole robot. Cioè, questi a un certo punto non hanno relazioni, acquistano una bambola robot e la usano, cioè proprio... È assurdo, assurdo. Cioè, allora sono andato a vedere, ma come mai il cervello di un uomo... Vedi, succede questo, perché ci si innamora, o l'uomo, perché per una solitudine moderna. Single, persone anziane che cercano un rimedio immediato al vuoto quotidiano. Beh, un vuoto altro che quotidiano. Poi vogliono il controllo assoluto sul partner o la partner in questo caso, ed è un rifugio psicologico, cioè per lavoro. Gli scienziati dicono che in poche parole, quelli che stanno studiando questa cosa, l'uomo trova l'uomo, certi uomini trovano un rifugio psicologico, no? Qui non c'è da applaudire, qua c'è da star male. Vabbè ragazzi miei, comportamenti strani, vedi, poi altra cosa che ci fa pensare, in Italia ogni giorno vengono rubate 285 automobili, azz! E che? Campania, Lazio, Sicilia, le regioni con più forti, guarda, ma dai, sono tante 285 al giorno.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: ti innamori di un robot? Qua o vai a fregare l'automobile? Ma dai, ma te ne rendi conto? Ogni giorno in Italia vengono rubate 285 auto e quasi 90 tra moto e motorini, per un totale di oltre 136.000 mezzi sottratti ogni giorno. È la miseria. No, ogni giorno, ogni anno, scusate. 136.000 mezzi sottratti ogni anno. Sono i dati allarmanti contenuti in uno studio realizzato, vabbè, da una società sulla base delle statistiche delle denunce diffuse e con le varie dichiarazioni del Ministero dell'Interno. Ma ti rendi conto? Voglio! Al primo posto 2024 per numero di furti di auto avvenuti, beh, la Campania in primis, ammazza, raga. Mentre la Val d'Aosta, da questo punto di vista, risulta essere la regione più sicura. E vabbè, ci credo, cioè, chi frega la macchina in Val d'Aosta? Ti beccano al volo, cioè, quattro vie, no, scherzo, però, Va bene, ragazzi miei, che poi è una cosa brutta quando ti rubano l'auto, no? Cioè, l'auto fa parte, non lo so, di te, è la tua seconda pelle, no? La vivi, poi c'hai tutte le tue cose. A me è successo, in quattro minuti mi hanno fatto fuori una macchina che io ci ho impiegato, avevo fatto 7.800 cambiali per comprarla. Tre mesi, vado, Ringrazio gli amici di Corso Buenos Aires a Milano che li potesse venire una sincope a quelli che mi hanno rubato tanti anni fa l'automobile, però ragazzi miei, ecco, ognuno fa il proprio mestiere, va rispettato, però è brutto perché ci rimani male poi quando hai, non so, un furto in casa oppure l'automobile, poi non lo so, si rompe qualcosa. Vabbè ragazzi, allora la serata 14 agosto a Manerba del Garda, certo è presente, sì. Poi comunque andate sul sito di Radio Studio Pini, ci sono tutti gli appuntamenti e gli eventi dove la radio, dove noi della Dance Station Italia siamo presenti. Ah, scusate se oggi la prendo un po' così, pappinare e parlare, ma ho mal di gola tremendo. Poi tutti i Frank da Milano, Frank da Lissone, Frank di quelle, Frank di... Oh, cambiate! Ci sono degli ascoltatori che non si chiamano Franco?
1: Radio Studio Pini, the best sound from the past.

0: Ulla Ingenosa. Ah, così è un vecchio stampo, fare radio vecchio stampo è così. Dariolo Ingenosa, I can go for that, sulla Dance Station di Tegre. Roba vecchia, ormai è cambiato il modo di far radio. Va bene, c'è il Giro d'Italia, c'è il Tour de France e poi c'è questa. Ma chi è che organizza queste cose? La World Naked, Naked Bike Ride. World Naked Bike Ride. Che cos'è? Germania, nudi in bicicletta. Ma dai, allora noi saremo esauriti di I Feel Good, ma ragazzi miei c'è gente che ci supera, eh. Cioè questa roba qua, Germania, nudi in bicicletta per le strade a Berlino per difendere la libertà individuale, vedi? La World Naked Bike Ride è stata organizzata nella capitale tedesca in favore del movimento che ha come motto "Svestiti siamo tutti uguali". Beh, non è vero, scusa. Va bene che svestiti siamo tutti uguali, diamo a Cesare quel che è di Cesare, vedi? 500 esauriti, no, 500 persone hanno attraversato la città di Berlino in bicicletta completamente nudi. Sei tutti maschi là, non ne vedo neanche, no, però tutti nudi. O con un abbigliamento proprio ridotto, avevano le ciabatte, partecipando alla prima edizione berlinese del World Naked Bike Ride. Bene, va bene, fa piacere. cose strane, dai. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
2: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardens ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardens.it. Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale e ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
1: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 12 agosto nel centro storico dalle 21, Desenzano Buskers Show. Artisti di strada, musica e spettacoli. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.

bella. L'ho detto, appena uscito ha fatto un bel lavoro, Colors, come anche in crema, tutta la cricca, dai, bello, mi piace. Appuntamento del Party Time delle 15.30, a proposito oggi è lunedì e il nostro Frankie Gada è in esterna, dunque noi andremo avanti fino alle 4 del pomeriggio, poi daremo la linea a lui che è in un posto veramente molto figo, eh.

0: mentre canti, alzi le braccia al cielo. Abbiamo l'onore di avere il vero braccia al cielo, braccia al cielo. Eccolo qua.
1: Mani al cielo.
0: Mani al cielo. Scusa, vogliamo, oggi ho mal di gola, ragazzi. Piglio pistilli a destra. Luca, da Pescara, come stai?
1: Benissimo, sto trovando il parcheggio per andare al mare.
0: Ascolta, a Pescara c'è turismo? Com'è la situazione?
1: Sinceramente tantissimo.
0: Uilla. Ma dell'entroterra o arrivano da varie regioni d'Italia?
1: Anche fuori d'Italia.
0: Beh, vabbè, arrivando dall'estero ci sta. Pescara poi è una bellissima città, dai, voglio dire. Temperatura com'è? 50 gradi? Com'è la situazione?
1: Ma 35-36.
0: 35-36. Allora, adesso mi dici, a posto di mani al cielo, mi devi fare la cantata di tutti al mare. Te la spera che porta bene, Porta bene, sei pronto?
1: Oh. Insieme facciamo?
0: Eh beh, certo, inizia tu, io ti seguo. Dai, al mio tre,
1: tutti
0: dai.
1: Al mare.
0: Dai, vai, uno.

VIP si è girato questa cosa, veramente informazione, però è psiche, eh? Bella, mi piace. I ristoranti usano questi trucchi per farti mangiare di più senza che tu te ne accorga. I piatti più grandi fanno sembrare le porzioni più piccole, spingendoti a ordinare più cibo. I colori rosso e giallo stimolano l'appetito, per questo molti ristoranti usano questi colori per farti mangiare di più. Sottofondo musicale: la musica lenta ti fa rimanere più a lungo e ti spinge a ordinare di più. Quella veloce invece accelera i clienti nelle ore di punta. Anche la playlist è scelta per vendere di più. Molti ristoranti offrono il pane prima del pasto per stimolare l'appetito, spingendoti a ordinare di più e a rimanere più a lungo. Vedi, una strategia di vendita. E infine, molti ristoranti inseriscono nel menù un piatto molto costoso per far sembrare tutti gli altri più convenienti. È un trucco psicologico che può farti spendere di

però devo dire che musicalmente noi la si crea l'atmosfera della festa, eh? Dai, su! Diamo al nostro laboratorio ciò che è giusto! Cioè, la selezione musicale mica è così fatta a caso, uno non sa che cosa metto, cioè, no, puntualizziamo, c'è dietro un lavoro, eh. Dunque, ringraziamo tutti gli amici del laboratorio di ricerche musicali che lavorano dietro le quinte. Nico Santos. Oh, che bello. Ho ancora il ventilatore addosso, fa niente, non mi interessa nulla, me voglio sapere, dare mal di gola, non mi interessa niente. Vabbè, che facciamo? Abbiamo ancora un disco e poi ci andiamo a collegar con il nostro Frankie Gada. È in Giamaica, lo so, è lui in Giamaica, è così.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Applausi! Attenzione, ci stiamo collegando. Vedo là in fondo, dall'altra parte del globo, in Giamaica, vedo il nostro Frankie Gada. Ciao Frankie. Aspetta che ci siamo con lei.
4: Adesso devo sistemare i livelli per sentirti io.
3: Va bene, vai tranquillo. E beh, è normale, sei dall'altra parte del pianeta. Dai, ci vogliono i tempi di connessione, di mettere a posto la situazione tecnica. Sentite, ragazzi miei, lui è bello lì, al sole, al caldo, tra gente che se la sta spaparacchiando a goder di più. Come stai? Prima cosa, come stai? Tutto bene?
4: Tutto bene. Siamo reduci dalla serata di ieri che ci ha visto protagonisti in quota, diciamo, a Verona.
3: Uh-huh. Okay. Bene.
4: E poi lo racconto. Adesso devo sistemare un po' i livelli.
3: Va bene, tranquillo. Ricorda soltanto dove sei, dove siamo le prossime due ore.
4: Sì, adesso inizia la diretta. Io non ti sto sentendo, è per questo che ti dico.
3: Ah, ok.
4: Ci salutiamo.
3: Vai tranquillo, vai.
4: Fino alle ore 18 dalla Jamaica Beach Sirmione.
3: Va bene, ciao Frankie, un abbraccio.
4: Ciao, grazie.
3: Ciao, figurati. Dunque, prossime due ore, Jamaica Beach Sirmione, c'è il nostro Frankie Gada.
2: The best music, the dance station, Radio Studio Più.
5: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
11: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
12: Il relax delle piscine termali.
13: Il divertimento della piscina d'onde. Ne arriva un altro!
14: Che forte gli acquascinati!
15: Terme di Giunone.
16: Dalle 9.30 alle 21.30. Tante piscine, zona relax e ristoro. Nel fresco del parco secolare.
15: Parco acquatico termale Terme di Giunone. A Caldiero Verona.
17: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima. Portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Montesecco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale, per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra

puntata comunque sia in insieme. Quello che volevo dirvi prima di iniziare, giustamente ringraziando anche il buon Michi Garzilli, è che insomma un ringraziamento va alle persone incontrate ieri sera alla festa grande di Santa Viola, dove sono tornato dopo 25 anni, cioè dopo 25 anni sono ritornato su quel palco ed è stato veramente molto molto bello. Migliaia di ragazzi, un evento incredibile, pazzesco, con il DJ Dami, con la Seal.k, sicuramente pubblicherò presto qualcosa. Intanto oggi, che è il 10 di agosto, ci sono due cose importanti. Uno è San Lorenzo e quindi ne parliamo sicuramente, perché ci sono delle curiosità al riguardo. Poi sarebbe anche il compleanno di un noto attore che si chiama Antonio Banderas, per cui oggi è il compleanno di Antonio Banderas. E forse non tutti sanno che Antonio Banderas non è nato per fare l'attore, lui voleva fare il calciatore. Da ragazzo giocava a calcio, sognava una carriera da professionista, insomma a 14 anni però si ruppe un piede, fu proprio per questo incidente a spingerlo verso il teatro. Il teatro è arrivato prima del cinema, però insomma Pedro Almodovar fu fondamentale per la sua carriera, perché è stato lui a vederlo. Zorro non è stato solo il suo unico personaggio iconico, c'è molto di più da sapere su Antonio Banderas. Aveva già una cotta per Melanie Griffith prima di conoscerla, e questa è un'altra cosa interessante da sapere, non solamente tramite il film che hanno lavorato insieme, e anche ha lavorato a Broadway, insomma è stato candidato all'Oscar. Facciamo tanti auguri, buon compleanno ad Antonio Banderas, quello della gallina, ve lo ricordate? La gallina Rosita. Mi ho sbloccato un ricordo, va bene. Iniziamo così.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
2: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montebaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: Lunedì 10 agosto a Pozzolengo, nell'ambito della festa patronale di San Lorenzo, torna l'appuntamento con il tradizionale palio della pasta asciutta. Le 8 contrade del borgo si sfideranno ai fornelli per preparare il sugo più buono per le migliori pasta asciutte da degustare accompagnate dai rinomati vini delle cantine locali. La manifestazione si apre dalle 18 con la sfilata e la presentazione delle contrade in gara con lo spettacolo degli sbandieratori di Cavriana. Apertura stand gastronomici, ore 20. Lunedì 10 agosto, centro sportivo. Sportivo Comunale di Pozzolengo, il palio della pasta asciutta.
8: Dal 13 al 16 agosto, l'antico.

Veronese e Contrade. Giovedì 13 Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.

E la musica suona un'ultima volta ancora con la diretta di Radio Sole Più, ospiti di Jamaica Beach a Sirmione sul lago di Garda. Dovete seguire il profilo Lido Grotte, si chiama così, e lì all'interno su Instagram potete vedere anche la location vista dall'alto, è suggestiva, bellissima. Oggi è il 10 di agosto, quindi di conseguenza entriamo in quel periodo di agosto dove si esprimono i desideri, perché la notte di San Lorenzo è piena di curiosità e di leggende, fra le altre cose. In ogni caso non sono davvero delle stelle cadenti, anche se noi le vogliamo vedere come tali. Quelle che vediamo sono delle meteore, piccoli frammenti di polvere e di roccia che entrano nella nostra atmosfera e creano queste scie incandescenti. Sono le cosiddette Perseidi, uno sciame meteorico associato a una cometa che è quella di Swift, ok? E il nome Perseidi deriva dalla costellazione di Perseo, 6 Perseo, 30 Seo, hai capito? Dalla quale le meteore sembrano provenire. Il 10 agosto non è necessariamente la notte migliore per vedere questo evento, perché sono visibili per diversi giorni attorno appunto il 10, però da stasera questa può essere la scusa adatta. Se ti piace una tipa e la vuoi portare con la scusa a vedere le stelle cadenti, allora potrebbe essere la scusa adatta questa, no? Lacrime di San Lorenzo, perché la tradizione popolare ha associato le scie luminose alle lacrime di questo santo martirizzato secondo la tradizione cristiana. Un'altra interpretazione le collega simbolicamente ai carboni ardenti del suo martirio. Il desiderio invece è una tradizione, è una regola astronomica. L'idea di esprimere un desiderio vedendo una stella cadente appartiene alla cultura popolare, non è che ci sono altri riferimenti, per cui è un fenomeno molto più antico del cristianesimo. Per vederne di più conviene allontanarsi e andare in qualche posto buio, ok? In qualche posto un po' appartato. Non so se voi siete tra i seguaci delle stelle cadenti, ma me lo potete scrivere al 338 141 1001. Se poi siete tra quelle categorie di persone che esprimono desideri o meno, fate anche questo, scrivetemelo al 338 141 1001, così poi io vi nomino. E se voi scrivete, sono sicuro che i vostri desideri si avverano.

0: I got it, Albatroz. Allora, Pier Giorgio da Soave, più che la costellazione di Perseo, conosce il Porseo, che se è un'altra roba, il Porseo. Ma perché? Ma perché? Dov'è il romanticismo? Dov'è il romanticismo? Ciao Frankie, un saluto dalla Svizzera, ok? Da Obersachsen. Salutoni da Davide, figlio di Jacopo, qui in vacanza, e ci verrei anch'io in Svizzera volentieri a fare due gite in montagna, bellissimo. Io ho due desideri da tanto tempo e speriamo che si avverino, che portino via tutta la malinconia, per non dire il peggio. Questo è un messaggio molto profondo di un nostro ascoltatore, e mi fa piacere che tu l'abbia mandato a noi. Allora, attenzione, per quanto riguarda invece la sfiga, la sfortuna delle stelle cadenti della serie, ho lanciato un desiderio ma non si è avverato perché era una stella scadente, sai quelle battute alla Garzilli che poi dopo lui dice mo me ne vado? Ecco, ce ne sono diversi. Ho visto una stella cadente e gli ho detto guarda, fai tu, nel senso scegli tu. Ma quella stelle cadenti, con la fortuna che ho, mi cade sulla testa un meteorite. Situazione sentimentale, due punti, con le stelle cadenti non ci parlo più, perché poi insomma tu alle stelle cadenti chiedi un sacco di cose, no? La fortuna, la salute e queste cose qua. La mia fortuna funziona così: ho visto una stella cadente e mi ha detto non esprimere niente, che non sono caduta, ho solo preso una spinta. Le donne quando vedono una stella cadente sono talmente veloci ad esprimere un desiderio che quando la stella tocca a terra hanno già una scarpa nuova. Questa è molto bella, questa è molto bella. E tu? 338-141-1001.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: just that, but I'm so hurt inside. All I wanna do is just dance, dance, dance.
1: I feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
3: Spot.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time in diretta nazionale di Radio Studio Più. Ci troviamo alla Jamaica Beach a Sirmione sul lago di Garda e stiamo naturalmente facendo il nostro bel party time. 338-141-1001 per interagire con noi. E intanto salutiamo anche Costantino e Davide e Andrea che sono in Romania in questo momento e quindi li salutiamo. Buone vacanze, presumo siate lì in vacanza. Poi è arrivato un messaggio. Io tutti gli anni chiedo sempre lo stesso desiderio, ma fino a questo momento non si è mai avverato. Però sfigata? Ma no, dai, Sonia. Dipende dal desiderio.

Che siate in vacanza, che siate al lavoro, che siate in spiaggia, 338-141-1001 per farci sapere, insomma, dove siete in questo momento, cosa state facendo, combinando, ma anche semplicemente per un saluto. Tra le altre cose, la settimana di Ferragosto ed è la settimana anche del Remember Genux e di una serie di eventi non indifferenti tra questa e la prossima settimana, tutti quanti da seguire, quindi scaricatevi l'app di Radio Stupida The Station Italia e seguite tutti quanti gli eventi. Poi se invece volete seguirci anche singolarmente, allora mi trovate sui social come Frankie Gada. Come si scrive Frankie Gada? Niente, lo cercate da soli. Se lo trovate, capite. Intanto senti qua, Madonna.

I like to move and move. Stavo leggendo le varie usanze legate al Ferragosto e ce n'è una che riguarda il Piemonte e la Lombardia, però sinceramente non so se per voi è così, poi magari qualcuno me lo scrive al 338 141 1001. In Piemonte e Lombardia si dice dare il Ferragosto, ok? Questa è una tradizione storica molto interessante. Fino ai primi decenni del Novecento, in alcune zone della Lombardia e del Piemonte, i datori di lavoro usavano dare il Ferragosto, cioè consegnare ai dipendenti denaro o generi alimentari per permettere alle loro famiglie di festeggiare, insomma, il Ferragosto. Ma questo avviene ancora? Sono ancora datori di lavoro che danno denaro a Ferragosto o cibo o vino per festeggiare? No, perché fatemi sapere, perché evidentemente sono nato nella regione sbagliata.

Niente, niente. A quanto pare di questa usanza nessuno ne ha sentito parlare. Ah, vabbè, ma era i primi del Novecento. Noi siamo i primi dei 2000 adesso, quindi c'è qualcosa di diverso sicuramente. Comunque sia, il nostro capo invece no. Dai, posso dirlo? Dai, ci fa lavorare, lavoriamo, è importante, portiamo a casa dei soldi proprio nella notte di Ferragosto. E quindi c'è il 14 l'evento Remember Genux e in sostanza portiamo a casa qualcosa in più. Va bene, siamo all'interno sempre del party time. Diciamo pure che ai dipendenti li si dà anche troppo, ha scritto qualcuno. Forse potrebbe essere il dipendente a dare dei riconoscimenti al datore di lavoro. Dipende sempre, è un dare e avere, le due cose devono essere reciproche, perché sennò se è unilaterale la cosa non va bene.

Aloha on dance, voilà voilà. Stavo dando un'occhiata anche alle tradizioni culinarie, dai, che insomma mi faccio venire fame. Ad esempio in Lazio, durante il Ferragosto, si fa il pollo alla romana con i peperoni. In Toscana si fa il piccione arrosto, ok. In Emilia Romagna lasagne e pasta al forno, non mi sembra una cosa assolutamente sbagliata, per cui io vorrei festeggiarlo in Emilia Romagna. Ma anche in Campania pasta al forno e parmigiana, timballi, pasta al forno, melanzane alla parmigiana. In Puglia orecchiette, focacce grigliate. In Sicilia pasta al forno, piatti di mare. In Sardegna c'è il porceddu arrosto, maialino arrosto. In Calabria le grigliate, le peperonate, peperoni alla brace, melanzane, eccetera. E poi a Mantova si mangia il panino col cotechino, che è una cosa... forse cotechino, credo freddo, no, com'è che si mangia il cotechino? Pane cotechino comunque è una delle usanze nella zona delle Grazie, nel Mantovano. E voi come festeggiate a livello di cibo?

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Domenica 16 agosto torna il San Rocco Music Festival a Bussolengo. Alle 19, Santa Messa al Capitello di San Rocco in via Piorta. Dalle 20, stand gastronomico con risotto a cura della Proloco locale. E ballo liscio in piazza 26 aprile con l'orchestra Grimolizzi. Domenica 16 agosto, San Rocco Music Festival a Bussolengo, in provincia di Verona. Programma completo sui social Comune di Bussolengo.
12: Wow, Marco, ma che sorriso!
13: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
12: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
13: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
12: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
13: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
12: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
14: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15, European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival, dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
15: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
16: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e baciata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
17: Let's go. Let's go.
18: The best music. The dance station. Radio Studio Più.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Minute. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per la giornata di lunedì su tutto il nostro territorio, con caldo che continuerà ad essere intenso al centro-sud e tornerà ad aumentare anche al nord. Infatti sul nostro territorio raggiungeremo punte di 37-38 gradi all'ombra. Contesto stabile ed assolato al nord Italia, eccetto da segnalare tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche al sud, con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Siamo entrati nella nostra ultima ora insieme dalla Jamaica Beach da Sirmione, Frankie Gada, è lunedì, la settimana di Ferragosto, e sono contento perché insomma sono molte persone sorridenti. Quando le persone sorridenti sono in spiaggia vuol dire che va tutto bene, assolutamente. Poi si parlava prima appunto di usanze del Ferragosto, qualcuno mi scrive c'è la 14esima che già è una paga in più per l'estate, poi ci sono ditte con la 15esima, poi ce ne sono altre con la 16esima mensilità. Beh, io non le ho mai viste queste situazioni, per cui ecco perché dicevo prima, se nel primi del Novecento si dava qualche regalo in più ai dipendenti, magari ovviamente se uno ha già la 14esima, la 15esima, la 16esima, mi sembra anche inopportuno chiedere qualcosa in più, no? Ma ci sono anche aziende che queste buste paghe non le forniscono, quindi insomma non è per tutti la stessa cosa, non è per tutti sempre Natale, come si dice in qualche modo. Vabbè, andiamo avanti con la musica, abbiamo ancora un'ora da gestire insieme e lo facciamo senza problemi, col sorriso. E poi saluto anche chi mi scrive: ragazzi, state spaccando, c'è poco da fare, siete superiori a tutti, saluti da Salvatore, della Bollicina Airone Team, saluti da Salvatore, insomma grazie a te Salvatore, figurati.

È la bella musica che non manca assolutamente, quella targata Studio Pilla della Station Italia, quando non manca molto nemmeno al prossimo appuntamento con il Party Time. E logicamente, insomma, qui ci godiamo anche quello che può essere il tramonto. A proposito di tramonti, domani c'è un'eclissi solare proprio all'ora del tramonto, per cui è parziale ma molto bella. Per cui se avete la possibilità di essere in zone dove non ci sono montagne, non ci sono nuvole, domani sera questa potrebbe essere l'occasione giusta, non solo per guardare l'eclissi di sole ma anche per poi mettersi lì a guardare le stelle cadenti. Ne abbiamo parlato all'inizio dell'appuntamento, per cui non è proprio oggi che si vedono bene, ma nei prossimi giorni, se trovi un posto un po' buio. Volevo salutare anche Stefania e gli amici dello Yachting Club Mistral Hotel, ragazze di gran classe, dove hanno una piscina meravigliosa dove sono stato l'altro giorno e mi sono goduto 40 minuti di benessere, diciamo così. Per cui grazie Stefi. Andiamo avanti, c'è la musica.

in esterna oggi con la diretta radio, oggi da Sirmione, dal insomma centro storico di Sirmione, dal Lido Grotte Jamaica Beach, domani invece dalla pasticceria Bistro La Fenice, altro luogo meraviglioso, sempre a bordo lago. Allora, domanda: quali sono le cose che fate quando non vi vede nessuno? Cioè, c'è qualcosa che voi fate quando nessuno vi sta guardando? Non per forza cose che riguardino il corpo e liberarsi di robe, sto dicendo magari, non so, parlate da soli davanti allo specchio, provate dei discorsi immaginari, annusate i vestiti per decidere se sono ancora puliti, queste cose qua, ballare mentre siete in cucina, ascoltare la radio mentre siete seduti su un tavolino e cercate cose nelle borse, non lo so, qualsiasi cosa va bene, l'importante è essere protagonisti in qualche modo, quindi ce lo potete raccontare, scrivetemi al 338 141 1001, poi analizzo, leggo e poi insomma ci divertiamo.

Perché insomma c'è anche questo da dire. Devo confessarvi una cosa: quando sono da sola in macchina, torno a casa, parlo e rido da sola, mi faccio conversazioni intere, rispondo alle persone che non ci sono e ripenso a episodi della giornata. È una delle cose più assurde, ma quello si fa.

0: È arrivato il messaggio di Alessandra che quando è da sola e ha la radio accesa a casa prende il manico della spazzola e inizia a cantare quando c'è la sua canzone preferita, e quindi lo fa stando in bagno. Assolutamente sì. Mentre invece Marco da Cesena scrive: quando sono da solo e vi ascolto spesso parte il braccio o parte il braccino o la gamba, ma il movimento è molto scoordinato perché è improvviso in base al sound che state suonando e proponendo, quindi c'è anche questa da dire. Io vi ascolto tutti i giorni, siete fortissimi. Ciao da Gianchi da San Pietro in Cariano in provincia di Verona, territorio in qualche modo dell'Amarone, per cui un po' di invidia te la facciamo. E poi Paolo dice: io quando ascolto la musica che mi piace faccio finta di suonare la batteria, ogni tanto li vedo anch'io in piazza isolati mentre sono lì, mettiamo della musica, li vedi che iniziano a muovere le mani come se avessero una batteria di pentole da suonare. Manca poco l'appuntamento con il Party Time, l'ultimo di oggi in diretta dal Jamaica Beach. Vedo tanti dischi di Ugel, addirittura 3 di fila, mai visti. Ci sentiamo tra poco.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Lunedì 10 agosto a Pozzolengo, nell'ambito della festa patronale di San Lorenzo, torna l'appuntamento con il tradizionale palio della pasta asciutta. Le otto contrade del borgo si sfideranno ai fornelli per preparare il sugo più buono per le migliori pasta asciutte da degustare accompagnate dai rinomati vini delle cantine locali. La manifestazione si apre dalle 18 con la sfilata e la presentazione delle contrade in gara con lo spettacolo degli sbandieratori di Cabriana. Apertura stand gastronomici, ore 20. Lunedì 10 agosto, centro Sportivo Comunale di Pozzolengo, il palio della pasta asciutta.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, festa latina con Lady Mickey DJ. Domenica, orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: On Studio Pew.
9: Party time.
10: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

Siamo entrati nel party time, quindi di conseguenza in diretta gli ultimi 20 minuti, 25 minuti che abbiamo da trascorrere insieme dalla Jamaica Beach per questo lunedì, e poi domani ci trasferiamo al Bistrò La Fenice, ospiti della famiglia Cadei Frati. Comunque sia, sempre in diretta con Studio Pilla della Station Italia. E adesso Ugel, ma insieme a Carl Maverick.

Se prima ho salutato gli amici di un hotel di Lugana di Sirmione, adesso devo salutare il gruppo Vacanze, anzi il relevo esclusivo di Elisa e Ninfa e Silvia e di Gianluca, che si trova in una località segreta a Borghetto sul Mincio, perché anche lì c'è una piscina fantastica, però lì è per pochi, quindi insomma un abbraccione, fatevi un bagno anche per me. E intanto dalla Jamaica Beach, Jamaica, disco e vista.

All I Need Is Your Love Tonight. Quasi in fondo, pochi istanti, ancora un paio di dischi e abbiamo terminato la nostra diretta di oggi di I Feel Good. Queste due ore che abbiamo trascorso e stiamo trascorrendo dalla Jamaica Beach di Sirmione con un colpo d'occhio sul lago di Garda, che è fantastico.

Quella. Ciao Frankie, un salutone da Alessandro di Brentonico. Buona vita. Sai che sono passato dalle tue parti, Alessandro? Sono passato lì vicino. Sono stato in cima al Monte Baldo e al ritorno, anziché scendere verso, diciamo, Caprino Veronese, ho fatto quell'altra strada. Quindi in qualche modo sono passato da quelle parti lì. Va bene, stiamo per chiudere, signori. Ultimo disco.

0: Io ho terminato, vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani in diretta da un'altra location che è il caffetteria pasticceria Bistrò La Fenice e poi mercoledì negli studi centrali. Grazie a tutti, buona serata, vi lascio e do la linea a Eleonora Salvi a Desenzano, ciao.
1: Party time on Studio Q, your dance station.
2: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Ad agosto, vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18, ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
2: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 12 agosto nel centro storico dalle 21, Desenzano Buskers Show. Artisti di strada, musica e spettacoli. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
4: Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Il relax delle piscine termali.
8: Il divertimento della piscina d'onde! Ne arriva un altro!
9: Che forte gli acquascimi!
10: Terme di Giunone.
11: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
10: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
12: Sabato 22 agosto, partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco, DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K, con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto, Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa, al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social, digita Giovani all'arrembaggio bionde.
13: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
14: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
15: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
16: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
17: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
18: le storie,
2: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
18: Sul palco di Piazzale Roma,
2: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
19: Studio Più News.
20: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku, il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarrita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Kalaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: stiamo calmi signori, iniziamo? Sì che iniziamo, anzi iniziamo anche con un leggerissimo, un leggero anticipo. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera, come sempre non sono sola.
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, com'è andato il weekend, popolo, è andato bene? Il mio molto molto bene, è stato un weekend di fuego con tante serate di Radio Studio Più, ma brevissimo ne parliamo.

0: piace, me gusta. Allora, buonasera, ben ritrovati. Dobbiamo ringraziare di cuore Frankie Gada per averci lasciato la linea. Lui si trovava alla Jamaica Beach a Sirmione, bellissima location. Mentre insomma tutte le persone facevano il bagno e ha fatto la diretta da lì. Allora, volevo ringraziare di cuore anche le persone che sono venute a trovarci questo weekend. Per quanto riguarda, insomma, venerdì sera eravamo alla Cantina Ricchi a Monzambano, in provincia di Mantova. Pensate che c'erano più di 400 persone e sono venute tante persone a trovarci e insomma ne approfitto per ringraziarle. È stata una serata davvero bellissima. Poi vabbè, che ve lo dico a fa, la location era bellissima, clima perfetto nel pieno dell'estate. E sabato sera invece ringrazio anche insomma chi è venuto al Sestino Beach fronte lago ad Desenzano del Garda con insomma la cena spettacolo. Poi abbiamo continuato con la musica di Paola Peroni e ne approfitto anche per salutarla. Tornando a noi, come sempre ringraziamo chi lavora dietro alle quinte: Alessandra, Dani, Edo, abbiamo tutta la community questa sera. E come vi ricordo, lunedì è l'appuntamento fisso del nostro
1: Carmelo!
0: No, non di Carmelo, non è lui, è il nostro uomo, l'unico inimitabile, il nostro brizzolato che fa impazzire il mondo, signori! Di chi parlo? Del nostro buon Max Pedersini, che si sta preparando, è proprio qui davanti a me che si prepara perché alle ore 18.30 salirà in console e anche alle ore 19.30, quindi non perdetevi l'appuntamento. Signori, arriva Gabri Ponte.

0: Ottica, Gabri Ponte, Uela. Allora, chi ci segue tramite i nostri canali TV potrà ben vedere che si è aggiunta una persona insieme qui allo studio. Buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao. Uela, che voce.
1: Come
0: hot.
1: Stai?
0: Bene, ma è una vita che non ti
1: Io,
0: vedo
1: sì,
0: finalmente.
1: Infatti. Com'è andata Riccione?
0: È andata molto bene. Ho avuto la possibilità di conoscere artisti italiani, internazionali, intervistarli, presentarli al festival. Quindi vabbè, che dire. Io ringrazio innanzitutto il nostro editore Claudio Tozzo per avermi dato questa bellissima opportunità e ringrazio anche insomma tutti gli sponsor, tutte le persone che sono venute a trovarci. No, è stato bello, è stata
1: Ho lanciato sì. una parola e hai fatto un disco.
0: No, è stato
1: ma
0: bello.
1: Sei tornata carica.
0: sì, carica.
1: Mamma per chi mi
0: conosce sa che Riccione ormai mi è rimasta nel cuore, no? Perché è già il secondo anno che presento e insomma, bello, è stato bellissimo.
1: Vedo euforica, entusiasta.
0: Hai visto? Sì. Te piuttosto com'è andata?
1: Ma sì, solito tran tran.
0: Io so che hai fatto anche tante serate.
1: Sì, l'estate.
0: Beh, è normale, se non lavoriamo adesso quando lavoriamo. Anzi, ne approfittiamo per ricordare i prossimi eventi, perché ormai arriva Ferragosto, siamo qua vicino. Per conto mio vi aspetto al Sestino Beach, Fronte Lago, sempre con la cena spettacolo e ci sarà un dress code di colore... Rosso.
1: Red,
0: un colore rosso caliente. E il giorno dopo, parliamo del 16 agosto, vi aspetto per la festa del vino a San Martino della Battaglia. Vi aspettiamo, ci sarà Andrea Buiz, ci sarò io, ci saranno delle ballerine e ci sarà tanta gente che potrà bere il vino, perché la festa del vino, che fai, non bevi il vino?
1: Esatto.
0: E tu dove sarai, caro Max?
1: Io sarò il 21 di agosto,
0: sì.
1: Venerdì 21 a Fiesse in Piazza del Mercato con la SIL.
0: Con la SIL.K, quindi non potete mancare. Senti, ma che hai fatto in questi giorni? Ti sono mancata? Hai fatto qualcosa? Dici.
1: Diciamo che mi sei mancata.
0: Mila.
1: Sì.
0: Na. Andiamo con le sviolinate. No, vabbè.
1: Ho sentito la tua mancanza.
0: Ah, pure.
1: Sì, solo per una cosa.
0: Ma dillo.
1: Non sapevo chi prendere per il culo.
0: Bravo.

Moving to the Sun. Allora, dobbiamo salutare Gianji che in questo momento si trova a Stintino, stasera aperitivo in barca, ascoltando Studio Più. Allora, noi te ne siamo grati perché ascolterai Radio Studio Più, però anche tu non puoi mandare ste foto del mare, guarda che posto meraviglioso. Purtroppo non posso, insomma, farvi vedere la foto, ma vi assicuro che il paesaggio merita davvero tantissimo. Salutiamo anche un'agenzia funebre che insomma è all'ascolto. Buonasera e benvenuti. Salutiamo anche il nostro amico da Brentonico, da Trento. Come si sta lì? Si sta freschi o mica tanto?

0: Myself e Lose Myself, Alessio War Republic. Dobbiamo salutare anche gli amici che si trovano fuori dall'Italia e che ci abitano. Sentiamo.
1: Saluti da Costantino
2: e David da Austria.
0: Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Ma non solo, abbiamo anche il nostro Michele da Copenaghen, che insomma è l'ascolto, e anche i nostri amici da Molfetta. Ciao cari amici, buonasera, benvenuti.
3: Tutti in vacanza, eh?
0: Tutti in vacanza, fanno una bella vita. Vabbè dai, ci sta, siamo ad agosto, fai un anno di sacrificio e hai bisogno anche te di un po' di ferie. Allora, proviamo a fare una bellissima chiamata, perché oggi insomma è il compleanno di un personaggio un po' particolare. Sentiamo. Pronto? Ci ha messo giù.
4: Pronti?
0: No. Eccolo. Roby.
4: Ciao.
0: Hai il viva voce?
4: No, raggio di fianco, sono Marti Sport.
0: Allora, se riesci a spostarti così non abbiamo insomma
3: il ritorno.
4: Ciao Max.
3: Ciao.
0: È lui
3: ciao,
0: o non caro. È lui, signori?
4: Sono io.
0: Auguri Roby.
4: Grazie mille.
3: Solitamente le donne non si chiede l'età.
0: Non
3: però,
0: si chiede l'età, però.
3: Roby, tu quanti anni hai?
0: 36, se non erro, no?
4: 56 oggi.
3: 56. Però li porti bene, sei ancora un bel giovincello.
0: È vero, è vero.
4: Eh sì, caro, grazie.
3: L'unica cosa che ti manca sono i capelli.
0: Ma no, ma li ha.
4: Li tengo corti io.
0: Allora li ama pochi, no? Vabbè, comunque, tornando a noi, cosa farai, Roby, per il tuo compleanno? Come passerai questa giornata?
4: Festeggio qua cattolica stasera, voilà.
0: Ah, hai capito, la bella vita. Ah,
4: sì,
0: sei in ferie in questo momento, vero?
3: Tramonto, no, la bottiglia.
0: E che sei farai? Che farai?
4: Boh, niente di che particolare, dai.
0: Ti rilassi un po'.
4: Quello sì.
0: Bravo, bravo. Allora, per chi non lo sapesse, il nostro Roby, ormai io lo dico sempre perché fa parte della family di Radio Studio Più, perché non manca mai, fa tantissime serate con noi e noi ne siamo davvero grati per questo.
4: Grazie a voi. Sono solo 37 anni che vi seguo, dai.
0: Ah, solo?
3: Scusa, Roby, ti faccio una domanda, ma tu sei emozionato per il tuo compleanno o perché stai parlando con la Eleonora?
0: E la Madonna,
3: sento questa emozione.
4: Sono in diretta,
3: sento...
4: caro.
3: La di diretta fa questo effetto.
0: È meno timido. Ah, sei grandioso, Roby. No, allora, noi volevamo farti una piccola sorpresa, volevamo farti tanti auguri, abbiamo detto perché non farlo. Anzi, è stata un'idea di Max e ha pensato perché non farlo in diretta. Ed è una cosa bella, dai.
4: Ti ringrazio a tutte e due.
0: Fai il bravo, Roby, eh?
4: Certo, sempre.
0: Sì.
3: Festeggia poco.
0: Sì.
3: E bene.
4: Okay,
0: immagino.
4: Ciao,
0: Roby. Ciao.

0: Ci siamo. Ormai possiamo fare il countdown, manca pochissimo per il party time del nostro Max, che era un po' che non lo vedevo e insomma, bello, fa sempre piacere. Allora, cari saluti dalla palestra bavarese con la vostra emittente sempre nelle mie cuffie. Siete una squadra fantastica, spero di poter tornare presto in Italia. A presto, un saluto Stefano. Ma grazie Stefano, che bel messaggio. Bello, grazie mille di cuore. Sentiamo chi altro abbiamo. Vada.
1: Ciao Radio Studio Più. Volevo salutare mamma e papà che stiamo ritornando da Brescia.
0: Come no, certo, li salutiamo. Salutiamo anche il nostro tecnico che è arrivato. Ti si vede.
2: Sai chi vado a trovare, io sono lì.
0: Sì, sai anche se non mi trovare, fai il solletico.
2: Chi
0: vai a trovare?
2: I fonici.
0: Basta, questi fonici. Senti, ma che cappello hai? Io ho il cappello quello bello.
2: Scusami, non sono più fonici, ma sono tecnici.
0: Tecnici, sì, sono i tecnici. Poi dipende, dai. Auguri di nuovo a Roberto. Un caro saluto a voi, a Max ed Ele. Un abbraccione, a presto, alla vostra mascotte Fabio. Ciao, mascotte!

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone torna a rinforzarsi nel corso di questa settimana, quella che ci traghetterà verso il Ferragosto, quindi condizioni atmosferiche che risulteranno del tutto simili a quelle passate, con il bel tempo che verrà ostacolato solo dalla formazione di temporali di calore che però di fatto non sposteranno le temperature, che rimarranno comunque ancora alte, soprattutto lungo le coste l'afa rimarrà accentuata. Come detto, saranno temporali di calore soprattutto in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Quindi configurazione anticiclonica che caratterizzerà l'intera settimana di Ferragosto, mentre per un possibile cambiamento si dovrà aspettare la terza decade del mese. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali.

0: Le pizza re di sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
1: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
2: Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montevaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
3: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così il party time, finalmente quello del lunedì che va ad aprire tutta la settimana. Un party time anni 90, signori. In console Max Pederzini alla voce Eleonora Salvi.

Ah, che meraviglia, che meraviglia. È arrivato il momento di saltare. Prima però, buon pomeriggio a te, quel fighetto di Max. Un abbraccio forte dai nostri amici di Milano. Ciao.

0: Si alta, si alta. Allora dobbiamo salutare il piccolo Patrick che sta rientrando con mamma e papà. Ciao, mi saluti Max. Che faccio? Glielo saluto? Che faccio? Non posso. Ah, si scherza. Un saluto per Max dal tuo amico 186.
1: Questo telefono che scrive quello che vuole. Ciao ragazzi, qui ciao. Il Trento vi ascolta sempre in diretta. Io sono sempre qua e mi piace sentirvi. Ciao ragazzi.

0: Allora, la possiamo definire una scioteca? Sì, sì, perché no? Signori in console, il nostro Max Pedersini, alla voce Leonora Salvi, e i vostri messaggi al 338-141-1001. Un party time anni 90. Da quale parte del mondo state ballando? Questa però non è anni 90, anni 80, 70, 2000. Non capivo, dicevo anni 20, mi sembrava. Andiamo avanti di decennio a decennio. Vabbè.
1: La famiglia,
0: siamo solo a lunedì, guardate come sto messa.

Salutoni dalla Sardegna, Daniele, ciao Daniele. Il cobra sputatore. Questa dovete spiegarmela però, eh. Vi ricordo che nel party time tutto è concesso anche fare delle belle dediche come ha fatto Giuseppe che scrive: buon lavoro amore per Mina da Nardò, ti amo. ...37 gradi a Milano, si schiatta, ma con voi ci si scioglie. E non è un bene, non è un bene, eh no. Altri amici da Molfetta, buonasera, benvenuti nel Party Time.

0: Salutiamo anche i nostri amici da Cernusco sul Naviglio, Milano. Salutoni dal bar glitterato, la polvere balla sui tavoli e insomma con i sup che pompano. Ciao Ele, ciao Max da Oscar, Ettore e Maya. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, chi abbiamo? Vada, vada, non cincischi, vada, vada.
1: Ciao, buonasera Eleonora.
0: Ciao.
1: Grazie per la tua musica fantastica,
0: adrenalinica. Ma è Max che la mette.
1: Ti seguo sempre.
0: Grazie.
1: Sei un mito per me.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie di tutto. Marcello da Suzzara, provincia di Mantova.
0: Ah, ciao Marcello. Allora, se state ascoltando buona musica...

0: alziamo le mani.
1: C'entrava poco, però mi piaceva, mi piaceva. Un saluto da Armiglione con Nuccio e Cri. Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti. Abbiamo posto per i ragazzi? C'è posto? Entra, entra, vieni che c'è posto. Ragazzi, non sono io a decidere, eh. Scusa, ma vogliamo vedere di chi era la mano che si intravedeva? Grazie. Allora, caro amico ascoltatore da Milano, la mano era del nostro tecnico, il nostro buon Paromix, che ogni tanto lui viene qua a rompere le scatole. Perché è andato in bagno, si è lavato le mani, aveva le mani bagnate, cosa ha fatto? Ovviamente si è asciugato, insomma, sul mio braccio. E tutto questo in diretta. Molto, molto professional, bello, bello. Melody Castellari. È lei? È proprio lei, signori. Pensate che fa tantissime serate con Radio Studio Più.

0: Ma quanta dolcezza, quanta dolcezza al 338-141-1001. Grazie mille di cuore a Marcello. Favolosi, che bello, i nostri amici ascoltatori ci tengono al corrente di cosa faranno in questi giorni. Ad esempio Giovanni si sta ballando sul divano e da domani si inizia a preparare la valigia per la partenza per Ibiza, nello specifico Sant'Antonio, zona Sant'Antonio. Domenica mattina un saluto a tutti e un saluto anche alle tose vicentine. Ma guarda, non sei l'unico che parte, eh? Senti quando sta, vai.
1: 4 giorni alle ferie e poi la famiglia.
0: Mi sembrava quasi una minaccia.
2: La famiglia.

0: Arriva la bomba, occhio, occhio, occhio.
1: Ciao Eleonora, sono ritornato.
0: Eccolo.
1: Era fresco lì sul Verone, qui qua non si muore, da Paolo de Roma, un abbraccio, ammazza che callo.
0: Ciao Paolo.

Il party time di Radio Studio Biola Dance Station d'Italia, signori, Max Pedersini e l'appuntamento fisso del lunedì. Allora, ciao, vorrei fare un saluto ai grigliatori della sagra di Mantova, il capo Ernie, Diego, Eric, Andrea e Michael o Michel. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche Moreno da Rosciano, presente, l'Abruzzo è connesso.

0: Allora siamo calmi, signori, siamo calmi uno alla volta. Entrano tutti a far parte di questo party time.
1: Entra!
0: Tutti, tutti, tutti, nessuno escluso. Vedi, Franco da Milano.
1: Non può entrare.
0: No, scusa, scusa, pensavo tutti. Vabbè. Non cincischiare, non cincischi, per favore.

Si dice così, no? Allora, un saluto da Patti, da Marina, da Messina, da Carmen e Max. Ce la faccio a leggerla perché stasera mi viene difficile, non so. Allora, Camerino balla con il party time. Grandi, firmato Massimo. Vado al massimo. Vado gonfio vele. Salutiamo Costantino, Davide e Andrea dalla Romania. Barbra Streisand. Allora, io ringrazio di cuore gli ascoltatori perché tante volte sono sinceri, solo che lo sono fin troppo. Allora, ho visto le immagini che hai pubblicato sui social. Dovresti fare un po' di bici per snellire un po' le gambe, allora saresti perfetta. Grazie amico ascoltatore. Lo metterò nella lista delle cose che... Vabbè, si scherza, dai, si scherza. E lo so anch'io, ma io vado a correre, ragazzi. Poi la fisionomia è un po' quella.

Quella, questa mi piaceva, questa mi piaceva. Allora, ringrazio gli ascoltatori che scrivono in questo momento per il messaggio che ha scritto l'altro ascoltatore, ma non era per offendere o altro, vabbè. Ci può stare, sicuramente non è una cosa carina dire ad una donna, quello poco ma sicuro, però io mi piaccio così, quindi va bene, va bene così, dai, non si può piacere a tutti, dai.

0: Allora andiamo con l'ultima canzoncina. Sentiamo che abbiamo. Vada.
1: Ma lo sai perché mi chiamano il Cipolla? Perché se bevi io mi faccio piagne. Mamma mia come sto.
0: Enzo Salvi. No, tu sei Enzo Salvi, dai. Non sei Roby da Riccione.

Se la vi, signori! E mo l'ho capita, mi parli col labiale, non capisco. Perché il nostro Max si riferisce a quello che ho detto prima, no? È la vita, ragazzi. Nessuno è perfetto, ognuno ha i propri difetti, eh? È così,

0: Allora, potevo essere più furba senza leggere il messaggio, però è anche vero una cosa, perché no? Cioè, voglio dire, va bene così. Va bene così. Non ne facciamo sempre una polemica. Ringrazio comunque tutte le persone che scrivono. Ringrazio Barbara, ringrazio insomma l'ascoltatore che ha scritto. Che dire? Meglio non dire. Vabbè, oh. Abbiamo concluso così il party time. Signori, rimanete con noi perché avremo un'altra ora insieme.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto, la tradizionale sagra di San Rocco a Piovezzano. Da non perdere, giovedì la Diapason Band tributo a Vasco Rossi. Venerdì, Disco Fever Show. Sabato, Festa Latina con Lady Mickey DJ. Domenica, Orchestra Stefania Marchesi. Lunedì, DJ Corrado. Dal 13 al 17 agosto, tutti alla sagra di San Rocco a Piovezzano. Pista in acciaio, squisite proposte gastronomiche e le specialità dei mastri risottari di Isola della Scala.
5: Dal 13 al 16 agosto, l'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Quattro giorni di puro divertimento con DJ set, live band, spettacoli, stand enu gastronomici e la mostra di cartoline e immagini di Caprino Veronese e contrade. Giovedì 13, Radio Studio Q accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Siamo la

0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Vision, Beberex, Faithless, qui su Radio Studio Pio, la Dance Show d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, non sono mai sola perché sono sempre in ottima compagnia con
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, ma non solo, anche gli scappati di casa. Sì, il cocco bello. Non solo, abbiamo appena ascoltato il party time del nostro, che nostro non è, può stare anche lì, ma ad ogni modo il nostro Max Pedersini ha fatto un super party time anni 90 fino ai giorni nostri. Continueremo insomma, con il party time alle 19:30 e i vostri messaggi al 338-141-1001. Lo ricordiamo, messaggi vocali o scritti, quello che preferite. Andiamo avanti, che dite?

0: Lunedì 10 agosto, nel pieno dell'estate, sono le 19:12 e continuano, insomma, ad arrivare i vostri messaggi al 338-141-1001. Un saluto speciale a lui,
1: Carmelo!
0: Ce l'abbiamo all'ascolto nostro caro Carmelo, buonasera. Allora, chi altro abbiamo? Io devo ringraziare di cuore per il bel messaggio, insomma, ricevuto da Fabio. E insomma, abbiamo fatto una bellissima foto, è venuto a trovarci al nostro box di Radio Studio Più, lo studio mobile a Riccione, che abbiamo trasmesso da lì, insomma, il programma 12 giorni, insomma, in Viale Ceccarini. E tante persone sono venute a trovarci, a noi questa cosa fa davvero molto piacere. Ringraziamo di cuore anche Alessandro da Modena, buonasera. E la nostra Lori, che ringrazio. Che altro abbiamo? Allora, saluti dai Gattari, quest'anno battiamo il record. De che, io voglio sapere quale record battete, siamo curiosi. Allora andiamo avanti con la musica. Bring

0: Styles va a chiudere così un'altra mezz'ora del programma Si Salvi Chi Può. Facciamo una breve pausa e poi party time.
1: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprallo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Ad agosto vivi il lato fresco dell'estate. Ad Aquardance ti aspettano lagune di acqua fresca e cristallina, una spiaggia bianca, il grande parco all'aperto, drink ai pool bar, musica live e tutto il relax che cerchi. E dalle 18 ancora più benessere. L'area adulti con spa è gratis, con show e rituali rinfrescanti. Rigenera la tua estate con le promo summer. Acquistale ora su aquardance.it.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo

0: tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
1: Il relax delle piscine termali.
2: Il divertimento della piscina d'onde! Ne arriva un'altra!
3: Che forte gli acquascimi!
1: Terme di Giunone.
4: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
1: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
0: Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11 rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12 Circo Max tributo 883. Il 13 orchestra Mauro Levrini. Il 14 Rockify Heavy Band. Sabato 15 serata latina, salsa e bachata. Domenica 16 protagonista Radio Studio Più, i nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.
5: At 30 minutes of every hour,
6: al minuto 30 di ogni ora,
7: Studio Più.
6: Party time.
7: Party time.
6: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
5: The party starts now.
8: External Live da... È lei! Siamo peggio delle tasse comunque, eh? Come un orologio svizzero iniziamo così.

Iniziamo così con il party time, la musica inconfondibile di Max Pedazzini.

Salutiamo la piccola Sofì. Uela, c'è qualcuno che sta festeggiando il compleanno di Bubu. Ciao Bubu, buon compleanno, auguri. Salutiamo anche i nostri amici gattari che ci tengono al corrente, che quest'anno insomma hanno battuto il record, perché sono arrivati 25 gatti da seguire due volte al giorno, per quello che l'altra volta aveva detto che a fine mese insomma li raccoglievamo con il cucchiaino. I gatti mangiano, vanno in bagno anche nel weekend. Bravi gattari!

0: Salutiamo Enrico da Trento, ci manda una bellissima foto di un arcobaleno, che meraviglia. Massimiliano il passaiolo da Macerata, buonasera, Macerata c'è. Il vivaista di Canneto è carico a molla. Allora, il nostro Carmelo, venerdì vengo a trovarvi in studio con la fidanzata. Vieni, vieni Carmelo, vieni! La luna e il sol le... Non farmi ridere! La casa buena. Baila tu colito. Uno, due, tre, balliamo, balliamo insieme.
1: Come on, everybody, everybody, come on, come on, come on, come on.

perché alla fine siamo tutti sorelle e fratelli. Philosophy, a freak like me just needs infinity. Che la musica vi benedica nel nome di Max.

Hey. Hey. Allora, il gallinaro vuole fare gli auguri di buon compleanno a Roberto di Cappelletta. Certo, l'abbiamo chiamato prima. Qua scrivono, sembra di stare all'Odissea, sto in mare aperto e mi perdo. Mamma mia, wow. Salutiamo chi rientro dal Salento. Grazie della compagnia, grazie mille a voi. Ciao Marcello. Bello il Salento, vero? Lo so. Sono di parte io, eh. Però è bello, bello, bello. Il Salento merita davvero tanto.

Salutiamo Roberto. Roberto vorrebbe dire a Simona che la ama tantissimo. Quanto amore nell'aria, vedi? Il pasticcino

0: Tchau, Eleonora.
1: Salutiamo anche chi in questo momento si trova in Grecia. Ma ad ogni modo non molla mai la radio e ci ascolta. Grazie mille di cuore, ragazzi. Allora, il Salento è top, ce lo scrive il nostro amico che sta rientrando dal Salento, il nostro Marcello. Ci credo. A parte che noi abbiamo dei posti che sono bellissimi, perché l'Italia è bellissima.

attenzione, attenzione! Sciori, sciori! È arrivato il momento. Il momento di alzare le mani al cielo. E basta, le mani al cielo. E chi si trova in macchina, su le mani! Ragazzi, ma avete capito chi abbiamo in consola? È proprio lui, eh? Direttamente da Marte.

Tanti complimenti per il nostro buon Max, vedi? Alice da Monopoli ci saluta che sta rientrando dal lavoro e dice musica pazzesca. Grazie! Enrico saluta Max.

0: più, sono Gaia da Giussano e mentre vado da mia nonna vi sto ascoltando e sono insieme a mio papà e a mio fratello. Un saluto, ciao!
1: Ciao ragazzi, un grande abbraccio! Giuseppe e Viviana di Rientro dal Mare. Capitolo Monopoli.

Salutiamo anche Daniel Calimero da Cesena, diretta da Cesenatico. Studio più al top. Grazie Dani. Qualcuno di Ibiza? Ce la diamo ai nostri amici.

0: eccoli, eccoli che si fanno vivi. Si fanno vivi i nostri amici da Formentera, guardali che belli. Certo che non potete mandare una foto così, eh. Non potete. Beh, in questo momento sono ovviamente in spiaggia. Che bravi, ragazzi. Salutiamo Nicolò, un grandissimo amico che ho avuto la possibilità di conoscere ieri e collaborare insieme, perché no? Ciao Nicolò! Ci siamo, signore, è arrivato il momento di molleggiare e senza il conduttore del molleggiamento non si può fare. Sentiamo, vai!
1: Fantastico questa sera, aspettinarci, ci pensa lui, il nostro parrucchiere dance, Max

0: Ma sbaglio o il nostro vigilante matto ha un pochino giù la voce?
1: Super fantastico! Aspetti Narci, questa sera ci pensa il nostro parrucchiere della dance.
0: Mi è piaciuta parrucchiere della dance, eh? Bello, bello. Ciao vigilante matto, ti adoriamo. Un saluto da Max da Brescia. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera, benvenuto.
2: Però, signorino Leonardo, volevo mandarle
0: oddio ancora questo
2: dire, di saluti, sì. Bacio braccio,
0: sì,
2: per
0: sì.
2: Questa estate torrida,
0: sì.
2: Magari se faccio un saltino lì per fare un, sì, diciamo un balletto,
0: no,
2: in discoteca,
0: no, rimani lì
2: quando mixa il DJ,
0: sì, ma stringi,
2: magari ci passo volentieri. Un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, mamma mia, oh. Certo che noi li prendiamo

Signori e signore, comunicazione molto importante. È arrivato il momento di muovere la natica sinistra, solo la sinistra, più tardi andremo anche con la destra. Questa è Acqua Gym, benvenuti nel nostro primo appuntamento. Vai con la natica sinistra, vai! Segui il piano, segui.

Pronti con il destro, eh? Pronti, pronti! Vai! Ora insieme, insieme, insieme! Ehi, ehi!

0: Ah, che energia! Allora, abbiamo concluso così il party time. Mi spiace tagliarlo in questo modo, ma non c'è altra soluzione. E invitiamo a venire qua il nostro buon Max.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Innanzitutto ringraziamo di cuore Orazio Limbianchino dello spazio di Cervia e lo salutiamo, e a sua volta vorrebbe salutare Ryan, Adriana, Denisa e Costin. C'è qualcuno che vuoi salutare?
5: Come si chiama l'amico?
0: L'Imbianchino di Cervia.
5: Salutiamo l'Imbianchino di Cervia.
0: Ah, ok, salutiamo l'Imbianchino di Cervia. Salutiamo anche tutti voi, vi ringraziamo per chi è stato in queste due ore insieme
5: Scusa,
0: a noi.
5: Allora, adesso che mi sono preparato la freddura, non me la chiedi?
0: No, stavo per dire.
5: Ah, okay. Sempre riguardo.
0: Sì. Ma tu ridevi prima per quello? Perché stavi leggendo? Ma che pirla. Dai, dimmi.
5: Sai come litigano due mandarini?
0: Come litigano?
5: Si spicchiano.
0: Vabbè ragazzi, dopo questa io posso anche salutarvi. Vabbè dai, fate i bravi. Ciao.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Lunedì 10 agosto a Pozzolengo, nell'ambito della festa patronale di San Lorenzo, torna all'appuntamento con il tradizionale palio della pasta asciutta. Le 8 contrade del borgo si sfideranno ai fornelli per preparare il sugo più buono per le migliori pasta asciutte da degustare accompagnate dai rinomati vini delle cantine locali. La manifestazione si apre dalle 18 con la sfilata e la presentazione delle contrade in gara con lo spettacolo degli sbandieratori di Cabriana. Apertura stand gastronomici, ore 20. Lunedì 10 agosto, centro Sportivo Comunale di Pozzolengo, il palio della pasta asciutta.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
11: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
12: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
13: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
14: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
15: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone torna a rinforzarsi nel corso di questa settimana, quella che ci traghetterà verso il Ferragosto, quindi condizioni atmosferiche che risulteranno del tutto simili a quelle passate, con il bel tempo che verrà ostacolato solo dalla formazione di temporali di calore che però di fatto non sposteranno le temperature, che rimarranno comunque ancora alte, soprattutto lungo le coste l'afa rimarrà accentuata. Come detto, saranno temporali di calore soprattutto in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Quindi configurazione anticiclonica che caratterizzerà l'intera settimana di Ferragosto, mentre per un possibile cambiamento si dovrà aspettare la terza decade del mese. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Il 12 agosto nel centro storico dalle 21, Desenzano Buskers Show. Artisti di strada, musica e spettacoli. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate di Desenzano del Garda.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
2: Media partner dell'estate,
1: Radio Studio Più,
2: la dance station d'Italia.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
3: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
0: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero 1 cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione.

0: Viale Roma Riccione, ingresso libero.
1: Spot. Lago di Garda in Love, un'estate d'amore. Dall'8 al 16 agosto, infinite emozioni nel cuore di San Zeno di Montagna, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazzise, Castelnuovo, Valeggio, Sirmione. Special guests Soave, Montagnana, Rosolina. Official partner Berti Group, Prosciuttificio Soranzo, Gardaland, Funivia Malcesine Montevaldo, impianti di risalita Prada Costabella. lagodigardainlove.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Il relax delle piscine termali.
3: Il divertimento della piscina d'onde! Ne arriva un altro!
4: Che forte gli acquascimi!
5: Terme di Giunone.
6: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
5: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate,
6: Radio Studio Q,
5: la dance station d'Italia.
7: Torna Manner Beer Festival al Parco Rolli di Manerba del Garda dall'11 al 15 agosto con ingresso gratuito. Martedì 11 tributo Vasco con Amici di Alfredo 2.0. Mercoledì 12 voglio tornare negli anni 90. Giovedì 13 tributo Guns N' Roses e Linkin Park. Venerdì 14 la grande festa tutta da ballare con Remember Genux, per rivivere le notti che han fatto storia con Claudio Tozzi e Graziano Fanelli. Sabato 15 European Afro Tour con 7 DJ nazionali. Manner Beer Festival dall'11 al 15 agosto, musica e food truck al Parco Rolli di Manerba del Garda. Su Facebook e Instagram cerca Manner Beer Festival. Ingresso gratuito, apertura cancelli e food truck dalle ore 19.
8: Dal 13 al 16 agosto l'antico

0: estate. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attenzione, attenzione! Il
4: Club è chi?
3: D'Italia sta per aprire.
5: 5, 4, 3, 2,
6: chi è?
4: Dopo 10 giorni a Riccione, assolutamente sì.
7: Club Connection on Radio Studio Più.
4: È finita, Fede, è finita, lo so, è una faccia triste, Beh, siamo qui, quindi dovresti essere felice di questo. Poi la notte di San Lorenzo, oggi è il 10 agosto, bisogna esprimere un desiderio, che ci sono le stelle cadenti. Italiani, ciao, siamo partiti in anticipo, sì, perché Alex Castellini è in ferie, quindi dalle 9 fino alla fine del mese, dalle 21 fino a mezzanotte, questa sera dalle 21 fino alle 20. Ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection. Con me c'è anche Fede, c'è Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Noi siamo pronti a partire. Attenzione, allacciate le cinture, perché da questo momento so calamari.

sono commosso. E vabbè, dai, siamo partiti bene con Armin Van Buuren su Radio Studio Più. Buonasera a tutti, io sono Rani Milani, questa è la Family Club Connection in diretta fino alle 11. Solitamente siamo in diretta dal lunedì al venerdì fino a mezzanotte, no? Però ci sono diverse live. Avevo già anticipato questa cosa inizio estate, che sarebbe stata un'estate molto piena di eventi. Quindi anche quello che abbiamo fatto a Riccione, noi ci siamo divertiti. È stata un'esperienza bellissima. Saluto anche Eleonora Salvis, saluto Claudio Tozzo, saluto tutti i collaboratori che erano lì presenti con me in questa avventura. Devo dire molto piacevole nonostante le temperature, perché insomma ho sudato penso 30 camicie, si può dire anche 60 secondo me. E insomma sono state due settimanine belle toste, anzi una settimanina bella tosta. Quindi devo dire che ho girato tutto il mondo, sono stato anche in Messico, ma non ho mai sudato così tanto. Anche Emanuele ha scritto: caldo ce n'è, ciao Ronny, sono Emanuele, caldo ce n'è. Ma Emanuele, ma da dove scrivi, che non ho capito di dove sei? Poi chi c'è? Aspetta che apro, scusate la voce, ma la recondizionata ultimamente fa brutti scherzi. Minchia Ronny, sei dappertutto, come il prezzemolo e come il Natale, che quando arriva arriva, come il vino buono che buono da condire con chi ti vuole bene. Buona serata Stefano, mamma mia, ma grazie Stefano, ma grazie di cuore. Allora amici, noi stasera proveremo a giocare ancora. In quella settimana a Riccione non abbiamo giocato perché insomma abbiamo avuto diversi ospiti, tanti eventi live, quindi si sa che quando sei dal vivo, soprattutto in una location come Riccione in Viale Ceccarini, tutto cambia. Però da questa sera riproviamo e torniamo a giocare, anche se voi siete magari in cazzeggio, in vacanza, anzi fateci sapere da quale parte d'Italia ci state ascoltando, dove state passando le vacanze, sempre se vi trovate in Italia che state ascoltando Radio Studio Più. Andiamo avanti, tra poco arriva anche Mimma. Mimma è tornato dalle vacanze, Fede? Te la sei goduta, mentre io sudavo, mentre io ero a Riccione, tu eri in vacanza. Bravo, bravo. Vabbè, loco.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Riccione non l'ho potuta fare questa cosa, Fede, perché non c'eri.
1: Fede, attaccati al tram.
0: Attaccati al tram. Calvin Harris su Radio Studio Più, volevo dire e rispondere Emanuele di Verona. Sì, mi ricordo in hotel. Ciao Emanuele, grazie. Attenzione amici, si gioca con Mimmo, siamo pronti? Sì.
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il posto più lontano dove sono stato?
0: 338-141-1001. Come al solito non si vince niente, bisogna indovinare cosa ha fatto Mimmo. Qual è stato il posto più lontano che ha visitato? Dove è stato? Quindi è inutile che andate a cercare la risposta con l'intelligenza artificiale, non serve una mazza, ci dobbiamo arrivare da soli e bisogna spararla, capito? Uno inventa. Dove è stato? Qual è il primo posto dove è stato Mimmo? Casal Pustellengo? No. Dove? Milano, Pavia, Roma, Napoli? Oltreoceano? Chi lo sa? 338-141-1001.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il posto più lontano dove sono stato?
0: Il posto più lontano, 338-141-1001.

0: Volevo salutare il nostro amico Adriano che si sta godendo il suo freschino, per modo di dire, il suo giardinetto, che è la sua bottiglietta di vino. Bravo, bravo. Allora, amici, attenzione perché vado a leggervi.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il posto più lontano dove sono stato?
0: È facile? No. Cioè, è facile perché è famoso questo posto, cioè, ci vanno tantissimi italiani, ci vanno tantissime persone un po' da tutto il mondo, quindi potrebbe essere anche famoso per questo motivo. Se devo darvi un indizio, ancora è presto, e poi comunque devo cercarlo. Allora, da chi partiamo? Da Marco da Lugo. Ciao Marco, meno male che c'è ancora qualcuno che ci sta ascoltando anche in vacanza e ha voglia di giocare. Il Giappone, no. Sara da Faenza, il Messico, no. Luca da Rovereto, l'Australia. Diciamo che non è tanto lontano dall'Australia, eh? Cioè, nel senso, non è neanche vicinissimo, però sei da quella parte lì, capito? Sei su quell'oceano lì, ecco. Luca da Rovereto, no, l'avevo già letta. Giulia da Larino, il Brasile, no. Andrea da Montesilvano, il Canada, no. Scusate, mi sono andato a riprendere tonsille. Francesca da Osimo, la Cina. Diciamo che il continente è un po', capito? Non siamo tanto lontani. Capito? Elisa da Renzano, il Vietnam. Qui mi scrivono a casa della tua ex. In che senso, scusa? Come a casa della mia ex? Oh, e che? Oh, che come? A casa della mia ex? Non va bene, eh? Apri, Fede, apri.
5: Ma non è possibile indovinare, al massimo ti posso dire in che posto manderei
0: ora. Non ho capito. Spegni, non ho capito.
5: Ma è impossibile indovinare, al massimo ti posso dire in che posto manderei ora, Mimmo.
0: Ah, ok. Adesso ho capito. Il posto più lontano è quello in cui non si è ancora arrivati. PS, Ronny, stasera sono troppo poetico. Ma chi sei? Chi sei? Chi è? Si è firmato. Capo Nord, Oscar da Cernusco sul Naviglio, no. Le Maldive, scrive Fabrizio da Monza. Diciamo che non siamo tanto lontani, non siamo lontanissimi, non siamo lontanissimi. Debora, ha scritto la Corea, no.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il posto più lontano dove sono stato?
0: Allora, ragazzi, il primo. Parte la prima lettera, l'iniziale è la T di Taranto. La seconda lettera è la A. Dai, la tartaruga? No. No. La Tanzania? No. Quindi mi scrive Davide da Desenzano del Garda, scritto Sudafrica. No, il Perù, Chiara da Chivasso, no. Dai, il primo, dalla la tangente, no, la tarantella. Dai, ragazzi, è facile. Quanti almeno una volta nella loro vita hanno pensato a questo posto, anche se non ci sono mai andati? Dov'è? Vabbè, dopo.

0: Stasera di 10, giochiamo con l'indovinello di 10. Bene.
1: Si ascolta in radio e si vede anche in TV. Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection.
2: On air su Studio Più.

0: Devo salutare assolutamente Pietro da Milano con la sua sposa che sta tornando a casa ed è in viaggio sul treno. Ciao ragazzi, buon rientro, è finita la vacanza. Mamma mia ragazzi, che tristezza, è finita la vacanza. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo con il primo party time.
1: Si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Dall'11 al 16 agosto presso il Centro Sportivo di San Martino della Battaglia, la 49esima Festa del Vino. Cucine aperte già dalle 19.30. Martedì 11, rock italiano con gli Alter Ego. Mercoledì 12, Circo Max, tributo 883. Il 13, orchestra Mauro Levrini. Il 14, Rockify Heavy Band. Sabato 15, serata latina, salsa e baciata. Domenica 16, protagonista Radio Studio Più. I nostri DJ, la nostra animazione, le nostre ballerine. Per la grande serata di chiusura della 49esima Festa del Vino a San Martino della Battaglia.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
2: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
0: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.

0: quando c'è il party time tutto è possibile. Pierina,
1: siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento
0: sì.
1: Le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Anche.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: In nave.
1: Queste
0: sì.
1: Sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

3:38:141:1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Molti sono in spiaggia che stanno aspettando i fuochi d'artificio. Mi hanno appena scritto così, eh.

0: Ho capito, Fede, ho capito. Salutiamo Rachele che è in viaggio, è sulla 14, sta andando verso Cesenatico, direzione Cesenatico. Ha scritto: prima sera di vacanza, finalmente niente sveglia domani mattina, lo so, ti capisco. Chi c'è? No, chi è? Filippo? Apri Filippo, qual è il problema?
1: Ronny Milano!
0: Ciao Filippo!
1: Oh, ma anche a Eleonora Salvi sei scroccato, sei riuscito ad andare a Babbo Morto anche con non Eleonora Salvi!
0: Ma non è vero!
1: Hanno
0: non è vero!
1: Fatta la festa quando te ne sei andato
0: ma non è vero!
1: Sei
0: una bugia!
1: Troppo al numero uno!
0: Ma Ronny, non è vero!
1: Insegnami! A Ronny! Mi raccomando, Antonio, buonanotte, te voglio sentire!
0: Sì, c'è anche questa sera Antonio da Parma. Comunque non è vero, non ho scroccato, eh.

0: Massimo da Tavernelle, sempre presente. Lui c'è. Siete uno spettacolo, ha scritto. No, siete voi uno spettacolo, Massimo. Siete voi. Fede mi ha fatto una cazzo di risata. È il 10 di agosto, Fede.
1: Because my heart's gone boom. You're the one I desire.

1001. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, capito? Miscelazione in corso. Aiuto!

0: Oh mio piccolo, ruoni dove sei? Ruoni, ruoni, io cerco a te, sono Riccione, radio, io non trovo, dove essere
1: non
0: acquario?
1: Sono più a Riccione, sono tornato
2: in
1: studio.
2: Ma che sta lì? Ma quello non c'è sta, quello se n'è andato la settimana scorsa, ma che è acquario? A Crusca!
1: Ma non si chiama
0: non
1: acquario?
0: Non aver avvisato me? Adesso metto a posto io a te,
1: acquario.
0: Ruoni.
1: Si chiama studio mobile, non acquario.

0: E per chi è in vacanza, volevo salutare anche chi sta ancora lavorando, perché c'è tanta gente che lavora, capito? Apri, che
1: carissimo Ronny, ho sentito il mio nome, mi sento chiamato in causa.
0: No, non dovevi.
1: Mando la buonanotte adesso, anche se presto.
0: Sì. Ma buonanotte,
1: good night,
0: ma
1: chi sarebbe? Buonas noches. Cioè,
0: hasta la vista.
1: Dimenticavo, io sono Antonio di Parma.
0: Davvero?
1: Antoine, e adesso anche Antonio Nazionale. Un abbraccio da solo,
0: se la canta da solo.
1: Sei fortissimo, Ronny, numero uno. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie, Antonio. Anche il numero 10 uguale, non è importante essere il numero uno. L'importante è divertirsi. Questa è la Dance Station d'Italia e questo è il Party Time, dove tutto è possibile.

ballando tutta la radio. In che senso? No, nel senso che noi siamo qui che stiamo ballando, ci stiamo casando. Apri Fede, apri. Un saluto da Orazio, l'imbianchino dello spazio di Cervia. Saluta anche Ryan, Adriana, Denisa e Costin. Fatto. Ciao ragazzi. Ma siete in vacanza o state lavorando? State cazzeggiando o state lavorando? Volevo salutare tutti quelli che sono sintonizzati anche dalla Spagna, da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo una frequenza anche lì, anzi abbiamo le frequenze anche lì, in Spagna. Quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dalle isole spagnole. Hola amigos, todos bien, todos bien. No, hasta la vista, come vas? Basta aggiungere la S. Se tu aggiungi la S, è facile. Come vas, amigos? Todos bienes, caldos, un poquitos, lo so.

Facciamo un saluto a Ilenia da Termoli che ha scritto: ultima passeggiata sul lungomare e poi si ritorna in hotel. Buon party time, ragazzi. In che senso? È presto. E che vai a fare in hotel? Sto facendo lo yoga. A buon intenditore poche parole. Miscelazione in corso, questo è l'ultimo disco di questo primo party time. Senti cosa arriva, aiuto.

0: 174 giorni all'anno ci cavano le palle.
1: Ma no, finì.
0: Antonio,
1: Antonio, Antonio, buonanotte. Sì, sì.

0: ci piace questa. Però è volata la prima ora. E con Avicii noi ci fermiamo un attimo, era l'ultimo disco come avevo già detto. Se avete voglia di giocare con noi non cambiate il canale perché torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
4: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
6: Media partner dell'estate,
7: Radio Studio Q,
6: la dance station d'Italia.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Vieni Fede, facciamo il trenino, attaccati, attaccati Fede. Avevo 2 anni quando uscì questa canzone, ciapa. Ti piacerebbe? Lo so. Era il 1992, avevo 22 anni. Con gli Snap ho ballato, ho cantato, ho fatto di tutto. Ad aprire la seconda ora di Club Connection, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Rani Milani e adesso si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho un motore, ma posso diventare virale. In pochi secondi viaggio da un telefono all'altro e milioni di persone possono vedermi. Cosa sono?
0: 338 141 1001. È facile? Secondo me è facilissimo. È facilissimo, però lo so, era un po' che non la dicevo questa cosa, perché a Riccione non l'ho mai fatta. Non l'ho mai fatta questa cosa. Se ce la fate, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Troviamo la soluzione insieme. Ci divertiamo di più, c'è molta più soddisfazione. E poi fa bene alla memoria, fa bene al cuore, fa bene all'umore anche, perché quando ci arrivi da solo e trovi la soluzione da solo, c'è molta più soddisfazione. Uno dice, che cacchio, non ho mica bisogno sempre dell'intelligenza artificiale per conoscere la risposta, ci sono arrivato io e basta. Come al solito c'è un trend. Aspetta, scusate, mi devo ancora riprendere da Viale Ceccherini. Trend, c'è un sicker, c'è un c'è un bel pacchettonen sulla spalla, c'è anche un bravissimen, come te non c'è nessunen, vai avanti così. C'è... Ti mancavo Fede? No, lo so. C'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non ho un motore, ma posso diventare virale. In pochi secondi viaggio da un telefono all'altro e milioni di persone possono vedermi. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: Guarda Fede senza mani. Buon vento, giovanotti, Alfa, ormai possiamo dirlo canzone dell'estate, canzone dell'estate, classica canzone da cantare in spiaggia con la chitarina o l'oculele, che è ancora meglio. Attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho un motore, ma posso diventare virale. In pochi secondi viaggio da un telefono all'altro e milioni di persone possono vedermi. Cosa sono?
0: 338-141-1001, è facilissimo, è facilissimo. Cosa sono? È facile, ragazzi, è facile. Partiamo da Federica D'Anardo. È una fotografia? No. Marco da Rovereto, una canzone? Ma può essere anche una canzone, se uno vuole una canzone, può essere anche una canzone. Ilaria da Faenza, una telefonata? No. Davide da Scicli? Scicli? Dove sta Scicli? Scicli? Ci sono Scicli e Scicli, capito? Scicli? Non lo so, non lo so dove sta. È un messaggio vocale? No, no. Dipende, cioè uno può fare quello che vuole, ecco. E non ho detto niente, quindi no, niente, non ho detto niente. E Eleonora da Milano, una notizia? No, no. Fede, Fede.
3: Non ho un motore, ma posso diventare virale.
0: Non ho un
3: motore. In pochi secondi viaggio da un telefono all'altro e milioni di persone possono vedermi. Cosa sono?
0: È facile, no? Come al solito non si vince niente, però voi sparate, sparate, sparatela, noi leggiamo e ascoltiamo tutti i messaggi. Non dovete avere paura di questo. Uno dice: chi è che ha paura? Ma chi ha paura di te, Ronnie? Ma hai ragione, hai ragione. Allora, Andrea da Grottamare, eccola. Quel zocco. Che faccio? Lo leggo? Che lo leggo? Tanto è estate, anzi buona estate a tutti quelli che ci stanno ascoltando e si stanno chiedendo che radio è. Lo posso dire? Sì, è Radio Studio Più e questa è la Family Club Connection. Attenzione, Andrea da Grottamare, non so come gli è venuta questa, è un... è un barzocco, è un barzocco, facciamo un applauso. Facciamo un applauso ad Andrea. Allora, Andrea, ferma, Fede, ferma. Oh, e insomma, Andrea, ma come ti è venuta? Ma la smettete di prendermi in giro? Io sono stato una settimana senza giocare a Riccione. Eravamo live, non abbiamo fatto il gioco, abbiamo fatto tantissime altre cose, ma non abbiamo giocato. E voi rientrate così, con questa cattiveria, con questo piedone in avanti, insomma, gamba tesa, e non solo la gamba. No, dai, non va, lascia stare, parlo da solo. Sara da Montichiari, un meme? No. Nicola da Lugo, una pubblicità? Beh, dipende, dipende, può essere di tutto, può essere qualsiasi cosa. Vabbè, abbiamo tempo fino alle 10:30, stavo dicendo le 11:30, ma siamo in un altro orario. Abbiamo tempo fino alle 10:30, capito? Quindi pensate bene. Vi dico solo che, capito? Si sposta, più uno guarda, più uno fa, più uno dice, capito? Più lui che cresce, capito? Più lo guardi e più lui cresce, capito? Più lo guardi e ci sono tante cose, però più lo guardi lui cresce.

0: Io sto volando, io te lo dico Fede, sto volando, ma anche René e Michela da Montichiari stanno volando, stiamo volando tutti con gli Swedish House Mafia. Attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota,
1: eh? Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho un motore, ma posso diventare virale. In pochi secondi viaggio da un telefono all'altro e milioni di persone possono vedermi. Cosa sono?
0: 338-141-1001, è facile ragazzi, vi dico che è facilissima, è proprio capito? È molto più fa di quanto pensa, apri Fedolo, non sento Fedolo.

0: tanto?
1: Non lo so, era Gaia, era Gaia. Non lo so, Fede, non lo so. Fede, no. Biden, Mand, non lo so.
2: Non ho un motore, ma posso diventare virale. In pochi secondi viaggio da un telefono all'altro e milioni di persone possono vedermi.
1: Sì.
2: Cosa sono? Un video sui social.
1: Ma sì, Gaia, sì, un video sui social diventa virale, no? Più lo guardi e più crescono le visualizzazioni e più diventa virale, capito? Brava, un altro applauso. Non costa niente, dal momento che lo regaliamo e non si vince niente. Almeno un applauso lungo per Gaia, ma anche per Emanuele da Senigallia, ma anche per Massimo da Falconara Marittima, ma anche per Basta, anche per Basta, non lo so. Quindi, quando si torna a giocare? Domani, stessa radio e stessa spiaggia. Club Connection.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Il relax delle piscine termali.
2: Il divertimento della piscina d'onde! Ne arriva un'altra!
3: Che forte gli acquascivoli!
4: Terme di Giunone.
5: Dalle 9.30 alle 21.30, tante piscine, zona relax e ristoro, nel fresco del Parco Secolare.
4: Parco acquatico termale Terme di Giunone, a Caldiero Verona.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console? Fino alle 11 c'è Christian Redox, quello del sabato, quello di People Move, è mosso calamari. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Questo è il mio consiglio, eh? Le coordinate sono sempre le stesse, 338-141-1001. Salutate chi volete voi, fateci sapere dove state ballando, da quale parte d'Italia ci state ascoltando, insomma, fateci sapere un po' i cazzi vostri, ecco. Alzate il volume della radio, arriva Christian Redox.

buon San Lorenzo. Stasera ci sono le stelle cadenti, ma proprio la notte, cioè uno, cioè, anche ieri, perché proprio oggi?

Miscelazione in corso, c'è Christian Redox, DJ, il ragazzo del sabato, che era presente anche lui in Viale Ceccherini a Riccione la settimana scorsa, eh?

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Ciappa.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Ciappa.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Sì. Grazie Pierina, aspetta che ritorno in me, mi devo ancora riprendere.

0: Salutiamo anche chi ci sta ascoltando dalla Spagna.
1: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.
0: Ecco.

0: Miscelazione in corso. Fede, lo sapevi che fra due giorni c'è l'eclissi solare, capito? Cioè, lo sai che io poi soffro di queste cose. Quando ci sono le eclissi solari, io non so, mi trasformo, ho dei problemi con queste cose, non capita spesso fortunatamente, però io ho questi stati, non so voi.
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie mille, no, lo so, però volevo dire, vabbè, me ne vado.

0: Hai capito, Christian Redox?
1: Spacca tutto.
0: No, no, non devi spaccare tutto, perché dopo ci tocca pagare.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, Christian, non ascoltarlo.
1: Spacca tutto.
0: Vabbè. Miscelazione in corso, coordinate 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più.

0: musica di Gran Class.
1: È vero, comunque manca la E finale. Gran classe, gran classe. Non va bene, gran classe, ecco.

0: Chi è?
1: Questo party time.
0: Cosa?
1: Questo party time.
0: Questo party time.
1: Questo party time.
0: Ho capito, questo party time.
1: Questo party time mi piace tanto.
0: Ah, ok. E ci voleva tanto?

aiuto! Qui sta tremando tutta la radio. Salutiamo Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao, un abbraccio anche a te Ezio, buon lavoro se stai lavorando.

0: alle isole comprese, anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere in TV. Noi siamo anche lì, capito? C'è un ragazzo con un cappellino con scritto Studio View, c'è il logo della radio, gli occhiali neri, ma non perché c'è il sole, semplicemente perché non vedo una mazza, capito? Non vedo una mazza,
1: Ciao Ronny, mi presento, sono Fred da Parma, okay. E volevo fare tanti complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un attore non protagonista e
0: quindi
1: ci sentiamo prossimamente. Ciao, bene, a tutti, un abbraccio da Fred da Parma.
0: Fred, cioè dopo Antonio c'è anche Fred, vabbè. Ci mancava anche Fred adesso. Fred, ma c'è freddo? Ha fatto la battuta. Quindi Ezio sta lavorando, Ezio, lo so, ti capisco.

0: e fidati, questo è pesante. Allora, chi c'è? Gabriele da Levico Terme. Dove sta? Siamo appena rientrati da cena, quattro amici e la radio accesa. Un saluto dal Trentino. Ciao ragazzi!
1: Ma noi che ce frega?
0: Fede, no, l'abbiamo chiesto noi, fateci sapere cosa state facendo, dove siete, dove state ballando, tu rispondi così. E non va bene. E insomma. Miscelazione in corso, c'è Christian Redox. Hola, chica de gà. Che cazzo, solo che parla spagnolo.

A tutti quelli che sono in viaggio, andiamo di clacson? Fede. Io preferisco quello vero. Perché questo qui si sente che... Non capito. Si sente. Ho detto che si sente. Io voglio un clacson vero. Coordinate 338 141 1001.

capito, ho capito. Ciao grande Ronny, stiamo guardando le stelle. Nicola e Alessandro di Ravenna stanno guardando le stelle, immagino le stelle cadenti, no? Avete espresso il vostro desiderio, eh? Uno alla volta, eh? Uno, però non è valido perché due sono troppi. Uno, eh? Quindi pensateci bene, eh? Dicono che se ne pensi due non funziona. Uno, capito? Uno? Fidati, io l'ho già provata questa cosa. Ne ho espresso solo uno e niente, è cambiato un cazzo.

Salutiamo Manuel da Giulianova che ha scritto: settimana di ferie ufficialmente iniziata. Meno male ragazzi. Vabbè, ci sta, sabato il 15 di agosto, quindi ci sta. Noi saremo qui anche sabato pomeriggio, per noi non cambia niente, probabilmente anche il 14, forse, non lo so. Comunque vi aggiornerò radio parlando, si dice così, o strada facendo, vabbè. Christian Redox. Questa è la Dance Station d'Italia in attesa di collegarsi con il Salento.

0: È volata. Facciamo un applauso a Christian Redox. Bravo Christian, bravo, bravo. Chiudiamo il party time. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. E vabbè, è così, è volata anche la seconda ora. Due orette proprio così, dalle 21 alle 23, è proprio una passeggiata, è una passeggiata. Non so se domani faremo dalle 21 alla mezzanotte il nostro orario, ma lo scopriremo domani, solo vivendo, come si dice. Perché ci sono diverse live, come avevo già anticipato, soprattutto in questa settimana molto caliente. E si sa. In estate qualcosa cambia, capito? Qualcosa cambia. E che aspetta, che hanno mandato un messaggio. I Virgi da Bornasco, numeri uno. Ciao ragazzi, ciao. Quindi da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto. Salutiamo e ringraziamo Fede che è ritornato qui. Noi ci risentiamo domani sempre alle 21 perché per questa settimana fino al 27 partiremo presto, eh sì, ciao!
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
3: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate,
6: Radio Studio Più,
5: la dance station d'Italia.

0: è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone torna a rinforzarsi nel corso di questa settimana, quella che ci traghetterà verso il Ferragosto, quindi condizioni atmosferiche che risulteranno del tutto simili a quelle passate, con il bel tempo che verrà ostacolato solo dalla formazione di temporali di calore che però di fatto non sposteranno le temperature, che rimarranno comunque ancora alte, soprattutto lungo le coste l'afa rimarrà accentuata. Come detto, saranno temporali di calore soprattutto in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Quindi configurazione anticiclonica che caratterizzerà l'intera settimana di Ferragosto, mentre per un possibile cambiamento si dovrà aspettare la terza decade del mese. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Natale. Giovedì 13, Radio Studio Più accende la festa con le migliori hits degli anni 70, 80, 90. Il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Lasil.k. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, tutti all'antica sagra di San Rocco a Pesina di Caprino Veronese. Info online e sui social.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio

Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.